0: Robin Schulz.
1: Solo i top DJ mondiali su Pleasure Night, Major League.
2: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
3: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: Fede, su, su, vai a casa, vai a casa, via, via, via. Ciao Muva, bentornato fratello.
1: Ciao, ma non serve così trattare così male Fede, raga.
2: Ciao vacanziero, bentornato. Come va? Per fare una citazione.
1: Sì.
2: Tutto bene, tutto a posto?
1: Tutto bene, tutto a posto, tutto bene, tutto a posto. Mi sono molto rilassato, ho fatto una settimana di stacco, sono molto felice di ricevere soprattutto ancora prima dell'inizio della trasmissione tanto tanto amore. Che bello.
3: Bentornato capitano.
1: Eccolo.
3: Passate bene le vacanze?
1: Molto bene, molto bene. Ho mangiato molto, ho viaggiato tanto. Vi racconterò mano a mano anche un po' le tappe che ho fatto. Però, visto che io ho lasciato Alice e Rocky a sostituirmi, come sono andati? Come sono andati? Si sono comportati bene all'interno della casa? Sentiamo.
4: Buongiorno Rocky, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sei fortissimo, Rocky. Altro che quello là che presentava prima con le più baffi, un po' pelato, sempre il cappello. Bravo Rocky, sei grandissimo. Marco, pensavo mi fossi dimenticato di te. No, Marco, ti ho creato io, ti ho creato io, Marco, bentornato. Ti vedo così attraverso il telefono, ti vedo subito, Marco, hai preso qualche chiletto. Bravo,
1: vero,
4: Marco, serviva proprio a mettersi in forma. Vai, Marco,
1: Allora, ho mangiato tanto, ma ho camminato tantissimo, ho toccato le zone della bassa Umbria, Alto Lazio, però non vi racconto tutto subito. Prima due dischi direttamente dalla playlist di Radio Peter Pan e poi al 393 7366 240 cominciamo ad ordinare un po' i messaggi.
5: Attenzione,

0: bentornato.
1: Grazie. Ciao, molto bene. Siamo ritornati alla normalità, se così si può chiamare.
2: Ciao Buba.
1: Ciao.
2: Bentornato.
1: Grazie.
2: Ma posso fare gli auguri al mio pinguino che oggi fa gli anni?
1: Ma certo.
2: Auguri pinguino.
1: Ciao. Facciamo, ma pinguino di nome o di razza? Cioè, tu hai un pinguino come tipo Salvador Dalì aveva il formichiere, oppure hai un amico che si chiama pinguino? E se si chiama pinguino questo tuo amico, vogliamo sapere chiaramente il perché. C'è anche Diego dalla provincia di Venezia che dice Muva, mitico Muva, bentornato, lo salutiamo. C'è anche chi dice, essendo lunedì, estendiamo la Astro Sexo Parade a te. Voto da 1 a 10, non servono dettagli ovviamente, proteggiamo la privacy. Allora, a me sono anni che non vuole andare male la Astro Sexo Parade, per cui non posso lamentarmi. Saluto i Remix, chiaramente, che sono poi capitani di questa rubrica. Allora, raga, si sta avvicinando il momento della boombox track di giornata, riprendono un po' tutte le nostre pillolone al loro posto, quindi la boombox track, poi a seguire la canzone novità e poi la perla del pirla che parla. Visto che io ho fatto questo viaggio nella bassa Umbria, Alto Lazio, alla ricerca un po' di spiritualità, di calma, sono andato per monasteri, sono andato per luoghi spirituali ed esoterici, voglio portarmi anche in questa settimana in cui si ritorna al lavoro, devo riprendere in mano il cellulare, rispondere a tutti quanti, io voglio invece portarmi un po' di energia che ho raccolto in questi 6 giorni e mezzo di stop, per cui vi ho portato un pezzo di Sampa the Great che si chiama proprio Energy. Questo te lo devi godere al massimo del volume, cercando di respirare lentamente, dai che è lunedì.

0: Campo the Great con Energy qui su Radio Peter Pan, la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Salutiamo il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini, DJ. Allora, ci siamo lasciati con una domanda. C'è lui che salutava il pinguino. Il pinguino compie gli anni. Abbiamo chiesto, ma di che si tratta? Si tratta di un animale o di una persona?
2: No, non è un animale. È mio figlio. Okay. Pinguino perché quando era piccolo camminava tutto ondeggiante.
0: Ah, adesso abbiamo svelato l'arcano. In questo lunedì, che solitamente è sempre difficile ritornare il lunedì, ricominciare con il lavoro, abbiamo cercato di tenere un po' questa energia che può darci una mano.

0: manco più di un giorno e le domande sono sempre quelle.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Bentornato.
0: Grazie.
1: Quante mi trappanate, oh.
0: No. A parte che sono andato in dolce compagnia, primo, ma secondo, poi ho fatto una vacanza mistica, sono andato in giro per conventi, eremi, ho fatto parchi esoterici, ho parlato di Dio, ve lo giuro, cioè sono andato nei conventi, vabbè. È stata una vacanza molto bella, c'è chi mi diceva, ma quindi che posto hai fatto? A parte che dopo questa, devo dirvi, potrei essere un po' guida dell'Umbria. Dall'anno scorso mi sono innamorato dell'Umbria, l'anno scorso ho fatto nord e centro, quest'anno ho fatto sud, Umbria sud e Lazio nord, quindi bassa Umbria, alto Lazio. E ho fatto Rasiglia, che insomma avete visto, negli ultimi anni Instagram è piena di questi influencer che giustamente mi hanno aiutato anche a me, che dico, se tu sei in Umbria 3 giorni devi assolutamente vedere questo posto segreto, che da una parte è un bene, ma dall'altra parte ci sono creano del sovraffollamento in luoghi molto piccoli come Rasiglia, che erroneamente è chiamata un po' la Venezia dell'Umbria, ha dei canali, ha delle cascatine, molto suggestivo come borgo, molto piccolino, lo visiti veramente in poco tempo, però molto bello. Abbiamo bevuto il caffè con la ricotta, ecco, non fatelo.

Posso dire caffè con la ricotta, Rasiglia bellissima, caffè con la ricotta no, no, non, be, no, non bevetelo. A proposito di bere, poi ho fatto Rasiglia Bevagna, che è un altro bel borgo dove ho mangiato molto bene, e poi sono andato a Montefalco, su questo monte molto bello dove ci sono un sacco di cose, però la centralità del mio viaggio di questa settimana era andare a vedere il Bosco Sacro di Bomarzo. Forse i più attenti l'avranno già sentita prima che partissi. Bosco Sacro di Bomarzo, chiamato anche il Parco dei Mostri, è sto parco praticamente che era stato abbandonato per un sacco di anni, ed è stranissimo, unico in Italia. Cioè, ogni volta che io giro per questi posti dico ma l'Italia quanti posti stranissimi ha. Fra poco facciamo un piccolo elenco.

0: con Long Jacket, fra poco con
1: Muva nella casa. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
3: What?
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizione su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.

all'interno di Muva nella casa, ho appena intravisto Rocky per i corridoi, gli ho chiesto: Rocky, quindi com'è andata questa settimana di supplenza? Lui mi ha detto: molto bene, si è trovato bene, vi saluta a tutti e tutte, però adesso ritorniamo un po' alla normalità nella casa. Allora, poco fa vi parlavo di questo borgo slash fiaba, così è definito su internet, Rasiglia in Umbria. È stata rinominata un po' la piccola Venezia dell'Umbria perché l'acqua scorre viva fra le case in pietra, i vicoli, i ponticelli di legno, creando questa atmosfera fiabesca e che ricorda molto molto molto molto molto molto molto vagamente appunto Venezia. E io l'ho scoperta tramite dei reel su Instagram di tutti questi influencer che dicono: vuoi tre tappe inusuali in Umbria? E ti danno tutto l'elenco da visitare. Questo però porta al rischio di un sovraffollamento, soprattutto nei luoghi molto piccoli come Rasiglia, che è un borghetto proprio minuscolo, bello, ed è brutto se lo visiti quando è pienissimo di gente. Fortunatamente, quando sono andato io la settimana scorsa, ce n'era molto poca. E c'è lei che dice: riguardo all'affollamento dei posti da visitare, sta diventando un vero problema, soprattutto durante il periodo estivo. Proprio la scorsa settimana ho visto un reel su Instagram di una ragazza che è andata in Romania per visitare il castello conosciuto come quello di Dracula e lamentava le code lunghissime per entrarlo a visitare. Chiaramente quello è un rischio. Cosa so?

da Ballaci Su, probabilmente canzone dedicata alla mia settimana di vacanza. Quindi si ritorna con Muova nella casa, let's go. Molto bene, allora c'è chi giustamente si fa la domanda più importante: quando una persona se ne va deve ritornare con un gadget. Almeno in quest'anno i Remix Edo e Nordio hanno indetto insomma il contest della calamita brutta, siamo pieni di calamite, io sono ritornato qui in studio e se ne sono aggiunte altre, non c'è più spazio, cioè, e c'è chi mi ha detto: sì, ma Muva, ma tu hai portato una calamita a casa? Certo che sì, certo che sì, non l'ho portata oggi in studio perché ero ancora rincoglionito, però o stasera o domani gliela appiccico qui a lato dei nostri computer, gliela ho portata, anzi non vi dico che cosa ho portato adesso, però la nostra playlist ci porta un disco molto molto bello, Barry Can Swim con Dance Dance Dance.

0: che bello cominciare la settimana con quel gaglioffo di Marco Boffo. Come sempre a lui un grande bacioffo per il suo More Music in the Mix tutti i giorni in monte in console, un DJ di Radio Peter Pan a quest'ora. A fra poco, leggo.
1: Davvero molto bene.
2: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia

anything and everything you have done.

0: presentazione più che di benvenuto, perché chi è la Baiana? La Baiana è la donna di Bahia, cioè la canzone affonda le radici nella cultura brasiliana, no? E Bahia è una zona del Brasile, per ridurla così ai minimi termini. E quindi dice adesso non so leggere il portoghese, però buonasera gente, sono arrivato, cioè dice la canzone, ancora una volta presenterò il mio stile, il mio ballo baiana, cioè praticamente è una persona che arriva da Bahia, da Maria de Bahia praticamente, e dice io vi porto il mio ballo, quindi date il benvenuto alla baiana, che è quindi la donna di Bahia. Benvenuti anche a voi e benvenute nella seconda ora di Muva nella casa. Mi sono dimenticato una cosa veramente importante, e cioè di dire, vediamo se mi ricordo come si fa. Ogni volta che si manca più di un giorno dalla radio bisogna dire questa cosa, cioè ogni speaker dalle web radio alle radio globali deve dire assolutamente questa cosa. Comunque sia, seconda ora in cui io mi sto rimettendo un po' in sesto dopo una settimana di supplenza a cura di Rocky e Alice Serini, continuiamo con la nostra musica, un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione, non

0: che abbiamo sentito in apertura, però nessuno, cioè non siamo mai andati a cercare il significato di Baiana, che è la donna di Bahia, la donna proveniente da Bahia, quindi la Baiana, capito? Sentiamo lui perché ha un altro significato.
1: Bentornato, grande bro.
0: Ciao.
1: Comunque,
0: grazie.
1: A parte che ti sei mancato tantissimo, però la Baiana, il dialetto del mio paese, è una cosa che piaceva tantissimo a Bob Marley.
0: Ah, ho capito. Cioè, non ho capito in realtà. Di che cosa si parla quindi?
2: Bob Marley. Aveva tutta la piantagione.
0: Ah, la piantagione.
2: Aveva tutta la casa verde.
0: Ho capito.
2: Io.
0: Sì. Bobby, Roberto. E invece, per quanto riguarda il leggere e il parlare il portoghese, c'è lui che dice:
3: Uva, dovresti prendere ripetizioni da una ragazza brasiliana. Iperizoma.
0: Ho capito. Va bene, me lo segno. Nel frattempo tu

insomma, tutto questo mix ha realizzato poi Danger Danger, canzone novità di oggi. Attenzione, perché c'è appunto dalla Germania lui, Davide, che dice: com'è andata la vacanza? Tutto bene, tutto a posto? Com'è stata? Tutto bene, tutto a posto. Adesso vi leggo velocissimamente tutti i luoghi che ho toccato in modo da rispondere alle varie domande al 393 7366 240. Poi andiamo oltre. E dice: Muva, ti sei già sessualizzato? No, in realtà no, stavo cercando semplicemente di riacclimatarmi, di rimettere a posto un po' casa, riaprire le finestre, tutte quelle cose lì. Allora, per quanto riguarda un po' la gita Bassa Umbria Alto Lazio, dicevamo Rasiglia, Bevagna, Montefalco, in un giorno te li fai tutti e arrivi a casa bello cucinato. Poi giorno due siamo andati nella provincia di Viterbo, quindi Bosco Sacro di Bomarzo, Palazzo Farnese, che è una cosa allucinante. Poi visita al Monte Cimino, dove c'è il faggeto vetusto. Cioè, il faggeto vetusto è questo faggeto, questo bosco di faggio, patrimonio dell'UNESCO, che si dice sia un po' magico, no? Sono andato lì all'interno di questo faggeto perché io, chiamandomi Faedo di cognome, Faedo deriva da Bosco di Faggio, pensavo di ricevere un'illuminazione che non mi è arrivata. Siamo arrivati al giorno 2, dopo vi leggo il giorno 3, 4 e 5.

0: dimenticare di fare è: mi sono perso qualcosa in questa settimana in cui sono mancato? Pensavo di no, ma c'è lui che mi dice:
1: ciao grande Muva, mentre tu eri in ferie nelle colline laziali,
0: sì,
1: sembrerebbe,
0: sì,
1: non so se hai saputo, ma in radio è successa una cosa allucinante, una cosa veramente... Una lite da polvere.
0: Non so nulla.
1: Tra la Emma
0: Azz
1: e l'Alice.
0: Azz.
1: Una lite a suon di Swiffer.
0: Oh,
1: Tu cosa ne pensi del lite tra le donne?
0: Cosa ne penso? Che bisogna starne fuori primo, per cui non so, non mi hanno detto niente i miei colleghi. Che cosa è successo fra la Emma e l'Alice?

0: pubblicità cercheremo di capirci un po' di più di questa lite tutta al femminile all'interno di Radio Peter Pan.
1: Muva nella casa. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
3: Sport.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.

0: ma devo fare un mea culpa, mea grandissima culpa, perché sono ritornato e non ho detto che cosa mi sono perso questa settimana.
1: Oh, ragazzi, ma come non sai niente della lite tra Emma e Alice?
0: Non so.
1: A me voci di corridoio dicono di una lite tra Fango e Uganeo.
0: Come?
1: Hai capito? In bikini, mezze nude, strapparsi i capelli, queste cose. E tu non sapevi niente.
0: Ma una lite da strapparsi i capezzoli, insomma, Fango e Uganeo, cioè addirittura la provenienza del fango. Comunque c'è chi me la spiega questa lite fra le nostre due speakers. Sentiamo.
2: Bella zio, eccolo. È successo che Fede e Alice Fassina hanno avuto la bella idea di pulire tutto l'impianto audio che hai davanti agli occhi.
0: Sì, ok.
2: E vedo. Il giorno dopo Emma Rossato è andata da Alice e gli ha detto: ma guarda, ti sei dimenticata di pulire l'asta? Pensa a te, quell'altra penso che si sia gonfiata e gli abbia detto:
0: certo,
2: l'asta pulisitela da sola.
0: L'asta la mettetela nel culo. Certamente, ha fatto un piacere. Ho capito perché è accaduta questa lite. Cioè, loro si sono. Infatti, noto che nel mixer manca la peculiare muffetta da caprino stagionato. Devo dire che mi sono sentito un attimo spaesato quando sono arrivato in studio.

io ho interrotto a metà il mio racconto di tutti i posti che ho toccato fra la bassa Umbria e l'Alto Lazio, però meritava un approfondimento questa lite che si è generata fra Emma e Alice Fassina. Emma della Generation e Alice Fassina di Peter Pan a Manetta hanno litigato di brutto. Ovviamente chi ha dato la notizia è stato il nostro Joe, che sicuramente si sarà astenuto da commenti personali, però hanno litigato perché? Perché di buon cuore, vedendo un po' il muschi e licheni che ci sono qua attorno al mixer, Alice Fassina e Fede si sono messi a pulirlo. Emma, che chiaramente sa come farsi ben volere, Emma è arrivata e ha detto: sì, ma qui non hai pulito bene, eccetera eccetera. Immagino l'Alice Fassina con la lava nelle vene dopo un commento del genere, chiaramente. Però mi dicono, settimana scorsa mi sono perso nella stessa giornata, oltre a questa lite furibonda, mi sono anche perso la Dall'Anna che si è addormentata. La Dall'Anna non si è svegliata per arrivare in diretta e di conseguenza cazziatone anche alla Dall'An. Ma che bellezza, posso dirvi, ho scelto la settimana giusta per andarmene via. Quando ci sono questo tipo di tensioni in radio io voglio scomparire, voglio sparire. Bellissimo. Allora c'è chi mi dice: Muva, mi saluti l'organizzazione di volontariato in famiglia che ci stanno seguendo? Assolutamente sì, ciao ragazzi, tutte le organizzazioni di volontariato noi ci stanno a cuore. Poi c'è anche chi mi dice: Muva, riguardo al discorso della baiana di prima che era legato alla canzone di inizio ora, a Tor Viscosa è un posto di grande limonamento, per cui, visto che si sta parlando anche un po' di viaggi a spizzichi e bocconi, segnatevi la baiana perché è un posto dove si limona alla grande.

Desire. Sembrava non essere successo niente in questa settimana, invece all'interno della radio, allora, Alice ed Emma hanno litigato, la Dallan si è, cioè, si è addormentata e non è arrivata per una diretta, ma hanno detto che ha ruttato in diretta volutamente nel farlo. Cioè, ragazzi, cosa sta succedendo? Cosa gli avete dato questa settimana ai miei colleghi? Non riesco a capire, ho paura ad affrontare una settimana adesso, a riprendere tutto il percorso di Move nella casa. Oggi è stata una puntata di rodaggio in cui ci siamo ritrovati. Da domani, primo, riparte Essentials, l'appuntamento del martedì dalle 16 alle 16.30 con un percorso musicale dedicato ogni settimana. Ma soprattutto mi piacerebbe ricominciare a raccontare le vostre storie di ordinaria follia al 393-7366-240. Per cui, se avete un dubbio oppure siete in Umbria e avete un gubbio, scrivetemi quando sono in onda al nostro numero oppure a @Muva nella casa in direct sul mio profilo. Io vi voglio ricordare gli appuntamenti di venerdì 9 ottobre e sabato 10 ottobre, due giorni con Radio Peter Pan alla 91esima Sagra delle Castagne del Durello di San Giovanni Larione Verona. Venerdì 9 ottobre Peter Pan and Gover dalle 22 con Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer, special guest DJ Matrix. E poi sabato 10 ottobre invece Peter Pan Super Impatto dalle 22 con Marco Baxo, Lady Ellen e il performer Roboled Man, special guest Angemi direttamente dal Tomorrowland. Poi Radio Peter Pan sarà media partner dell'antica fiera di Bresseo Teolo Padova venerdì 9 ottobre appunto e domenica fino a domenica 11 ottobre ci sarà il Peter Pan Radio Track, sarà fronte Piazza Mercato a

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Tra poco, lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Inizia la nuova settimana di sfogatoio, un bel lunedì. È il lunedì dello sfogatoio.
3: Si sa. È bello.
2: Il lunedì dello sfogatoio
3: è bello. È bello, è un bel lunedì.
2: È bello.
3: Sì,
2: è un bel aggettivo. Peter Pan.

0: Ciao Selvaggi, ma il lunedì è fluido?
1: No.
0: È nocivo?
1: È bello, oggi è bello.
0: Oh, boh.
1: Bello.
0: Facciamolo erotico.
1: Come erotico?
0: Lollo.
2: No, oggi è un bello, è una puntata.
3: Sarei
2: bella.
3: Sarei stato più felice tu avessi detto erotico.
1: Bello.
3: Dava più sfogati,
4: sfogati alla radio. È lo sfogatoio.
3: Le sigle nuove dello sfogatoio.
4: Pedro, racconta ciò che vuoi, chiamaci alla radio.
3: Senti qualcosa di nuovo, lo senti?

0: 333 66 240. Io vorrei subito fare i complimenti, visto che sono castellani, visto che il papà nel 2008 era è l'ultimo campione del mondo italiano di ciclismo,
1: sì,
0: in linea. La figlia, la Azzurra Ballan, la figlia, la Azzurra Ballan è campionessa europea ovviamente per ciclismo femminile in linea.
1: Va bene, complimenti. Va bene.
0: Beh, complimenti, sì,
1: complimenti, che dobbiamo fare?
0: L'unica medaglia d'oro degli azzurri agli europei di ciclismo.
1: Vabbè, più che complimenti, che dobbiamo fare? Un mazzo dei fiori.
0: Andiamo fieri, siamo io sono castellano, tu no, sei
1: di Resana. Non eri di Resana tu?
0: No, sono castellano.
1: Ma sei diventato castellano?
0: Carta di identità.
1: Sei di Resana.
0: Castelfranco.
1: Ma non devi vergognarti.
0: Veneto.
1: Sei di Resana.
2: Attenzione. No.

0: millimetro dai Venepol, giusto? Non hai guardato niente?
1: No, sinceramente no, sinceramente no.
0: Però che lì sul pezzo.
1: Però amici, sapete che lo sfogatoio, soprattutto il lunedì, è molto sportivo. Ci sono stati vari eventi, li sentiremo nel riassunto, ma lui in particolar modo.
2: Ciao Selvaggi, grande Hamilton. Tra l'altro vorrei denunciare anche una congiura nei suoi confronti, perché dovrebbe avere almeno 30 o 40 punti in più, con tutti i torti che ha dovuto subire. Un grandissimo pilota, meno male che c'è lui.
1: Più che torti è una congiura, è che il muretto della Ferrari arriva fin là. E arriva fin là, non riescono a prendere una decisione giusta.
0: Povero Leclerc.
1: E che devi fare?
0: Povero,
1: no, ma anche povero Hamilton.
0: Povero Predestio, povero cucucciolotto Leclerc, poverino.
1: Neanche più Vanzino lo chiama predestinato. Sei rimasto l'unico in Italia che lo chiama predestinato.
0: Quando vince lo chiama ancora
1: predestinato. Ma non vivo, l'ultima volta che ha vinto Leclerc eravamo biondi tutti e due.
0: No, beh, ne ha vinto una. Inizio stagione. Vai.
1: Però amici, lo sport non finisce con la domenica, perché questa sera.
3: Lololo ragazzi, allora stasera c'è Italia-Turchia, si gioca a Bologna. Previsioni per stasera? La portiamo a casa? Non la portiamo a casa? La pareggiamo? Cosa ne pensate? Tu Fedor, tu che sei?
0: Non guarda più
3: un
0: calcio.
3: Professore di calcio.
1: Professore di calcio.
3: Diccela tutta. Lololo, buona serata.
1: Stasera il CT rivoluziona per la terza volta, per la quarta volta la formazione. Quindi.
0: Però anche il pareggio
1: per
0: la Francia è stato
1: super pareggio. Super pareggio.
4: Peter Pan.

0: vorrei rivolgermi agli amici di Vicenza, ok? Due settimane fa, un sabato pomeriggio, siamo stati in centro a Vicenza.
1: Sì.
0: In Campo Marzo, lo diciamo per quelli che non sono della zona.
1: Ah, che, con me, quella volta
0: sì,
1: con me, ok.
0: Che eravamo in centesimo, un posto molto bello, è il cuore della città. A metà pomeriggio io e Marco eravamo gli unici italiani bianchi in centro a Vicenza. E mi sono stupito.
1: No, no, proprio in centro, a Campo Marzo.
0: E beh, Campo Marzo dov'è?
1: Beh, un po' esterno al centro.
0: Ma non è centro storico, no, è centrissimo. No, sì, è centro. E io dico, ma fossi tutti sti extracomunitari, possibile che non succede niente? Avete visto che è successo questo weekend?
1: No,
0: una cosa
1: visto.
0: Assurda.
1: Che è successo?
0: Si sono dati appuntamenti in migliaia, hanno fatto un disastro, hanno distrutto il centro di Vicenza.
1: Ma io ieri ero a Parco della Pace a Vicenza, stava benissimo.
0: Amici di Vicenza, ma sindaco di Vicenza, prefetto di Vicenza, forze dell'ordine di Vicenza, tutto regolare, tutto a posto, non si fa niente. Hanno fatto un disastro. Hanno fatto, io non so come si fa.
1: Ma non dicevi che il lunedì è bello?
0: Sì, lo so, hai ragione.
1: E allora, amici,
0: se vi siete persi quello che è successo questo weekend sportivamente parlando.
2: Vai. A Saint-Denis, un'ordinata e coraggiosa Italia strappa un pari alla Francia e stasera, dopo il 4-1 di Bursa, riceve la Turchia a Bologna per il quarto atto Nations.
1: Uila.
2: Tra poco meno di un'ora, invece, l'Under 21 si gioca il passo europeo con la Polonia. A doppietta sprint gara per Mar Marquez a Motegi su Martine Bezzecchi e gli consente di riaccorciare a meno 2 dal madrileno Aprilia nel mondiale. Nell'infinito Gran Premio del Bahrain, disputatosi a Sepang, ritardato causa pioggia di 1 ora e mezza, caratterizzato da problemi elettronici all'avvio sulle vetture, viene vinto da Verstappen su Antonelli e Hamilton. Bolognese Mercedes riallunga a più 84 su Russell, ritiratosi causa problemi alla Power Unit, avuti regimi di safety car. L'olandese Föllering e il belga Evenepoel, i nuovi campioni europei di ciclismo Elite, e la vittoria in rimonta di Djokovic su Zverev nel 500 di Pechino preclude al tedesco il sorpasso a Jannik Sinner nel circuito ATP.
0: Grande Nole, grande Nole.
3: Radio Peter Pan.

0: che è successo a Vicenza questo weekend?
1: Ciao selvaggi, su Vicenza non so se si può dire, però insomma, per una metafora, no? Quando mischi la merda con la cioccolata, il risultato non può essere buono. Lolololo.
0: Sulla merda si può immaginare con chi ce l'abbia, sulla cioccolata non so chi si possa riferire, però quello che stiamo...
2: Mi sembra che il paragone sia giusto.
0: No, forse non era l'esempio più giusto, o se no si è espresso male. Ma lui è vicentino.
3: Sono di Vicenza. Buonasera. Ma si può, perché arriva un influencer, compra, andare in migliaia per prendere dei vestiti che lui regala. Cioè, fare un disastro colossale, assurdo.
0: Perché correggetemi se sbaglio, il tutto è nato perché, appunto, come dice lui, c'è questo influencer marocchino che ha invitato tutti in centro e il risultato è quello che sappiamo. Lui ha vissuto nei paesi arabi, non c'entra niente con quello che stiamo trattando, però.
4: Oh Pedro, io ci ho abitato nei paesi arabi 4 anni e lasciavo il portafoglio sul davanzale.
2: E allora?
4: Non succedeva niente, invece qua. Ha una sensazione di pesce per il culo.
0: Un po' sì.
4: Arriviamo a Napoli. Ciao Fabio.
0: Ciao Fabio.
2: 393 736 240. Middle Pan.

0: licenza, ma quello che dice lui, che è giustissimo, vale per tutta Italia.
1: Vale
0: per tutta Italia.
2: Il problema è che quando si fa qualsiasi manifestazione bisogna essere autorizzati, sicurezza, ambulanze, i decibel da rispettare, disastri di burocrazia da fare per qualsiasi evento che riguardi la nostra società. Ma se viene uno, siccome ovviamente la nazionalità non è la nostra, e se viene messo alle stesse regole, veniamo tutti additati, amministrazione comunale compresa, di razzismo, per colpa di buonismo dilagante che c'è, e allora può fare quel cazzo che vuole. Questa è la conclusione, ed è, sarà sempre peggio, sarà sempre peggio.
0: Sono d'accordo, ma infatti io all'inizio non me la sono presa con loro, me la sono presa col sindaco, le forze dell'ordine, il prefetto.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Colisa, Marco, Lisa, este cuerpo y que delicia.
2: Radio Peter Pan,
3: non c'è altra scelta.
0: Peter Pan
4: Squat
5: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: quartino dello sfogatoio, se volete co-condurre insieme a noi o sfogarvi per qualunque motivo, 393-7366-240 per lasciarci un audio. Noi stiamo parlando purtroppo del disastro che è successo a Vicenza questo weekend. Se vi siete appena collegati e non l'avete saputo, un influencer marocchino ha dato appuntamento a migliaia, ho visto delle immagini pazzesche, a migliaia di extracomunitari che hanno devastato il centro di Vicenza. E proprio perché è stato un influencer a radunarli.
1: E ora, punto primo, gli, come cacchio si chiamano influencer là, sarebbero da abbattere tutti dal primo all'ultimo, perché sono esseri inutili che manipolano la mente e c'è gente che li segue. Perché prima di, anzi, prima di abbattere l'influencer, abbatterei tutti i coglioni che li ascoltano, uno, ma poi via tutti gli influencer.
2: Ma questo qui, c'è uno che si abbatte contro gli influencer, che a tutti gli effetti è una categoria lavorativa. A me sembra volontà, cioè, perché ti devi prendere a, ci sono 100.000 tipi di influencer, perché li devi mettere tutti nello stesso fascio e sparare merda su di loro?
0: Ma io questo qua, l'ho visto il video con cui li radunava, lo abbatterei. Sì. Questo qua, in uno specifico, lo abbatterei.
2: Certo, ok, questo sì.
0: Va bene, anche lui.
3: Ciao selvaggi, quello che è successo a Vicenza dimostra la superficialità e la povertà mentale che gira. Un influencer del cavolo, uno qualsiasi, parla e i caproni fanno. Ciao selvaggi.
0: Lolololo.
4: Attenzione.

0: Ciao selvaggioni, dai che manca sempre meno alle prime nebbie, i primi retronebbie accesi a cazzo.
1: Vero, sì, dai,
2: dai che arriverà quel momento.
1: Mancano un sacco, è la parte più bella dell'inverno, i primi retronebbie accesi con
2: addirittura
1: la nebbiolina.
2: La parte più bella.
1: Sì.
2: Fammi salutare i replicanti, ciao selvaggi, buon inizio di martedì mattina, tornando a parlare di Vicenza.
3: La, per quanto riguarda Vicenza, sta influenza qua che ha influenzato quelli di seconda generazione, quelli che vogliono la cittadinanza. A casa, rimpatrio immediato, come ha fatto con l'influencer di Milano che ha chiuso una strada.
2: Sì.
3: A casa, o se no li prendiamo a fucilate.
1: Oi.
3: Basta dir poverini.
2: Però quel coglione di influencer albanese di Milano che ha bloccato una strada e ha fatto un disastro, che è stato rimpatriato, io l'avrei messo in carcere. Gli avrei dato 50.000 euro di multa e poi lo rimpatri dopo che ha pagato la multa.
1: Ma non sei mai contento, però.
2: Lo so, ho capito, ha fatto un disastro.
1: Se ce lo teniamo non va bene. Se lo rimpatriamo non va bene.
2: Serve da lezione, capito? Ci trasferiamo a Brescia perché il bresciano su quel momento Vicenza non si capisce nulla, però.
4: La soluzione è che in mira che era una mitraglietta, si inseccava tutto.
1: La mitraglietta
4: di quello sì. Si farà sotto, ci va da concime. Ma che non mai amore da fare, ostro, che non mai amore da fare. Ma dai.
1: Ha detto che con la mitraglietta gli sparavi a tutti quanti.
2: E
1: poi si faceva il concime.
2: Sì.
1: È bella come frase, profonda.
5: Radio Peter.

0: Arriva amici, arriva.
1: Ciao selvaggi, io sono di Vicenza e volevo chiedere, ma il meteorite che viene ad abbatterci tutti quando è che scende?
2: Arriva.
1: Grazie.
0: Arriva, arriva, state sereni.
2: Beh, lo sta sperando lei?
0: Sì, beh, per eliminare come dinosauri, no? Per estinguere un...
2: Ma capito, ma ci stiamo dentro anche noi.
0: Lo so, che vuoi fare?
2: Ci estinguiamo.
0: Danni collaterali. E visto che il tutto l'ha organizzato una persona...
3: Ciao ragazzi. Sarebbe da far pagare a quell'influencer là tutti i danni.
0: È vero.
3: Per istigazione alla violenza e danni fatti a quel paese là. E poi togliergli tutto quello che può fare sul sito, bloccarlo dappertutto, che non può più avere nessuna influenza, niente, non può navigare su nessuna cosa sociale, niente. Quelli là sono da eliminare.
2: Sai la cosa
3: del tutto
2: che mi consola? Mm. Che il Maranza, cioè il pericolo Maranza, non è un fenomeno nazionale, è un fenomeno del nord Italia.
0: Sì, abbastanza, al sud meno ci saranno.
2: Zero.
0: Per zero non lo so.
2: No, zero. Oddio. Chiedi a quelli del sud. Cioè, non esiste il fenomeno, cioè, non ci sono, ma già da Roma in giù non
0: qualche
2: ci sono.
0: Maranza ci sarà.
2: No. Cioè, ci sono delle città predisposte all'accoglienza, alla formazione di questi gruppi e sono soprattutto le città del nord. Perché al sud non gli permettono di formarsi queste bande.
0: Ma come sempre, amici, è colpa nostra.
4: Ciao, selvaggi. Ma è possibile che in Italia siamo diventati così coglioni? Ma è possibile che ancora permettiamo a sta gente da fare questo? Ancora con integrazione, a questi gliene frega un cazzo. Questa è una conquista, questi vengono qui a fare questo. Non è gente che scappa dalla fame, gliene frega un cazzo. Vengono qui a fare il loro porco comodo. Basta, basta, porca puttana. Ma io dico, ma come cazzo si fa a guardare e a far finta di niente, oh? Basta.
0: Io sarei curioso di sapere il sindaco di Vicenza ieri come ha passato la domenica, cosa ha fatto, dov'era?
2: Non era colpa sua sicuramente.
5: Peter Pan,

0: anche a quell'italiano, a quel bresciano lì che parla italiano perché non si capisce un cazzo.
1: Hai ragione, il bresciano è poco comprensibile. Lui oggi è stato al mare.
2: A mare?
1: È bellissimo, cioè, belle giornate, io non ricordo un settembre e un ottobre così bello, eh?
2: Sì, molto bello.
3: Io sono appena rientrato dal mare, che oggi è una giornata bellissima. Bello oggi. Veramente.
2: È un estetista.
3: Ah, sì. È l'influencer di Vicenza. Oh, parlo subito.
1: Però la brutta notizia, amici, è che arriverà brutto tempo già da domani, dicono, poi cosa vuoi,
2: si abbassano un po', ma non piove domani.
1: Ho sentito dire che pioverà, sì. Comunque anche lui ce l'ha contro gli influencer.
4: Una riflessione, ma dove siamo arrivati? Io posso capire che l'influencer oggi sia diventata un'attività, un lavoro redditizio, ma se questo influencer è un idiota e sono tutti gli idioti chi li segue, non capisco, ma sta gente ha o non ha una testa per ragionare per conto suo?
1: No.
4: Bah, non me ne capacito. Lololo.
1: Ma amici, c'è anche chi non li difende, però sentiamo.
5: I migranti ce ne sono tanti, possono essere anche nati in Italia da genitori italiani, emigrare verso altri paesi, come è stato in passato. Sono persone e quindi perché per colpa di una parte di loro mettere tutti nello stesso calderone?
2: Ma infatti non,
5: buona serata.
2: Non sono messi tutti nello stesso calderone, ma quelli che si comportano in un certo modo.
6: Peter Pan.

0: concerti. Io mi ricordo questa canzone, sarà pazzesca. Guarda,
1: non era un concerto,
0: era un concerto.
1: Era un live set in una discoteca.
0: Era un concerto, non era un concerto. Vabbè. La signorina c'ha ragione. Secondo me, visto che il mondo cambia, anche la scuola dovrebbe cambiare e inserire delle materie che prevedano.
2: Buonasera. Purtroppo mi sa che è arrivato il momento di mettere a scuola anche una sorta di lezioni dove venga insegnata la capacità di discernimento, perché è sempre peggio questa situazione di influencer, persone che hanno in qualche modo visibilità, che trasmettono un messaggio super negativo, e purtroppo le anime un po' più giovani oppure un pochino meno capaci di propria volontà vanno a seguire a rotta di collo.
0: Ha ragione, signorina, concordo. Parlando sempre di Vicenza, lui è vicentino.
3: Ciao Selvaggi, ma in merito ai fatti di Vicenza io vorrei spostare il focus da un'altra parte. Il patto tra Stato e cittadino è che lo Stato in maniera unilaterale decide quanti soldi preleva dalle tasche del cittadino, tasse, sanzioni, gabelle, tutto quello che volete, e in cambio lui dice di garantire la sicurezza del cittadino. E qui è palese, ma sabato dov'era la garanzia della sicurezza del cittadino? Non c'era, no. Non esisteva nulla di tutto ciò, ok? Io adesso voglio vedere, siccome tra un po' arriverà Mattarella a Vicenza, l'alto rappresentante dello Stato, a inaugurare la mostra alla Basilica Palladiana, io voglio vedere se le pecore vanno lì con le bandierine ad applaudirlo oppure vanno a fischiare i rappresentanti di questo schifo.
0: Non credo,
3: perché questo è il tema vero. Lololo.
0: Lololo.
1: Il tema vero.
4: Peter Pan.

0: sono una MILF.
1: Il lunedì bello dello sfogatoio, perché il lunedì è bello.
2: Allora, prima di andare in pausa, parlando di Maranza, che forse è il termine sbagliato.
3: Ciao ragazzi, io ho bisogno di una delucidazione perché sto impazzendo con questo termine Maranza.
1: Addirittura impazzendo.
3: Semplicemente, sì, secondo me si sta sminuendo un gruppo di reali criminali. Non sono Maranza, sono criminali. I Maranza sono quelli che negli anni 80-90 andavano in giro con i jeans strappati, con gli stivalozzi, con le borchie addosso, piuttosto che le zeppe, le baffole e quant'altro. Quelli non erano criminali. Questa invece è gentaglia, criminali, quindi bisogna chiamarli così, perché altrimenti si va a distorcere un comportamento, una persona.
1: Un po' ragione.
3: Quindi, non lo so, aiutatemi voi a capire se è chiaro il concetto o se dobbiamo continuare a sminuirli chiamandoli Maranza. Questi sono criminali e criminalità. Lolololo.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. In
5: my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter Pan 90.6.

0: gara di Maranza, compagnia cantando, e della società di adesso, e poi sentire un brano di Sfera e Basta, beh, è tanta roba. La la la la.
1: È un Maranza Sfera?
2: Ma no, no, no, no, no.
1: Non di quelli che, di cui stiamo parlando noi. No,
2: poi quella canzone nello specifico è una canzone molto pop, sì, che ha dato l'inizio a quello che sarebbe stato il genere trap, ma in realtà è un pezzo molto pop.
1: Terzo quartile sfogatoio selvaggi, se volete co-condurlo, sfogarvi, 393-7366-240 sull'argomento che stiamo trattando. La soluzione c'è o non c'è? Lui dice che ci sarebbe, ma...
3: Ciao ragazzi, lololo. Allora, il problema di questa cosa, questo fenomeno, è che al giorno d'oggi non si può neanche reagire, non si può trovare una soluzione, perché la soluzione c'è ed è effettivamente molto semplice, perché le persone giuste per risolvere questa cosa ci sarebbero. Il problema è che dopo andiamo in mezzo a ripercussioni più gravi, noi che cerchiamo di risolvere questo problema di questa gente che non ha niente da regalare al mondo, niente da dare, ok? Vuole solo prendersi cose che non gli spettano, e non si può reagire, perché se si reagisce subiamo conseguenze peggiori di quello che fanno loro, facciando, rubando, distruggendo cose pubbliche. Questo è un vero problema.
1: Lolo lollo.
2: È vero.
1: È vero.
2: Che bello sentire i vicentini.
1: Buonasera.
2: Che con le loro vocali un po' aperte, un po' chiuse.
1: Perché?
2: Perché?
1: Va bene, lui.
2: No, perché è milanese.
1: Sì, hai ragione. Lui mette in mezzo i genitori, che ha anche ragione, però è un po' lungo, lo sentiamo dopo.
2: 393-7366-240.
4: Peter Pan.

0: Allora, come dicevo, lui parla dei genitori dei Maranza, che però sono diversi, cioè adesso con tutto rispetto, sono diversi dai nostri genitori, quindi.
1: Riguardante quello che è successo a Vicenza, a parte il coglione del Maranza, scusate le parole, che sarebbe da mandarlo a casa sua.
2: E da Mallo lui.
1: I genitori dove erano? Genitori qui, ragazzi, se mio figlio che ha 13 anni se avesse saputo che andava là, a calci nel culo andavo a prenderlo. Cioè, il 50% della responsabilità sono dei genitori. Vero. È giusto che pagano adesso i genitori di quei ragazzi che hanno fatto i danni, oltre ai ragazzi. Buona serata a tutti,
2: salutiamo i ragazzi di Malo.
0: Buonasera, buonasera. Ma sta arrivando la legge che punisce i genitori,
2: È vero, dovrebbe.
0: Ma amico Maranza influencer che hai organizzato a Vicenza, il prossimo auto.
2: Compra! Sì. Era il TikToker compra.
0: Sì. Se ci stai sentendo, c'è questo selvaggio napoletano che ti vuole dare un consiglio.
3: Ciao selvaggi! Ciao Baccaso, ciao Pedro.
2: Baccaso.
3: Ascolta, io volevo dare un consiglio a questo influencer marocchino che ha fatto questo raggruppamento di imbecilli per devastare la città di Vicenza. Io gli consiglierei di andare a Napoli, che là fa più scalpore, no? Si divertono di più. C'è un consiglio che gli do. Poi, non lo so, decideranno loro.
0: Si voglio vedere se andavano a Napoli
2: non
0: a fare quello che hanno fatto.
2: Ci sono i gruppi di Maranza a Napoli,
0: Ci saranno, ma stanno cagati. Sì.

0: di influencer e follower degli influencer.
1: Buonasera selvaggi, come state?
2: Bene.
1: Ma il Pirla che ha creato tutto sto, che ha incitato tutto sto bordello, cioè è questo il modo per cui voleva, combattere per la cittadinanza eccetera, cioè, e tutti quelli che gli sono andati dietro, secondo voi adesso avete un motivo per ricevere la cittadinanza italiana? No, anzi ne avete uno per non ricevere la cittadinanza italiana, perché noi questa gente del cazzo non la si vuole, fanno solo casino in giro e non si applicano, non hanno voglia di diventare cittadini italiani e quindi vaffanculo, tornate a casa.
2: È vero,
0: non credo, non credo che abbiano così tanta voglia di, magari la cittadinanza ce l'avevano anche, cioè non è che erano tutti irregolari, però ci sono tanti italiani che li difendono, amici.
3: Allora selvaggi, sento tante parole contro questi, diciamo, maranza, questi che fanno queste cose extracomunitari o non, ma il problema è molto semplice, che c'è gente che parla qui alla radio che è contro e non gli va bene, ma c'è tantissima altra gente invece che li difende, che è, credo che il rapporto sia alla pari, per cui una buona metà degli italiani li difende, poverini, anzi li aiuta anche e li lascia fare quello che gli italiani non fanno e non andiamo da nessuna parte. Il problema sono proprio gli italiani, non gli stranieri, loro hanno trovato campo libero e fanno quello che vogliono.
0: Direi 45-55.
4: Radio Peter Pan e Next Event.
5: Questo venerdì 9 ottobre e sabato 10 ottobre, due giorni di Radio Peter Pan, la 91esima serie delle castagne del Vindurello di San Giovanni Ilarione, provincia di Verona. Venerdì 9 ottobre il Hangover con special guest il DJ Matrix, mentre sabato 10 di ottobre Super Pan Impatto, ci sarò io insieme a Lady N e il performer Robo Le Man e special guest Angemi from Tomorrowland. Radio Peter Pan sarà media partner dell'antica fiera di Bresseo, Teolo, Padova, dove saremo lì presenti da venerdì 9 ottobre con il nostro radio track, con le dirette, DJ set sempre dal pomeriggio, orario aperitivo. Ci trovate lì dal venerdì al sabato, alla domenica e anche il lunedì.
0: Ah, è Teolo? Non è Teolo? È Teolo?
5: È Teolo o Teolo?
0: Non lo so,
5: Teolo.
0: Sembrava Teolo.
5: Teolo?
0: Non lo so, magari
5: Teolo.
0: Boh, può darsi.
5: O Teolo.
4: Peter Pan!

0: Sfogatoio, il programma più ascoltato.
1: Sono un DILF.
0: Dai DILF, dai, ciao DILF all'ascolto.
2: Salutiamo le MILF e i DILF.
0: Vabbè, ci mancherebbe. Prima di tornare a parlare dei Maranza, lui che li chiama Maranza, ovviamente ironico, però sentiamo con chi ce l'ha.
3: Ciao selvaggi. Comunque gli idioti ieri non erano solo a Vicenza, ma anche al muretto Ferrari. E sono ancora peggio, perché quelli in teoria dovrebbero essere gli illuminati che capiscono e sanno tutto e prevedono tutto. Infatti vedi, si vede cosa prevedono.
0: Sì, il muretto Ferrari veramente non imbrocca una neanche a pagargli oro.
2: Mamma mia, ragazzi.
0: Va bene, torniamo a parlare di quello che è successo.
4: Però posso solo dire una cosa, io ho 40 anni compiuti quest'anno, 16 anni e 20, poco più. Abbiamo fatto anche noi le nostre stronzate, le abbiamo pagate le conseguenze, siamo cresciuti con rispetto e con le palle quadre. Diciamo, io non sono Superman, ma tante volte spero che qualche gruppettino di Maranza da 20 anni, 25 anni vengano a romperci le palle a noi quando siamo fuori tra amici della mia età, che esce fuori cipato, ovvero segatura esce fuori.
0: Guarda, i Maranza tutto hanno meno che essere coglioni, nel senso, se tu esci con 5-6 amici non verranno mai a romperti il cazzo, loro si sono vigliacchi, si approfittano di quelli da soli,
2: oppure c'hanno il coltellino,
0: o hanno il coltellino. Però comunque se sei in 5-6 non vengono a romperti i coglioni.
5: Peter Pan.

0: Wayla!
1: Baby Gang è abbastanza mananza.
0: Baby Gang
1: è abbastanza mananza, sì.
0: Mi sembra che sia esiliato.
1: Ma in carcere o ai domiciliari?
0: No,
1: una cosa...
0: no.
1: Esiliato?
0: Sì, sì, cioè tipo.
1: Non è più, non è più in Italia?
0: In Iran, può essere?
1: Non lo so. Va bene, stiamo per andare in pausa, ma amici extracomunitari di seconda e terza generazione che ci state ascoltando a modo.
0: Baby
1: a
0: Gang, modo. Una rete internazionale gli ha permesso di andare in Iraq.
1: Molto bene, ecco. Quindi molto più che un maranza. Comunque, stavo dicendo, amici immigrati di seconda e terza generazione, se ci state ascoltando, a modo, parliamo di quelli a modo, la signorina ha ragione e vuol dirvi una cosa.
2: Quello che mi fa arrabbiare più di tutto è perché le persone per bene, ragazzi di seconda generazione e quant'altro, non si ribellano contro questa gente, che alla fine ci rimettono anche loro, perché dopo ci sono i soliti razzisti generalisti che colpa di tutti. Io non capisco, ci sono ragazzi in gamba, extracomunitari o comunitari in gamba.
1: Ha ragione.
2: Non italiani. Perché non vi ribellate a sta gente?
1: Ha ragione.
0: Oh, aiutateci!

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.

0: passati o no? 393-7366-240. E riprendiamo questo cortino con la signorina che manda questo audio appena arrivato, non è che è arrivato 4 ore fa.
1: Ciao caro Muva, bentornato, un bacione e un abbraccio forte.
0: Come caro Muva, signorina?
2: Ma sai che c'è la voce un po' da Muva?
0: Ma sto capo, scusa, ma la colpa è tua che parli da giovane e sì, la signorina pensava che fossi Muva.
2: Bella zia,
0: capito?
2: Bentornata nella casa di Muva,
0: sì,
2: sai
0: infatti.
2: Che la porta è sempre aperta, benvenuta nella casa di Muva.
0: Muva c'è la casa.
2: Adesso
0: la
2: ci ascoltiamo questo disco drum and bass.
0: Signorina,
2: che arriva direttamente.
0: Siamo i selvaggi, non è Muva, non è
2: dagli
0: Muva.
2: Studi di registrazione irlandesi, un disco che hanno ascoltato solo in 10 persone, ma io ve lo farò sentire proprio qui oggi, eh?
0: Scusate, Fedro è il nonno di Muva in diretta fino alle 19:30.
2: Vai.
0: Va bene, che volevo dire? Ah sì, alla signorina è piaciuto il consiglio del napoletano.
3: No, ma scusate, bellissimo il consiglio di quel Peter Paniano che ha consigliato ai Maranza di andare a Napoli. Altro che danni lì, a Napoli li facevano sparire tutti e 500.
0: Lolo lollo.
2: Hai fatto la risatina anche lei, è brutto che ride lei da sola.
0: Va bene, lui oltre ai Maranza parla di pickpocket, cioè gli scippatori veneziani che lavorano a Venezia.
4: Ah. Selvaggi, cosa succederà? Come i pickpocket a Venezia, che anche la gente degli altri stati perseguitano i pickpocket, anche qui adesso, e continuate a parlare di questi personaggi, vedrai che poi anche qui verranno perseguitati anche dai stranieri quando li troveranno a rompergli le scatole e prenderanno un sacco di botte e sfiga loro, la la la la.
5: Radio Peter Pan.

0: che stiamo per sentire, commenta anche il TG.com.
1: Ma certo che le notizie di TG.com che pubblicate, soprattutto Russia e Tombani, cioè sono barzellette, non so chi ancora ci crede a quelle notizie. Non a caso solo 8 milioni di persone guardano in un giorno tutti i canali televisivi, quando fino a un mese, due, tre mesi fa ascoltavano circa 20 milioni di persone. La gente si è proprio stufata.
0: Stufate le notizie brutte, perché tutti i siti di informazione o comunque anche la televisione dà solo notizie tragiche.
2: Ormai dicono i importanti editori, redattori, che non c'è miglior notizia di una brutta notizia.
0: Ho capito, però
2: si vede che sono le più cliccate comunque, la gente piace.
0: Va bene, e lui vorrebbe delle punizioni ad personam. Sentiamo.
3: Pazzo Selvaggi, a me sta sul caso questi discorsi qua. Perché io dico sempre che siano italiani o siano stranieri, chi fa casino deve pagare. Purtroppo qua in Italia non c'è una certezza di pena, quindi puoi fare che cavolo che vuoi, che vieni scagionato per una pisciata di cane. E il problema sostanziale è proprio questo, pene più severe. E poi io sarei favorevole alla punizione in secondo all'etnia. Tu sei marocchino, vieni pagato e vieni punito in base alla legge marocchina. Sei italiano, vieni pagato, vai a pagare in base alla legge italiana.
0: Sì, non so se, cioè, se sei marocchino la paghi come se avessi commesso il reato in Marocco, se sei italiano, ma non si può fare.
4: Radio Peter

0: facciamo le solite. In Italia si fanno le cose, tanto si sa che nella maggior parte dei casi non ti succede niente. È così.
1: Allora, io direi che la situazione selvaggi è molto più semplice ed è questa. Se tu sai che non ci sono conseguenze rispetto a delle azioni che fai, come spaccare la roba in una manifestazione o in un raduno, ok? Che poi il problema è non tanto che vai lì dal marocchino, che può essere anche italiano, qualsiasi persona, anche veneto, perché ci sono teste di cazzo anche veneto,
2: certo,
1: diciamolo.
2: Sì.
1: E non è il problema che vai lì, è che lì contestualmente spacchi tutto. E perché? Perché se sai che non ci sono conseguenze, lo fai, lo fanno gli altri, sei nel casino. Questo è il problema, che non ci sono conseguenze. Speriamo che qualcosa possa cambiare dopo questo evento. Lalalala.
0: Il tuo ottimismo è commovente. Lui risponde alla punizione ad personam.
3: Ma allora, se sei marocchino, scusa, puoi fare le cose che in Marocco sono permesse, no? Invece, se sei di un'altra etnia, puoi farne alcune che là sono permesse, però in Italia no. Allora, se una cosa la fa un marocchino, può farla perché in Marocco si può fare, mentre se fa in italiano non può farla perché in italiano si può. Cioè, che cazzo di casino viene fuori.
4: Hai fatto casino anche te, comunque. Ha fatto un po' di confusione anche lui, secondo me.
5: Peter Pan,

0: sfogatoio.
1: Te l'avevo detto, no, che era bello.
0: Ma non è stato bellissimo.
1: Stai scherzando, è stato bellissimissimo, no, bello.
0: Abbiamo parlato di cose così.
1: Bello.
0: Non abbiamo parlato di figa. Cioè,
1: ma di figa,
0: abbiamo parlato di calcio.
1: Di figa, calcio, abbiamo la nazionale.
0: Ma abbiamo parlato di Maranza, capito?
1: Vabbè. Allora, Selvaggi, come detto, siamo alla fine. Lui è incazzato con gli italiani.
2: Ma infatti, come cazzo si fa che ci stanno certi italiani che difendono sta gente? Io vorrei sapere come cazzo fai a difendere una persona che viene qui, sfascia tutto, stupra, ruba, aggredisce.
0: Ruba!
2: Bivacca, fancazzo, come si fa a difendere sta gente? Come si fa? Perché vanno contro la destra, contro Meloni? Sei un coglione, perché il problema è di tutti, deficienti, è di tutti. Ma vi sta bene che vengano a casa vostra e vi sfonano tutto. Ma come si fa a difendere sta gente? Oh. Voi manderei in Marocco, in Egitto, pure questi italiani. La manica dei deficienti, ancora con sto finto perbenismo del cazzo. Famola finita, svegliamosi.
0: Lolo, e per finire?
1: E per finire lui, che mette in mezzo anche gli stupratori e avrebbe anche la soluzione giusta.
3: Secondo me anche chi usa violenza sessuale nelle donne o anche nelle ragazzine, come quel bengalese là, mi sembra che era un bengalese.
1: Era un bengalese.
3: Che ha prima ha palpeggiato una donna e poi quella ragazzina di 13 anni. Estrazione chimica, siamo a posto. Certo. Non è che non fa più male a nessuno, non violenta più nessuno. Secondo me andrebbe bene così.
1: Io sono per la castrazione chimica.
0: Anche io, assolutamente sì, tra pochissimo.
1: Non t'allargare, sei sicuro?
0: Feel the Vibe.
1: Sì, l'ho vista.
0: Un programma fatto solo di musica.
1: L'ho vista.
0: Il conduttore potrebbe essere addormentato.
1: No, l'ho vista, magari
0: sta facendo. Ci sentiamo domani.
4: Sfogati, sfogati.
1: Grazie a tutti.
4: E lo sfogato io in diretta su Peter Pan.
5: Radio Peter Pan.
6: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check.

0: desiderate.
1: Incredibile come anche oggi ci siamo svegliati. Sono le 6 da un minuto, è martedì. In questo 6 ottobre ti sei preso il caffettino, l'hai fatta la colazione al bar. Dai che tra poco si parte. La voce quella che senti è quella di Fede, sempre la stessa, tra poco le sveglie.
2: Gino se batte, è troppo forte.
0: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora di svegliarsi, buongiorno, andiamo.
3: Bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
8: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
9: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Gino, il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
14: Bollettino Digiversario numero 1.
15: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
14: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
17: Sì.
18: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
16: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Forever
19: Fan, Forever Young.
20: Svegli indesiderati.
21: On the radio.

0: era una mummia col gesso. Ma no col gesso che dici che sei infortunata, no. E visto quando vai ai matrimoni ingessato, tutto bello preciso, e ti metti la giacca e la cravatta e ti senti un po' rigido perché proprio tu non sei abituato. Io sono così stamattina per una prova di CrossFit, neanche a dire l'abbonamento, no, soltanto la prova.
1: Sveglia ragazzi, dai che vi aspettano la radio.
0: Vabbè, allora però a sto punto la sigla la metto, così ci svegliamo tutti assieme. Buongiorno.
2: Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate.
3: Un'ora in più.
2: Sveglie indesiderate. Con Fede.
4: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
2: Proprio bravo, indesiderate.
5: Una bella idea. Complimenti.
6: Sei svegliato!
0: Buongiorno, facciamo finta che non sia successo nulla. Adesso già avremmo dovuto finire la puntata, io invece mi presento con la sigla. Ah, 6-7, come dicono i bambini. Aia, non devo fare troppi movimenti, non sono preso bene. Ieri abbiamo fatto la prova di CrossFit, io e il buon Edo. Devo dire che ne siamo usciti con Edo che mi guarda e mi fa: devi vomitare? No, non c'è bisogno, grazie. Però ci ho pensato per un attimo. Però bello, bello, bello. Dai, si parte, voglio svegliarmi insieme a voi. Allora iniziamo subito con la programmazione di Radio Peter Pan. Ci sono in One Republic insieme a Sophie Tucker con un nuovo disco molto figo che si chiama Tsunami.
7: Attenzione, non

buongiorno nella versione quella con l'inglesismo. Comunque c'ha ragione Teo, dice Fede, è solo un modo per uscirne. Nella vasca butti 5 kg di arnica e ti fai il bagno, così forse se sei fortunato ti riprendi. Beh ragazzi, non voglio dire nulla, ma adesso faranno i lavori per allargare le porte dell'ufficio o dello studio. Sto diventato già gigante, Ma vai in strafica. Buongiorno. Allora è arrivato il momento della rassegna nottambula, ovvero le tre notizie che trovo al mattino appena apro gli occhi che mi fanno dire ma quasi quasi smetto anche di andare in palestra. Però ve ne leggo due perché sono in ritardissimo. Voleva nuotare un miglio, la moglie ha cliccato la distanza sbagliata. Che ha fatto la moglie? Doveva segnarlo, doveva solo fare una cosa: segnarlo alla maratona, quella che fa in acqua. Bella nuotata. Cioè, vabbè, amore, segnami per un miglio. Lei si è sbagliata, ha cliccato su 6 miglia. Ma 6 miglia sono un po' di differenza. 5 miglia in più. Quindi non so se sia tornato o voleva farlo fuori. Vabbè, un'altra bella notizia: 2026 over 50 fanno ginnastica in Francia. Hanno fatto una bella iniziativa sulla costa atlantica francese per il 10° anno della Golden Age Gym Festival, ovvero 2026 ginnasti over 50 provenienti da 21 paesi stanno partecipando a una settimana di ginnastica, workshop, esibizioni e attività insieme. È tipo il nostro Rimini Wellness, però fatto solo per persone over 50, quindi potrei quasi quasi andarci, visto la mia condizione atletica, non sarebbe mica male, eh? Beh, vabbè, dai, ve le leggo pure un'altra, faccio in tempo. A Coventry, in Inghilterra, una 94enne. 94enne insieme al suo compagno sono diventati virali dopo essersi sfidati in un vero dance-off al Countdown Care Seniors Club. 94enne e 93enne che fanno le sfide, ma siete matti? Beati loro, non so come fanno, ma come si fa

0: stai calmo,
1: Che buongiorno del cazzo.
0: Ah, ecco, dopo tutta sta pratica pure che buongiorno del cazzo.
2: Il coccodrillo come fa?
0: Buongiorno, buongiorno cucciolo. Allora, siccome mi sono iscritto in palestra, visto che magari qualcuno ha acceso la radio soltanto adesso, farò crossfit con il buon Edo due volte a settimana, lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle 17.30, e tralasciando il fatto veramente che stamattina, avendo fatto una prova ieri e m'hanno veramente spolpato, non riesco a muovermi, ho difficoltà a toccare il mixer, a prendere il caffè, c'ho avuto il bisogno di essere aiutato da Paolo Zippo. E visto un po', come dicevo prima, quando vai al matrimonio e sei tutto elegante non ti riesci a muovere, no? Però Edo mi ha promesso che a Natale saremo due figurini. Vai, che attualmente siamo solo due figurine panini, anzi io sono solo un panino, però vabbè, ha detto che a Natale saremo super in forma. Però ieri, mentre mi allenavo e faticavo e ci avevo voglia soltanto di sboccare, pensavo: ma è possibile che ancora non si sono inventati un qualcosa che ti fa venire i muscoli da solo nel 2026? E subito bam, pensiero intrusivo. Che cos'è un pensiero intrusivo? Sono quei pensieri, quelle idee, impulsi indesiderati, come la sveglia al mattino presto, che ti fanno dire: ma forse c'ho bisogno di uno proprio bravo. E il mio pensiero intrusivo di ieri è stato questo qui, te lo ricordi?
3: Volete rinvigorire i vostri addominali?
0: Sì!
3: Volete essere pronti per la prova costume?
0: Magari!
3: Vi presentiamo Abirocket! Il vostro nuovo personal trainer!
0: Non lo so,
3: Che renderà quegli esercizi noiosi e dolorosi divertenti ed efficaci.
0: Non mi convince.
3: Appiattire la vostra pancia e farvi scoprire che anche voi avete gli addominali è il nostro obiettivo. Abirocket! Soli 99.
0: Soli 99,90. Ma sei matto? Per una sedia? Ma scusa, ma neanche una manca costa così poco. Vabbè, e quindi niente, pensavo a sta roba qui. Te lo ricordi la Birocket? Ma quanti ne hanno venduti secondo voi? Era la pubblicità di Media Shopping che ti provava a convincere a comprare st'attrezzo magico che ti aiutava. Tipo quando fanno i video e dicono: Antonio in 6 mesi ha perso gli occhiali. Sì, era una foto con gli occhiali e una foto senza. Te lo ricordavi la Birocket?

eBay, Vinted, eccetera, eccetera, subito.it a 30-40 euro. Quasi ho pensato, ne prendo uno solo per averlo come oggetto da collezione, perché tanto io poi lo so, cioè io lo so che a un certo punto dirò ad Edo: senti, a me non va più di venire a fare il CrossFit, preferisco stare a casa.

0: Però Fede Vannamarchi offendeva, ti diceva ciccione, sei un ciccione.
1: Vabbè, però
0: palla di lardo,
1: lo stimolo, capito?
0: Ciccione, dimagrisci.
1: Vabbè, va, esagerare, non è che faceva così tanto, faceva così tanto Vannamarchi, davvero. Vabbè, quasi quasi, però se mi insulti, mi stimoli, io ti giuro che non mollo, forza.
2: Svegli indesiderati.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
13: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aaron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
15: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
14: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
16: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Forever Fun, Forever Young.
2: Svegli indesiderati.
10: Radio Peter Pan.
1: Seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. Mi è arrivata una notizia che pure Emma Rossata ha iniziato a fare crossfit. Devo proporre al buon Edo di cambiare subito sport. Vabbè, seconda mezz'ora delle sveglie. Si parte con un disco del 2020, On My Mind, qui su Peter Pan.

Popolo dal 2020 che si chiama On My Mind qui su Radio Peter Pan. Ma ha beccato il buon Edo e ha detto: ma come vuoi già mollare? Dai, ma falla finita. Perché un secondo prima gli ho detto: no, no, sto in forma. Invece mi ha subito beccato per quello che dicevo in onda. Però a quanto pare, ma in realtà, dai, no, io non voglio mollare, no, voglio andare. Però comunque i costi dello sport sono molto elevati. In questo caso si parla di 90 euro al mese. È vero che puoi andare quando vuoi a fare CrossFit, quindi se vuoi andare 7 volte, sei un super atleta, puoi andare. Non so quanto ci abbia senso, insomma, andare tutte ste volte. Però comunque sono costi, anche perché durante la pausa pubblicitaria qualcuno potrebbe pensare che io abbia preso il caffè, no? Invece no, ho pagato la bolletta della corrente del bimestre che va da agosto a settembre, 125 euro. Siccome io vivo da solo, è tanto, è poco, eh? È il pinguino che mi ha venduto Edo, che è una sola, che consuma tanto. Dai, datemi un consiglio. Comunque, a proposito di camera da letto, no, che fai? Non l'accendi il pinguino durante l'estate, devi dormire bene. C'è un nuovo studio pubblicato sulla rivista Sleep Health che ha analizzato il sonno di 370 giovani adulti con un'età media di 22 anni, beati loro. Per 14 giorni i partecipanti hanno registrato ogni mattina come avevano dormito e se luce, rumore, temperatura avessero magari disturbato il loro riposo. Ovviamente indossavano un dispositivo sul polso per misurare oggettivamente il sonno. Il risultato è più interessante che una camera troppo luminosa, calda o rumorosa può peggiorare la qualità del sonno anche senza ridurre necessariamente il numero totale di ore dormite. Io so come fa la gente a dormire con la lucetta in camera, cioè io già sono entrato nella modalità spegni tutto e infatti abbasso tutte le serrande. Ho comprato la TV nuova che c'ha una luce stratosferica, ogni sera mi tocca alzare e mi tocca andare lì a staccare la spina perché non c'è una modalità che ti fa disattivare la lucetta della TV.

0: Love, Clapton, Crystal Fighters, qui su Radio Peter Pan, un disco di quelli che a me personalmente mette una calma assurda. Però a quanto pare anche quando dormi la calma, lo stress e l'ansia derivano da vari fattori, anche l'ordine della camera, la temperatura, quante ore dormi non bastano per capire se hai dormito bene, però ci vogliono dei dettagli un po' più precisi. Quindi per aiutarti magari ti posso dire che questo studio che ho letto poco fa su 270 giovani circa dice che appunto è importante magari tenere tutte le luci spente perché ti può aiutare. E io c'ho quel fastidio lì della televisione nuova che c'ha quella lucetta sempre a cannone, ma io dico no, ma la TV non può impostare una lucetta che vada in stand by tipo un crepuscolare, no? Male? Chiedo troppo? Vabbè, chiedo troppo.
1: Buongiorno. Sai come ho fatto io? Un colpo di indelebile e sparisce la via.
0: Scusa.
1: Ciao, buona giornata.
0: Poi se devo vendere il televisore come faccio? Sarà, c'ha ragione un altro ascoltatore di cui non ricordo il nome che mi ha detto: Fede, compra la presa smart. Ce l'ho pure, quelle intelligenti, quelle che vendono le offerte incredibili. Oggi ci sono pure quelle offerte lì, quelle speciali di cui non faremo nome, però l'ho vista adesso, 9 euro, se tante volte a qualcuno dovesse servire, che funzionano sempre molto bene.
2: Buongiorno.
0: Giorno.
2: Beh, se ti consola, io ero abituato a dormire con le serrande tirate giù e il silenzio tombale in camera, buio pesto. Beh, da quando sono diventato padre, luce naturale con le tapparelle tirate su, anzi quella del lampione del parcheggio.
0: Immagino.
2: Baby monitor con rumore di sottofondo. Quindi dai, ritieniti fortunato.
0: Beh, in questo caso sì, nel tuo caso invece sembra di stare in un aeroporto e nell'ora di punta. You can...

0: Mamma mia, che scempio! Come rovinare un disco, quello che era quello di Sebastian Ingrosso. Però senti lui com'era carico.
1: Mamma mia, Fede, mi hai fatto venire la pelle d'oca con sta canzone!
0: Bravo, bravo, bravo, questo è lo spirito giusto per svegliarci. Poi tra poco arrivano anche i remix che vi tirano subito un super disco sveglia e quindi il servizio è completato. A proposito dello studio che dice che bisogna spegnere tutto, avere la temperatura perfetta e non basta dormire 10 ore magari per avere un buon sonno, però è proprio la qualità che è quella fondamentale. Io ho il problema della lucetta e molti giustamente mi avete consigliato il nastro isolante, non so però se cliccando il telecomando se magari prende comunque. E poi senti il filosofo che dice: Fede, non è un problema di luce, non è un problema di temperatura, non è un problema di qualità, il problema siamo noi.
2: Buongiorno Fede.
0: Buongiorno.
2: Il vero problema che ci impedisce di dormire siamo noi stessi, siamo noi il problema.
0: Come facciamo?
2: Quindi,
0: filosofo,
2: il modo migliore per dormire è ubriacarsi.
0: No,
2: a merda.
0: Ma come ubriacarsi a merda?
2: E non
0: no.
2: si pensa più a niente,
0: ma
2: e
0: no.
2: si dorme da Dio.
0: Ma non credo che funzioni così, no?

0: A me sembra che tu ieri sera ti sia ubriacato. Dai!
1: No, no, è l'adrenalina dello sport che ho fatto, capito? Sono super carico. No, in realtà mi fa male tutto e voglio andare di corsa a dormire. Comunque il messaggio di Giovanino mi fa un sacco ridere. Fede, puoi fare gli auguri di buon compleanno al mio nipote Ivan? Va bene, ma quanti anni fa? E che ne so? Ma scusa, ma se non lo sei te? 7, 8, 9, no, più di 40. Vabbè, andiamo bene. Vabbè, vi lascio con gli amici del The Remix Show. Nel frattempo, tutto a posto, tutto chiaro?
0: A Fede, non ci ho capito un cazzo!
1: Vabbè, allora ho capito, io sono stanco, così non ci vengo più da ste parti. Dai, ci sentiamo oggi dalle 13 in Peter Pan a manetta. Nel frattempo, abbiate fede, ciao! Radio
2: Peter Pan. Sveglie indesiderate, con Fede. Peter Pan.
3: Squat. Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
5: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
6: C'è chi sente una voce alla radio.
5: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
0: Chi non si batte è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 7 da 2 minuti.
11: Peter Pan O'Clock.
13: Peter Pan, viabilità.
14: Buongiorno, apriamo questo aggiornamento sulla viabilità con l'autosole. Il traffico è rallentato tra Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna a causa del traffico intenso. A Milano ci sono code tra Milano Sud e Bivio con la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Un chilometro di coda fra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Passiamo alla A4, code a tratti per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago e fra tangenziale est e Cormano in direzione Torino. Veicoli scortati invece in direzione Venezia fra Seriate e Bergamo. Code a tratti sulla A8 tra Castellanza e Bivio con la A8 tangenziale ovest di Milano verso il capoluogo di regione. Traforo del Monte Bianco, la galleria è chiusa tra il piazzale italiano e il piazzale francese in entrambe le direzioni. Non c'è altro, buon viaggio e buona giornata.

0: Fitactive.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Come mi immagino il Black Friday?
6: Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
12: Fun, forever fun, forever young. Programma in collaborazione con...
13: Salve, due etti di prosciutto veneto.
14: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
13: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
14: Allora me ne dai una fetta?
13: Adesso hai capito. Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.

0: Beh,
1: effettivamente. Beh, allora, giusto per mettere le mani avanti, disco sveglia e fuori giri, aia.
2: Ma è martedì oggi, eh?
1: Lo so, però sono molto strong. Sia sì. Il disco sveglia che il fuorigiri.
2: Sono pronti gli ascoltatori?
1: Loro non lo so, noi sì.
2: È troppo?
1: È troppo poco.
3: Presto, presto, presto, presto, presto che tardi.

0: fino al mattino è quello del martedì, la radio è sempre la stessa. Spero perlomeno che sia sempre la stessa. Cioè, noi, per noi è sempre la stessa, per voi speriamo.
1: Per noi sì, poi volevo dirvi che se non ci sentite al 100% è colpa vostra, ok? Noi siamo sempre al 100%.
2: Grandi successi, sempre qui in questa radio, magnifica naturalmente.
0: No, non siamo al 100% perché dove vai sbatti con qualcuno che c'ha un po' di raffreddore.
1: Eccomi qua, eccomi qua, io stamattina mi sono... Allora, ho fatto la solita covo per svegliarmi bene, perché purtroppo mi sveglio bene e finisco poi la giornata male. Vai. E quindi ieri sera, prima di andare a letto,
0: della cena,
1: Fluimucil su per il naso.
0: Come su per il naso? No, non è il Fluimucil.
1: Sì, mi sa che
0: Fluimucil, no.
1: Sì, mi sa di sì.
0: Usi roba naturale allora.
1: Sì, non è roba.
0: Allora non è il Fluimucil.
1: No, si chiama Fluimucil, Edo.
0: È acetil cisteina? No, ma cosa del genere?
1: Aspetta che ti dico.
0: Aia.
1: Fluimucil.
0: Scusate, ragazzi, voi che medicinale avete preso ieri sera?
1: Rino Fluimucil.
0: Fammi vedere, fammi vedere. Cosa c'ha?
1: Cosa c'ha?
0: Vedi, non lo sapevo. Funziona?
1: Sì, sì.
0: Secondo me è meglio le pastiglie.
1: Ma...
0: Dottor
1: Boato,
0: vada avanti.
1: Prego. Tachipirina 1000. Melatonina per dormire.
0: Il riposat?
1: E poi ho messo il timo sul naso, sulle vie respiratorie.
0: Ma non ha funzionato tanto bene.
1: Adesso sto bene.

0: Quella! Hai capito? Ed era solo il disco sveglia.
1: Non ha funzionato.
2: Sto soffocando nel fuori onda, vabbè.
3: Mamma mia! Non so se ho più voglia di bere, drogarmi o bestemmiare!
1: Nessuna delle tre, possibilmente.
0: Alle 7:15, voglio dire, è un po' presto.
1: Per bestemmiare?
0: Per tutto!
1: No, per bestemmiare è l'ora giusta.
4: Dopo tanto tempo, buongiorno ragazzi. E questa qua è roba da Andrea Nordio.
2: In che senso?
4: Benvenuti in Tecno Classic.
2: No, non è tanto Tecno Classic.
0: La canzone si chiamava Tecno, però, eh.
2: Allora, consigli per insomma i malanni di stagione, mettiamola così, c'è un cambiamento delle temperature, ce n'è uno particolare che è giusto analizzare.
0: Attenzione,
2: ascolta con attenzione, mi raccomando. Pronto.
5: Sotto Faur nene ha buttato sopra l'asse Flui Mozell. Oh! Ti has di bevi un tic di sniape con la ti fio da ras?
2: Non ho capito.
5: Come no?
0: Allora io ho capito, la snappe, quindi la grappa devi berti
2: con
0: la
2: latte.
0: Grappa
2: con latte.
0: Ah, io e ho capito con le bevarasse.
2: La seconda volta che non lo so.
0: Che sarebbe praticamente grappa alle vongole.
2: No. Al po secondo strana, ascolto ho capito anche l'ultima parte che diceva come nuovo. La riascoltiamo, guarda.
5: Sotto Faur nene ha buttato sopra l'asse Flui Mozell.
0: Vabbè, qualcosa tipo sei matto. Sì, a metterti.
5: Ti has di bevi un tic di sniape con latte.
2: Con latte, capito?
5: Io da ras.
0: Ah, lo beve.
5: Come
0: lo
5: no?
0: Lo bevi?
2: Vedrai! Sarai. Come nuovo!
0: Ah.
2: Secondo me era così, dimmi se ho sbagliato, eh!
0: Sì, no, ci siamo, dai,
2: potrebbe
0: ci siamo.
2: Essere tutto
0: è
2: tutto.
0: Vera, però, è la ricetta latte, grappa, miele, un po'
2: storica,
0: di zucchero. E non la fai?
2: Vabbè, andiamo a
0: Sniappa la nasa,
2: ma che mi sniappa? Dai, non vuol dire
0: dai,
2: niente.
0: Che figuraccia, Andrea.
2: Comunque,
0: anche
2: dovremmo
0: te
2: averne di là.
0: Grappa,
2: sì.
0: Vai, gin.
2: Va bene lo stesso il gin.
0: Va bene lo stesso.
6: Attenzione.

0: Comunque vedi, ce l'avevano detto Andrea, se ci pensi. Cosa? 6 ottobre sarebbe arrivato il freddo e sarebbe finita l'estate. Sì. E siamo tutti già influenzati.
1: Che
0: di
1: culo,
0: fatto proprio. Culo.
1: Vabbè, allora scusami, andiamo per step, cioè, anzi non per step, andiamo a ritroso. Partiamo dalla soluzione. La soluzione, a prescindere, è...
2: Sotto Faulene, ha buttato su pallasse flui mozzel.
1: Non ho detto.
2: Ti has di bevi un tic di sniape con la... Ti vio da ras... Come no?
1: Adesso al terzo ascolto sei riuscito a...
0: Sì, ho capito tutto.
1: A separare tutte le frasi, perché l'abbiamo fatta bene alla fine.
3: Bravo Andrea, promosso learning in friulano passato. Comunque l'ho fatto anche io una volta, non avevo la grappa, avevo solo il Montenegro, risultato, avevo la febbre ed ero pure ubriaco.
1: Beh, ci credo, insomma, hai fatto una
3: gran merda.

0: latte grappa. Ah. Ho cominciato a sudare come un porco, mi sono alzato, mi girava la testa perché mi sentivo già ubriachissimo e sono andato a dormire.
1: Però ha funzionato. E ha funzionato, ma vabbè, comunque una cosa.
0: Con un brufen anche.
1: Vabbè, stiamo lì a guardare.
2: Buongiorno Remixers. Allora arrivo io che sono il sapientino di turno.
1: Vai!
2: Dire ieri ho preso freddo, un po' di raffreddore, è sbagliato, perché il raffreddore è un virus e non è che prendo un colpo d'aria, ecco, ho preso il raffreddore. No, prendi una raffreddatura, sei raffreddato, le mucose, tutte quelle robe lì.
1: Una raffreddazione.
2: Prendere il raffreddore, sì, vuol dire aver preso il virus del raffreddore, quindi di conseguenza tutte
1: il
2: le
1: rinovirus
2: cose che ci vanno dietro, Flumucil, Fluibronze, va dopo con una bronchite, perché sapete come sono quelle robe lì. Però il raffreddore è un virus e va curato diversamente dal colpo di freddo.
3: Ciao. Io non ci ho capito un cazzo di quello che
1: è l'ascoltatore. Non ho capito neanche io.

0: Faceva la musica, suonando Peter Pan.
1: Il problema sono i malanni di stagione? La soluzione è semplicissima.
2: Dai, regà, buongiorno. Ma te lo spiego io, dai, è molto semplice.
1: Vai.
2: Perché could Shay Bellamun.
1: Bellamun.
2: Quei Shay TZ. Poi teblato collo.
1: Ah, capito? Teblato collo.
2: Capito? Molto semplice.
1: Sì, sì.
2: È in arabo, molto semplice.
1: Ma allora, io ho capito, Bellamun e teblato collo. Quindi, secondo me queste due qua, chissà cosa ha detto.
3: Boh,
1: chissà
3: so, cosa
1: ho detto
3: noi.
1: Io.
3: Ci
1: boh,
3: fidiamo.
1: Vabbè.
4: Polo! Da amante dell'estate godo sempre quando voi amanti dell'inverno vi ammalate, avete il moggio.
1: Ma quindi scusa, mi stai dicendo, Edo, che se a me cola il naso è perché ho un virus.
3: Hai il rinovirus.
1: Ho il rockivirus.
3: Hai il rockivirus. Non esiste il colpo di freddo. Il colpo di freddo è un'invenzione dei poteri forti.
1: Ricordo le ultime parole che la nostra editrice Marie mi ha detto quando le ho detto sì, Rocky qua sta infettando tutti quanti. Lei ha detto lasciatelo a casa, quello che fa solo danni.
3: Bene, bravissima. Bravo Marie. Applauso alla nostra editrice.

0: facciamo qualcosa però, Maria.
1: Allora, io spero che Rocky non stia ascoltando, perché io, da novello quale Rocky, appena arrivato in azienda, se sentivo che la mia editrice diceva una roba così, mi ammazzavo. Io me ne andavo.
0: Dai che facciamo anche degli auguri di compleanno. Sì. Lei è convinta che nessuno avrà mandato un messaggio per lei.
2: E invece? Allora, oggi è il mio compleanno e nessuno chiamerà per farmi gli auguri qui alla radio. Potreste commuovervi e farmi gli auguri.
0: Ci commuoviamo.
2: Non vi dico però quanti anni compio perché
0: commuoviti.
2: Mi vergogno.
0: Dai, tu che hai raffreddore, fai gli occhi.
1: Auguri.
0: Già adesso solo quelli che hanno raffreddore.
1: Auguri.
3: Radio Peter Pan.
4: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
3: Peter Pan.
5: Spot.
6: Delle offerte Amazon Prime? Con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
8: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
8: Così vicino?
9: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
8: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
11: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
12: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
13: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
14: È possibile
15: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì.
18: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
17: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
20: Io ascolto Peter Pan perché

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Ti piccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio

0: All'aglio.
1: All'aglio.
0: Un po' di Figo Sound.
1: All'aglio, all'aglio.
2: Quella, quella, quella, quella, quella.
3: Hai scelto gli audio più belli?
1: Sì, sì.
3: Ah, ok.
1: Sono i migliori, molto bene. Pensa agli altri.
4: Buongiorno ragazzi, com'è la cura per il raffreddore, cencio e pomodori? Com'è? Poi non ho capito.
1: Allora, per il di solito la pizza aiuta.
3: Sì,
1: quale? Ma una pizza in particolare.
5: La mia pizza è la pizza fricco. È parsore, è alle cipolle, le spatacchie, il formaggio che il grattato, il formaggio della taria, cencio e pomodoro.
3: Ok, bene, quindi questa va bene se c'è il raffreddore, mi stai dicendo.
1: La voglia di pizza, Edo.
3: Che buona,
1: stare.
3: Che buona, ne ho mangiate due recentemente, guarda.
1: Con la pizza frigo?
3: No,
1: la pizza frigo non l'abbiamo ancora mangiata io e te.
3: Purtroppo non ci invitano più in Friuli, che te devo dire.
1: Comunque, no, lascia fa che io ci vado questo fine settimana, Muzzana del Turgnano, guarda. Comunque, Martina ha mandato un messaggio.
3: Che dice?
1: Vorrei salutare Luchino di 4 anni che è in macchina ora e sta aspettando la scotechia.
3: Grande Luchino!
1: Luchino ha 4 anni che non capisce niente.
3: No, capisce.
1: Non ha capito neanche che stiamo parlando con lui dalla radio.
3: No. Caro Luchino, adesso allora fai una cosa: prendi il telefono della mamma, immagino.
5: Sì, forse lo so.
3: Chi è la sorella, magari?
1: Vabbè, comunque.
3: E prendi il telefono, fai un audio su WhatsApp perché potresti diventare il nuovo vocalist della scotechina.
6: Ma che bravo che è questo Matteo
1: Monti. Poi il telefono, apri il finestrino e lo butti fuori dal finestrino.
3: No,
1: vai.
3: Luchino, Luchino, no.
1: E fai il dito medio a tutti, vai.
3: Luchino,
1: sei buono, Luchino.
3: Non ti riconosce, Luchino.
7: E che cos'è la scoteca, la scoteca?
8: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina. Solo nel Trimix Show.
9: Ma voi non state bene?
1: Beh, io non sto benissimo ultimamente.
3: Ma tanti, comunque, in giro.
10: Ciao, sono Sister Gloria.
1: No, no, no.

0: Vuela.
1: Senti che arriva, senti che arriva.
0: Allora, la scottechina della mattina. Se lamenti.

0: niente.
1: Ma non è vero.
2: Vesco Techina.
1: Grande Luchino.
3: E un saluto a Luchino. Ciao Luchino. Ciao. Benvenuto.
1: Benvenuts. 393-7366-240. I vocalist siete voi.
4: Ciao, sono Enrico Papi. Vuoi sapere quanto vale la tua auto?
5: Niente, ti ho dato il palcuo che a me non vale niente. Che hai basta.

0: Ma cosa c'è qui? La scotechina?
1: Oh, yes.
2: No, no, no, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, è la scotechina, eh.
3: Pizza fricco all'aglio.
1: All'aglio? Buona! Senti che roba!

0: era così l'originale, eh.
1: 1, 2, 3, 6, 7, California.

0: saluto
1: a
0: Zanchillo, il mio collega un po' stupidillo.
1: Vai con le rime brutte. Se fate le rime brutte siete dei veri vocalist.
2: E alla scotechigna,
1: eccolo.
2: Questa nota sempre benigna.
1: Benigna.

0: discotechina. Incredibile.
1: Allora è arrivato un audio di un ascoltatore che chiaramente deve farsi gli affari suoi.
2: Sono già in due stamattina.
0: Mamo DJ, mamo DJ, la la la la la la la la la.
2: Si avvicina quel momento, sì. Ragazzi.
1: Allora, noi questa sera abbiamo una reunion dei ragazzi, quelli che vanno in onda. E probabilmente domani non sentirete
2: qualcuno in meno.
1: Forse in meno. Non siamo tutti domani in diretta. Allora, molti ascoltatori continuano a fare pressione sulla canzone di Natale.
2: Vabbè, allora, come prima cosa fatevi gli affari vostri.
1: Infatti, chi vi ha chiesto niente?
3: Mica noi veniamo a lavoro.

0: vocalist fa la rima. Secondo me è così e non me lo togliete dalla testa.
1: Un saluto alla pizza frice, anche quella rigorosamente senza pomodoro.
0: Scusa, devo dire, quella non si dice, almeno così, non so. Prova con un altro, va là. Ciao Rachele!
2: Questo era un messaggio di saluti, quindi va bene.
0: Prova con un
3: altro. Questa mattina volevo andare al mare, ma mi tocca andare a lavorare.
0: Ecco, questo è giusto.
3: Puttanci.
0: Vabbè, questo andava meglio.
4: Dai che ci serve l'intro giusta per mandare il fuorigiri.
0: Ah sì?
5: Dai che è solo martedì, metteteci un fuorigiri che gasa, che così la settimana passa più veloce.
6: Ciao
5: D'Ambre, gioia!
0: Ciao!
5: Un bacione!
0: Ti ricordi che scriveva Chauz su Facebook? È tornato il momento. Riportiamo in auge il Chauz.
4: Chauz Regaz.
0: Unisci, capito? Chauz. Vabbè, comunque, Regaz, è arrivato il momento del fuorigiri sul volume.
4: Aia.
0: E a tutti un grande Chauz.

0: Com'era? Andava bene?
1: Troppo? Troppo poco?
0: Questi sono un po' degli audio che avete inviato al 393-736-6240, l'abbiamo sempre ribattezzato effetto fuori giri, cioè le vostre reazioni al disco fuori giri.
2: Ma sbaglio o non è quello originale?
0: No, bravo, hai capito.
3: Hanno chiamato e ci hanno detto...
0: Un ascoltatore attento.
3: Sì, bravo, bravo.
4: Giungettore, altro giro, vamo!
0: Bene, bene, bene, bene. Occhio. Però audio profondi come
4: prima. E allora ciao
0: Fabio, ciao.

0: basta, basta, oh, basta, basta, basta.
1: Oh, altro che, neanche Massimo, questo è un Massimo da grande.
2: Questo fuori giri è bellissimo!
1: Bene, bene, bene, ma il vero vocalist fa la rima, ricordiamolo!
3: Al fuori giri, musica elettronica, un sacco di gin e un goccio di tonica!
1: Bravo!
4: Un mucchio di gente che batte le mani, un mucchio di gente che batte le mani!
2: Cristian e vado a scuola da Cristian
5: e Marco che va a lavorare tanto. Perfetto. Per cambiare. Ciao.
2: Mandi, mandi.
1: Mandi a Lore. Ciao ragazzi, un saluto anche allo scuolabus.
2: Ciao.
1: Capito qualcosa?
0: Non ho capito niente. Salutiamo lo scuolabus, sempre presente.
2: Spacco tutto. Ciao da Massimo.
1: Facciamo in tempo, non facciamo in tempo, dobbiamo fare troppe cose, Edo.
6: Buongiorno, cariche per la giornata.
1: Beh, non si direbbe, no, sentendo. No,
0: vabbè,
1: però.
0: Insomma, comunque il fuorigiri è andato bene, è stato apprezzato.
2: Il fuorigiri spacca, ma adesso basta fare i stupidi che c'è la chicca del maestro Miyagi.
7: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
8: Buongiorno Remix.
1: Sì. Buongiorno maestro.
8: Buon martedì a tutti. Un martedì freschetto, freschetto, freschetto, freschetto, freschetto, freschetto, freschetto, freschetto. Ah, buongiorno Remix.
1: Ah.
8: Anche se è martedì, piccoli highlights sportivi.
1: Sì.
8: Perché Italia, ne abbiamo viste tante. Ma Medved, quello là che gioca a tennis. E ha combinato un'altra delle sue. Il russo impazzisce e colpisce uno spettatore in tribuna e viene squalificato in semifinale. Ti sta bene. Sì. Sembrava il direttore Marco Baxo quando si incazza. Ma soprattutto un saluto a chi? Alla nazionale di Mancini, che finalmente sta facendo il suo dovere e sta pian piano facendo tornare la voglia agli italiani di guardare la nazionale. Sì. Ma tralasciamo tutto, altrimenti qualcuno si incazza. E nell'augurarvi un felice martedì, maestro Miyagi vi ricorda che il branco più pericoloso non è quello dei lupi, ma quello delle pecore, che applaudono il lupo mentre mangia le altre. Sì.
9: Radio Peter Pan.
10: Toccami. Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in, and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls.

0: 1900.
1: Ma che anno?
0: 98.
1: 98. Bob Sinclair, Jim Tonic.
0: Ah, non con la N.
1: No. Però era la battuta che sicuramente facevi anche te quando facevi l'animatore. Dicevi adesso facciamo acqua e gin. Tutti giù a ridere.
0: Giù a ridere non lo so chi è.
1: Poca gente. Ci fai ridere tantissimo.

0: Sport.
1: Del tavolo è sulla torta a destra.
0: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni Afarra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
7: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
8: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 8 da un minuto.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Breaking news. Una buona giornata da Virginia Giacomin. Giorni decisivi per l'approvazione della legge elettorale. Non si escludono elezioni anticipate a maggio in concomitanza con le comunali. Intanto la Premier registra all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale un audio di 4 secondi con le parole "Io sono Giorgia Meloni" per tutelarsi da casi di clonazione con le AI. Si accelera la crisi politica in Spagna. Il premier Sanchez si dimette dopo la bocciatura sui decreti per la casa. Convocate le elezioni anticipate, si voterà il 29 novembre. Il fallito attentato al volo Fly Dubai. L'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. Così agli inquirenti il pilota omanita Hammam al-Hammami durante l'interrogatorio negli Emirati. Calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 al Dallara di Bologna nella quarta giornata di Nations League, mentre la Francia travolge il Belgio 4-1. Gli azzurri salgono al secondo posto del girone e l'Under 21 all'Adriatico di Pescara batte la Polonia 6-2 e conquista il pass per la fase finale degli europei di categoria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Finestra è una finestra.
15: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design.
17: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
18: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
19: Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
20: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
19: Ok.
20: Largo massimo 1,90 m.
19: Altro?
20: Da rivenditore verificato.
19: Tro-
0: trovato.
20: Wow!
19: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
21: Bollettino Digiversario numero 1.
22: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
21: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
23: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
24: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
26: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
27: Tutti per Orocash.
28: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
29: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
30: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.

0: si chiama Shade. Volevo dire una cosa su questa canzone, ovvero che è una cover di un'altra canzone che era stata la canzone di Natale di Radio Gelosa di qualche anno fa, che si chiamava La Hit del Natale.
1: È vero.
0: Cantata da un cantante molto bravo.
1: Chi è questo cantante?
0: Io, ero
1: molto
0: io.
1: Bravo.
0: Ero io.
1: Ah,
0: oh, se stai a fare la marchetta.
1: La Hit dell'estate.
0: Del Natale.
1: Sì, vabbè, sì. Diffidate sempre quando sentite qualcuno che dice ed era Shade.
0: Vabbè, se uno dice Shade,
1: dai. Che testa deve avere?
0: Particolare.
1: Particolare.
0: Come quelli che dicono ultra.

0: Ciao ragazzi, allora voi cosa ne pensate?
1: Di cosa ne pensate?
0: Non abbiamo detto rispondeteci, niente. Mandateci tanti messaggi, mi raccomando, e il numero lo sapete.
1: Va bene, no, in realtà prima di parlare di qualsiasi cosa vi facciamo il domandone!
0: Che vergogna il domandone!
1: Il domandone!
0: No, no, no, il domandone!
1: Il domandone di oggi è... Dobbiamo fare il jingle, no?
0: Che schifo!
1: Di solito è voce femminile, sì. Molto... come posso dire?
0: Ma adesso usava 15 anni fa,
1: sì, sì, che dice... Il domandone di oggi è... Che tipo sono il nostro oroscopo?
2: Leone.
1: Leone, domandone.
2: Vergine.
0: Vabbè, fai sto domandone, dai,
1: no,
0: ormai
1: basta, non
0: fa...
1: Scherzo. Il domandone di oggi è: da quanto tempo lavorate nella vostra azienda?
3: Attenzione,

0: le mani.
1: Edo, guardando i messaggi che sono arrivati finora in risposta al domandone.
2: Prego, Andrea, che
1: il domandone di oggi
2: dai,
1: era.
2: Smettila.
1: Dobbiamo fare i bianchi che registrano. No, allora, il domandone di oggi è. Il domandone di oggi era. Il domandone di oggi è stato.
2: Facciamo a fine. Avete ascoltato il domandone di oggi. Che bello.
1: Il domandone di oggi era: da quanto anni lavorate nella vostra azienda?
3: E da quanto anni?
1: Da quanto anni? Ho detto così.
3: Sì, vabbè, scusa, non importa.
1: Dai, c'è gente che dice Ultra Nate. Allora.
2: Ma chi è che dice Ultra Nate nella
1: non
2: nostra
1: posso
2: radio?
1: Dire che speaker femminile è che conduce
2: nella
1: che
2: pausa pranzo
1: cassa e stupenda. Allora perché in Italia a quanto pare c'è una media abbastanza elevata. Vado per step e ti dico prima gli altri paesi del mondo come sono classificati. Allora la Danimarca ha una media di 7 anni e mezzo.
2: Quindi,
1: di permanenza nella stessa azienda.
2: Dopo 7 anni e mezzo in Danimarca cambiano posto di lavoro. I Paesi Bassi, ad esempio, invece fanno 8 anni e mezzo.
1: Okay.
2: L'Italia supera quasi tutti praticamente
1: l'Italia.
2: Nella media OCSE.
1: Chi l'avrebbe detto che i lavoratori tra i 15 e i 64 anni rimangono nella stessa azienda in media per 13,3 anni?
2: Caro Andrea, ricordami quando sei arrivato qui a Radio Peter Pan.
1: Io sono in questa azienda dal dicembre 2012, quindi vabbè, facciamo che dopo ho cominciato a fare tutti
2: dai.
1: I giorni nel 2013.
2: Perfetto.
1: Quindi sono 13,3 anni per me. Questo sono 13,3 anni.
2: Allora io sono dal 2016, quindi sono a 10. Io ne ho altri 3 e mezzo.
1: Attenzione.
2: Tu invece devi dirci qualcosa.
1: Sarei proprio dentro. Eh? Sarei proprio dentro. Comunque guardando i messaggi che sono arrivati, sai che ci sta questo studio qua.
2: Sì. Adesso leggiamo un po' di storia. 393-7366-240 se volete rispondere
1: al il domandone di oggi era.

0: Chi è?
1: Va a rispondere, per piacere, rispondi te.
0: Pronto?
1: Cosa vogliono? Adesso siamo in diretta.
0: Va bene, siamo in diretta. Scusate.
1: Chi era?
2: RTL.
1: Cosa voleva?
0: Ha detto che non gli arrivano più messaggi, se possiamo smetterla di... allora hanno risposto tutti al nostro domandone stamattina.
3: Colpa nostra se il domandone di oggi era forte.
0: Fortissimo.
3: Il domandone di oggi era: da quanti anni lavori nella tua azienda?
4: Ciao ragazzi, io purtroppo da un anno e mezzo.
3: Come purtroppo?
4: È da un anno e mezzo che cerco di andarmene via, ma va tutto bene. Voi?
3: Aia. Allora, lei è da un anno e mezzo che prova ad andare via dal posto dove lavora. Ma vai via! Cioè,
2: vai,
3: guarda,
2: via,
3: non è
2: licenza,
3: difficile. Le licenze, via.
5: Ciao bei ragazzi, buongiorno.
3: Grazie. Ciao, buongiorno.
5: Finisce qui l'audio. Io lavoro nella mia azienda da 6 anni.
3: Beh,
5: buona giornata.
3: 6 anni, sei ancora sotto la media nazionale.
0: Diciamo che dovreste anche un po' specificare come vi sentite. Cioè, se il dato medio in Italia è 13 anni e 3 mesi, poi me ne vado, vuol dire che magari a 12, a 10 comincio a sentirmi
3: sarebbe
0: male.
3: Sarebbe più giusto chiedervi da quanti anni lavorate in quell'azienda e quanto contate ancora di rimanerci.
0: Capito?
3: Cioè, della serie, io ci lavoro da
0: 10 anni,
3: ma vorrei andare via entro...
0: subito. Sì. Oppure ci lavoro da 20, ma sto bene e voglio stare
3: spero
0: qui.
3: Spero di rimanerci sempre.
6: Ciao forse. Ragazzi.
3: Ciao.
6: Io sono dall'89 che lavoro nella stessa azienda, pertanto sono già 37 anni.
3: Mamma mia.
6: Ciao.
3: Complimenti, no, complimenti.
0: Complimenti. Beh, ormai lei prossima, non dico la pensione, ma...
3: Sì, effettivamente.
0: Cioè, a meno che non abbia iniziato a lavorare a 13 anni.
3: Tornare in pensione. Allora, questo messaggio mi ha fatto sorridere perché dice: allora, io da quando sono nato lavoro nell'attività di mio padre e ufficialmente da settembre 2017, quindi quasi 20 anni.
0: No, allora, no, caro ascoltatore, o il lavoro che fai è talmente pesante che un anno vale due, o facendo due conti dovresti essere intorno ai 10.
3: Ha sbagliato.
0: Chi è? Mannaggia.
3: Rispondi. Però siamo in diretta, non possono chiamarci quando siamo in diretta.
0: E di nuovo sulle altre radio. Ho detto basta rispondere al nostro.

0: rimangono nella stessa azienda per una media di 13,3 anni, che è una media molto alta rispetto a tantissimi altri paesi europei. Anzi, è il dato più alto rispetto a tutti gli altri paesi europei.
1: Abbiamo anche la parola di un manager che dice: la regola da manager è minimo 3 anni, massimo 5 in un'azienda.
0: Allora, parlavo con una nostra conoscenza che di lavoro fa, credo che sia solo HR.
1: Ok.
0: E mi diceva, esatto, e diceva che idealmente dovresti cambiare lavoro ogni 2 anni. Perché? Come prima cosa, impari sempre cose nuove. E come seconda cosa, quando cambi, chiedi sempre, non chiedi mai meno soldi del posto dove lavoravi prima.
1: Chiedi sempre.
0: O uguale o di più, ma più probabile di più. E quindi di conseguenza in questo modo puoi far carriera. Vero è che poi perdi quella che è un po' la, come posso dire, l'abitudine di lavorare sempre nello stesso posto, fare sempre la stessa strada, farti dei conti. Insomma, sai che, cioè, tu cambieresti lavoro ogni 2 anni.
1: No.
0: È impegnativa come
1: no,
0: cosa.
1: No.
0: Vuol dire spostarsi,
1: no.
0: Vuol dire andare in giro.
1: Cioè, già ci ho messo tutti questi anni ad abituarmi a tutto.
0: Siamo così, siamo così lenti.
1: Io e te.
2: Mio marito, 40 anni, sempre presso la stessa azienda, prossimo alla pensione, mentre io 18 anni per un'azienda e 11 per l'altra.
0: Ah,
2: ciao,
0: compliments.
2: Roberta da Mestre.
0: Ciao Roberta. Roberta, pensate, lei ha cambiato dopo 18 anni, è andata da una, adesso rimane qua. È come con i fidanzati. Capito? Cioè, non fai mai una storia.
1: Lei relazioni lunghe.
0: Eh sì.
1: C'è invece chi fa relazioni corte.
0: Bravo, esattamente.
3: Buongiorno ragazzi. Io sono praticamente 22 anni complessivi del lavoro che sto facendo adesso, di cui 10 da dipendente e 12 da partita IVA allo stesso lavoro. Quindi, figurarsi. Vabbè. Buona giornata a tutti.
0: Ecco, la disperazione finale in quello va bene. Questo è l'entusiasmo che merita questa storia.
1: Bisognerebbe fare uno studio per capire se quelli che cambiano, la media è 13 anni e 3 in Italia, vuol dire che c'è gente che ne fa 26 e gente che ne fa 3. Allora bisognerebbe capire se quelli da 26 hanno anche relazioni stabili nella vita oppure no.
0: Vuoi fare
1: il controstudio? Io lo farei.

0: fine anno.
1: Hai ragione, hai ragione. Abbiamo esagerato, forse dobbiamo fare. Basta domandoni.
2: Basta, okay. Per oggi abbiamo finito, esatto, i domandoni.
3: Buongiorno, ragazzi. Per quanto riguarda il discorso dei due anni, a me è sempre stato detto, avendo mio papà una piccola attività, che se il candidato cambia spesso lavoro nel curriculum non è un ottimo segno, può voler dire che insomma non è abbastanza affidabile,
4: vedi, anche
3: che viene
4: secondo
3: cacciato
4: me un po',
3: dai lavori precedenti per X motivi, insomma, cioè può essere una cosa che ti fa creare dei dubbi, ecco.
1: Allora, forse due anni effettivamente sono pochi, però già tre diventa più fattibile?
2: Anche perché comunque uno che cambia lavoro ogni tre anni, adesso voglio dire, alla nostra età, quanti lavori, quanti posti di lavoro può aver fatto?
1: Noi due.
2: Quattro. No, no.
1: Uno prima e questo adesso.
2: No, no, no, ma intendo, ogni tre, se cambi ogni tre anni, a 30 anni.
1: A 30 anni ne hai fatti tre, dai.
2: Cioè, non è
1: tre,
2: che
1: quattro.
2: Non è che sei uno
1: roba
2: che dice, cavolo, sto qua ha cambiato un sacco d'aziende.
1: Vabbè, ci sta.
4: Quindi, cosa facciamo?
2: Quindi cambiamo.
4: Cambiamo noi.

0: Ehi ragazzi, allora, buongiorno a tutti e due.
1: Buongiorno.
0: Già avete fatto il domandone, se in più anche chiedete altre cose, andate più in profondità, veramente le altre radio possono chiudere. Basta, a fine.

0: Calmactiv.it.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
2: Le piastrelle?
1: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i sette nani.
10: E per cosa, ingegnere?
9: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
11: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
12: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
11: Minchiomariano.it.
13: Vuoi risparmiare davvero?
14: Di più!
13: Vuoi prezzi bassi sempre?
14: Di più!
13: Vuoi prezzi sotto costo?
14: Questo è di più!
13: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo €1,35 o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo €1,99.
14: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
15: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
16: il
15: un
16: tempo
15: operatore.
16: Di attesa. La
15: premi 2,4
16: per avere assistenza.
15: Sarai contattato.
16: Forse.
17: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
18: Buongiorno, come posso aiutarla?
19: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
20: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
21: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
22: Stosa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
23: Forever Fun, Forever Young.

0: 2018.
1: Allora, abbiamo ascoltato prima il domandone. Il domandone di oggi era: da quanti anni lavori nella tua attuale azienda? E per chiudere abbiamo questi due messaggi che sono arrivati.
2: Io oggi compio gli anni ed è un anno preciso che lavoro nella mia azienda attuale. Quindi un anno più compleanno uguale paste.
1: Ok. Quindi,
2: croissant per tutti stamattina.
3: Bravo. Anche per noi, allora, che ti accompagniamo al lavoro. Scusa,
1: comunque auguri sia di buon compleanno che di buon primo anno in questa azienda.
3: E chi siamo noi, i poveri stronzi? Scusa,
1: no,
3: porta
1: vabbè,
3: anche qua,
1: scusa.
3: Dico.
1: E l'altra cosa importante invece, perché Antonio l'ha notata e dice: però Edo, tu hai detto che sei ormai da 10 anni in questa azienda, dovresti ricevere anche tu il premio come quella volta Nordio che l'ha reclamato. Cioè, allora, io quella volta lì mi avete organizzato una sorpresa bellissima.
3: Sì.
1: Perché nessuno, cioè, io mi ero dimenticato.
3: Non l'avresti mai detto.
1: Io mi ero dimenticato che erano 10 anni che lavoravo a Radio Peter Pan e mi avete organizzato questa bellissima
3: festa.
1: Tu quando è che fai 10 anni?
3: Lo so il giorno preciso. Secondo me è già stato.
1: Addirittura. Allora,
3: io
1: vabbè, fai così.
3: 10 anni fa, circa, a quest'ora cominciavo a mettermi nello studietto, quello verde, a fare delle finte classifiche.
1: E allora, secondo me, comunque, vai a cercare sui ricordi di Facebook la data esatta, che ti organizziamo una sorpresa anche a te, bellissima, Edo. Ma sai che bella sorpresa che ti regaliamo?
3: Vedo l'ora di vederla.
1: Quando meno ti aspetti arriverà una sorpresone.
3: Immagino, Edo. Il sorpresone!

0: visto il video di questa canzone?
1: No.
0: Elvis Crespo sembra il Conte Galè di RTL.
1: Te l'hai mandato, me l'hai mandato.
0: Ma come mai, hai visto?
2: Sì, sì.
0: Salutiamo il Conte Galè.
1: È comunque un bel personaggio anche Elvis Crespo.
0: Basta! Dai che adesso c'è una roba seria. L'informazione precisa, puntuale e autorevole che passa prima da noi è quella del GGCOM. Breaking
3: news. Buongiorno, sarei l'autorevole.
0: Eccolo, l'autorevole. L'autorevole, prego.
3: State bene?
0: Molto bene, lei come sta?
3: Abbastanza.
1: Volete parlare anche di altre cose vostre?
0: Ha la valigia pronta, deve andare in ferie adesso. A visitare tutti i castelli d'Italia.
3: Allora, apriamo con la questione carburanti, perché come sapete a mezzanotte sono scadute l'applicazione della norma sul taglio delle accise, e però il governo ha introdotto subito una nuova norma per continuare a far risparmiare gli italiani. C'è uno sconto di 50 centesimi al litro per chi va a estrarre direttamente in Qatar il petrolio.
0: Non è male,
1: ma posso dire 50 centesimi,
0: quanto ci mettiamo ad andare in Qatar
1: su tanti litri?
3: Intanto a Livorno è fallito un altro sexy shop. Commento del titolare: azzi nostri.
0: Giustamente, anche.
1: Ha ragione.
0: Sì, sono d'accordo con lui.
3: È stata scoperta una nuova massima attribuibile a Confucio: scegli di non lavorare e non lavorerai nemmeno un giorno della tua vita.
0: È vero.
1: Bravissimo.
3: L'idraulico che ha pilotato l'aereo dirottato da Fly Dubai ha dichiarato di aver imparato a farlo dai videogiochi. E ora diamo un consiglio ai nostri ascoltatori: perché non imitatelo, perché non ci fareste una bella figura dicendo che avete imparato da Rocco Siffredi.
0: È vero, vabbè, il joystick
1: è il gioco dell'idraulico. Il famoso gioco dell'idraulico.
3: Oggi giornata nazionale del latitante, per questa sera in programma un raduno in piazza Sforza. Gli organizzatori temono che ci saranno pochissime partecipazioni.
0: Giustamente, insomma.
3: Arriviamo al pensiero del giorno di Monica Morgan, che oggi parla di uomini.
0: Vai Monica!
3: Dice: mi piacciono gli uomini sensibili ma forti. È che non ho ancora trovato nessuno che scrive poesie mentre alza pesi in palestra.
0: È vero, ce ne sono pochi.
1: Ce ne sono,
0: li metto su Instagram. Dopo.
1: Scusi, una domanda al nostro giornalista autorevole: come se la passa Monica Morgan?
3: Con la spugna.
0: Con la spugna.
1: E con questo salutiamo il giornalista e gli auguriamo buone vacanze.

0: Samurai J con Alo, le 8.47. Ragazzi, attenzione, perché questo è un programma che da sempre cerca di essere al passo coi tempi.
1: E allora, ragazzi, in arrivo c'è trendone. Il trendone di oggi è...
0: c'è questo nuovo trend social, magari l'avete notato, no? Allora tu vai fuori, fai la foto alla tavola dell'aperitivo, della cena, del pranzo, e inquadri
1: il codice QR per il menù.
0: Certo, e ordini e ordini. E cosa ordini? Ordini per due. Se vai in coppia, ordini per due, no?
1: Coppia, certo.
0: Quindi quando fai la foto, inquadri il tuo bicchiere e l'altro bicchiere,
1: certo,
0: oppure un piatto e l'altro piatto.
1: Sì, sì.
0: C'è gente che però non mette questa cosa qua su Instagram per far vedere con chi sta. Fa semplicemente vedere solo il drink, i due piatti di pasta, eccetera, così. Qualcun altro invece adesso, per rendersi un po' più interessante, dicono che ci sia questo trend di andare da solo al ristorante o a far l'aperitivo, ma di ordinare per due e far la foto per due.
1: No, non ci credo.
0: Perché così poi crea del movimento.
1: Allora,
0: a me crea del movimento in testa,
1: anche
0: perché
1: a me
0: dico,
1: un po'.
0: Ma siete pazzi?
1: Certo che sono pazzi, cioè sono pazzi, complessati, vabbè, insomma, io ormai non mi nascondo più, non dico più che ognuno può fare quello che vuole. Se fate così non state bene.
0: Potete fare quello che volete.
1: Però va assumete le vostre responsabilità.
0: Dai.
1: Io già, vabbè, sarò esagerato, sarò dittatore del mio punto di vista, però per esempio anche quelli che vanno in vacanza e poi tornano dalle vacanze e anche dopo una settimana che sono tornati dalle vacanze continuano a pubblicare le robe per dare l'immagine che sono sempre in vacanza, mi sembrano esagerati.
0: Così è un po' troppo, sì.
1: Cioè quelli che dopo un mese che sono andati alle Maldive mettono la foto in spiaggia e tu dici, ma cavolo, ma questo non torna più dalle Maldive?
0: No, allora, un post recap magari ci sta.
1: Voglia.
0: Uno.
1: Certo.
0: Però... non è che continui a mettere ogni giorno la storia.
1: No, per sei mesi. Per sei mesi no. Per tre mesi c'è gente che pubblica che è ancora in vacanza.
0: Secondo me, tipo, la storia va fatta nel momento in cui sei lì.
1: Sì, bravo.
0: Non nella settimana.
1: Bravo,
0: dopo.

0: Take Me Back, cioè potrebbe essere la didascalia di un post recap della vacanza, no? Che metti Take Me Back. Cioè, sì, no, esatto. Portami indietro a quel posto lì. Cioè, però vabbè, un post recap ci sta, grazie all'ascoltatore che va come il paraculo, perché io l'ho messo ieri. Ma oh, ma sì, quando sì, è allora, che sono tornato? Giovedì, non ho avuto tempo di, no, di far niente.
1: Per me quello hai fatto bene. Hai fatto bene a pubblicarlo, ci sta, insomma, il recap della tua vacanza, ma non che nelle stories. Dopo un mese.
0: Che faccio? Metto il mare, sono qua in studio. Che faccio? Metto il mare.
1: Capito?
0: Stai lavorando.
1: Tutto perché tutto nasce da una da un trend che sembrerebbe coinvolgere persone che vanno al ristorante, al bar, in un locale, ordinano per due, ma non per consumare per
0: no,
1: due.
0: No, sono da soli, ma ordinano per due semplicemente per far la storia e far sì che gli altri credano che siano insieme.
1: È? Ma con chi è lì? Scusa. Ma con chi è? Questo.
0: Mi verrebbe da dire
1: solo. Successo.
0: Mi verrebbe da dire solo una cosa, eh.
1: Cosa?
0: Ma chi se ne c'ha?
1: Chi se ne frega? Ognuno, insomma, dice quello. Però c'è gente che, ascoltatori, che hanno mandato messaggi dicendo: sì,
0: ecco,
1: però
0: questi
1: io.
0: Questi sono i nostri ascoltatori.
1: Io ordino per due perché mangio per due. Vabbè, allora lì è un altro discorso.
0: Qualcun altro, infatti, si domandava anche: ma se ordina due piatti da mangiare, poi chi se lo mangia il secondo? Se hai fame.
1: Rimane lì, rimane lì.
0: Cioè, non mi capita di andare tipo al ristorante e ordinare due piatti perché avete fame?
1: Sì, no, ma secondo me questo trend è più con i drink. Cioè, tipo, vai al ristorante.
0: Secondo me sì, l'aperitivo.
1: Tanto alla fine te lo bevi te. Adesso, non è che lo bevi.
0: Anzi, va via ancora più triste perché se ne è bevuti due.
1: Certo.
0: Tra l'altro, i ristoranti si stanno adeguando al nuovo trend invece che sta colpendo tante persone, cioè quello di prendersi i medicinali, quelli che stringono. No, lo Zempic, no? Tipo, siamo Zempic.
1: Cosa fanno? Dimmi cosa fanno.
0: Quello che ti fa dimagrire,
1: okay.
0: Perché ti toglie anche la fame. E quindi i ristoranti si stanno adeguando a sta cosa qua, facendo tipo le mezze porzioni. Cioè, dando a disposizione la scelta porzione o mezza porzione.
1: Io sapevo di certi ristoranti che fanno la mezza porzione perché quella porzione intera è insostenibile.
0: E quelli sono i ristoranti migliori che noi
1: viva
0: vogliamo
1: i
0: frequentare.
1: Ristoranti così. Adesso, se ci sono, li salutiamo tutti.

0: disco di Shakira dell'estate 2026, si chiama Dai Dai, è quello che pensi quando vedi le persone che ordinano per due, in realtà sono da soli.
1: Vabbè, dai, però, dai, però se è per fare la storia su Instagram, dai. Per gli altri invece diversamente, tipo un saluto
0: a chi?
1: A Mark, che dice: io faccio così con le colazioni dal 2016. Cioè, lui sabato e domenica va al bar a far colazione e ordina per due perché mangia per due.
0: Sì, scusate, ci ha mandato la foto, ordina per due, ma ordina per quattro, sì, perché vedo quattro brioche, sì, Mark. Sì.
1: Quattro brioche e un cappuccino.
0: Fanno bene quattro brioche, però.
2: Sei un grande.
0: Colazione quattro brioche.
1: Allora, altra cosa importante invece, ragazzi, io questa mattina non ho ancora sentito parlare della sagra dei marroni e del vindurello.
0: Aia.
1: Poi in realtà è delle castagne, delle castagne e del vindurello che ci sarà questo fine settimana a San Giovanni Ilarione, siamo in provincia di Verona, e venerdì e sabato ci sarà Radio Peter Pan a fare festa.
0: Venerdì ci sarà il Peter Pan Hangover con Irvix, cioè noi due, quelli che sentite parlare tra le 7 e le 10. Ci sarà Thomas Menegazzi, l'ex era Forocchi, la pole dancer, una notte da leoni bellissima, ma soprattutto perché non saremo soli.
1: Esatto.
0: Special guest DJ Matrix.
1: Allora, la musica e l'intrattenimento, l'animazione la portiamo noi, il durello lo portate voi, va bene?
0: Sabato 10 invece Peter Pan Super Impatto dalle 22, Marco Baxo, Lady Ellen, e anche loro non saranno soli.
1: Perché chi ci sarà?
0: Special guest from Tomorrowland, Angemi.
1: Tutte le info su peterpan.it, sezione eventi.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
4: Lo conosco! È sediarreda.com.
3: Certo, ma Sediarreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
5: Stosa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Radio Peter Pan. Chi non si batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 9 da 2 minuti.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
10: Benvenuti da Ali.
11: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
10: A chi?
11: La birra Ichnusa non filtrata a 3 pezzi da 33 cl.
10: A me sembra normale.
11: Ma no, il prezzo 2,69 euro.
12: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
13: Breaking news.
14: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Giorni decisivi per l'approvazione della legge elettorale. Non si escludono elezioni anticipate a maggio in concomitanza con le comunali. Intanto la Premier registra all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale un audio di 4 secondi con le parole «Io sono Giorgia Meloni» per tutelarsi da casi di clonazione con le AI. Si accelera la crisi politica in Spagna. Il premier Sanchez si dimette dopo la bocciatura sui decreti per la casa. Convocate le elezioni anticipate, si voterà il 29 novembre. Il fallito attentato al volo Fly Dubai. L'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. Così agli inquirenti il pilota omanita Amama Lammami durante l'interrogatorio negli Emirati. Calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 al Dallara di Bologna nella quarta giornata di Nations League, mentre la Francia travolge il Belgio 4-1. Gli azzurri salgono al secondo posto del girone e l'Under 21 all'Adriatico di Pescara batte la Polonia 6-2 e conquista il pass per la fase finale degli europei di categoria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
15: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
15: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast. Le finestre di design.
18: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo.
19: Alovex Protezione Attiva. È un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
20: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
21: Anniversario numero 2.
22: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
23: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
24: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
25: Aspetta un secondo. Eccolo!
26: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
23: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
26: Trovi c'è un centro Dr. Glass.
23: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
27: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
28: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
29: Tutto è possibile.
30: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
31: Le uova naturelle.
32: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
33: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: fresca, fresca. E chi mente? Maledetti!
1: No, chi fresca, fresca, chi canta invece è un'altra versione.
2: Ma è una festa con polenta osei.
3: Con polenta osei.
2: Con polenta osei.
1: Ma sono già le 9 per caso? Anzi, 9 e 10.

0: noi siamo i Remix. The Remix Show. The Remix Show presenta
1: cosa?
0: Speciale serie TV. Tra poco un po' di news che hanno a che fare con le serie TV che vedremo da qui a qualche mese.
1: Meanwhile,
0: ma soprattutto un po' di recensioni express. Mandate, se avete voglia, su WhatsApp il nome della serie TV che state vedendo. Date un voto da 1 a 10 e due o tre parole.
1: Sì, senza spoiler.
0: Sì, no, no, grazie. Spoiler.
2: Attenzione,

0: scusi, signorina, no, vuole ballare con me?
1: Pensavo stessi facendo il vocalist che parla in rima.
0: Ah, no, no. È la signorina che balla! E poi
1: non saprei neanche come farla rima.
0: Sì, canta, canta.
2: Dai, al volo, quattro notizie sulle serie TV. La prima riguarda te, caro Andrea, che sei un grande fan di Scrubs e ti starai domandando: ma scusa, hanno fatto il lancio international della seconda stagione del
1: settembre, me lo ricordo
2: Revival. E in Italia com'è che non si vede ancora? Perché in Italia arriva il 18 novembre.
0: Ma ciao!
2: Stai calmo, è così. Halloween si avvicina, ma in realtà ci vorrà molto tempo per vedere la terza stagione di Mercoledì Addams. Abbiamo però una bella notizia, cioè le riprese sono finite. Hanno pubblicato la foto, le riprese finite.
1: È pronto tra almeno 8 mesi.
2: Sì.
1: Cioè,
2: secondo me, guarda, un anno giusto.
1: Addirittura?
2: Sì. Secondo me così,
1: no,
2: per
1: secondo
2: non sapere né leggere né scrivere. Torniamo invece a una serie animata che tutti conosciamo, non sono i Simpson, ma è dallo stesso creatore, cioè parliamo di Futurama. Sai che Matt Groening è creatore anche di Futurama.
1: Certo,
2: Futurama ha già avuto una vita travagliata, nel senso che è stata fatta per un tot di anni, poi annullata, quindi cancellata, poi la ripresa Disney Plus con Hulu, hanno fatto altre stagioni, adesso sono arrivati a 11/14, dipende da come conti gli episodi, e adesso però invece si è fermata di nuovo. Ma il creatore ha già detto: ragazzi, non è morta, sappiate che tornerà.
1: Io ricordo sempre una puntata di Futurama, quella del cane, che mi fa sempre star male.
2: E chiudiamo invece con una serie italiana che sta andando talmente tanto bene che è diventato l'ottavo titolo più fruito tra quelli in lingua straniera la scorsa settimana a livello globale. Si chiama Minerva la scuola, parla di questi 8 ragazzi che entrano alla scuola militare Minerva, e tra regole, rigore militare, sfide quotidiane, amicizie, no? Dentro succedono delle cose.
1: Succedono cose dentro la cosa militare?
2: Sì, dentro il...
1: Mi viene da dire solamente...
0: Uela!
2: Non so se l'avete vista, perché è al primo posto, quindi nel caso diteci la serie che state guardando, voto da 1 a 10, il nome al 393 736 2240.

0: Davide,
1: non ce la fa Davide, non ha un minuto libero mai nella sua vita.
0: Ha avuto il tempo di mandarci sto messaggio comunque. Sì. Cioè, Davide, vabbè. Grazie che ci hai detto che lavori tanto.
1: Bene, perfetto.
0: Allora, cos'è che ti avevo detto qualche tempo fa? Mai fidarsi di quelli che si lamentano che lavorano troppo.
1: Sì.
0: No, devo lavorare.
1: Dai, un po' di recensioni express dei nostri ascoltatori. Sto guardando Red Alert, serie israeliana sul 710. Quindi sul
0: cosa vuol dire?
1: Sull'attentato.
0: Sì.
1: Voto 8 al 10. Andrea da Fiume Veneto.
0: Ok. Conosco. Poi invece c'è chi sta guardando una vecchia serie, vecchia inteso
1: sì, di qualche anno fa.
0: Due anni fa, tre anni fa, Monster, due punti, Dahmer, la storia di Jeffrey Dahmer, che dice peso. Voto 10. Che effettivamente peso. Molto bella, molto tosta.
1: Molto tosta,
0: però
1: sì,
0: molto
1: sì,
0: bella. Hai parlato di Minerva prima, c'è qualcuno che ha visto un paio di episodi.
1: Che e dice?
0: La recensione è baracconata totale.
1: Non mi ha convinto, devo dire. Non me la guarderò probabilmente.
0: Se vi piace Reacher, se vi piace, non so, il film in cui il protagonista è fortissimo,
1: e fa tutto, e ce la fa sempre,
0: intelligente, anche Tulsa King vi piacerà. Un nostro ascoltatore ci ha fatto la recensione della terza stagione e dice già aspettando la quarta, voto 9.
1: Io per il viaggio in aereo mi sono scaricato Legends, che ti consiglio, parla di come hanno combattuto negli anni 80-90 in Inghilterra la guerra all'eroina. Molto bello.
0: Ah, okay.
1: Hanno praticamente mandato sotto copertura delle persone che non è che proprio facessero i poliziotti.
0: Sì.
1: Erano agenti doganali.
0: Mm. Ok, qualcosa di simile.
1: Bello, bello, bello, molto bello.
0: Una serie che sto provando a guardare, sto insistendo, è Gentleman.
1: Sì.
0: Perché tu me ne hai parlato bene, anche tanti ascoltatori. In questo caso un altro ascoltatore dice voto 9. Molto bello, una vena di fantascienza mista a ingegno.
1: Sì, dai, un po'.
0: Io non so, mi sto sforzando, sai, per guardarla. Mi sto sforzando.
1: A te non piace l'attore?
0: Non mi piace la faccia dell'attore.
1: È quello fa tanto.

0: momento TRCR, ti ricordi che ricordi con Pharrell Williams? Che bella, 2013, che allegria!
1: Voglio. Un saluto! Lisa che dice: sto guardando una serie vecchia che fanno su Prime, si chiama Fringe, te la ricordi? Carina,
0: sì, io non sai che non l'ho mai vista Fringe.
1: Sai che poi io in realtà ho una serie per ogni momento della mia giornata.
0: Vita. Ah, della giornata.
1: Sì, cioè per esempio, allora, finché mangio con la mia fidanzata, ci guardiamo How I Met Your Mother.
0: Bello, dai, allegro.
1: Quando sto facendo cose, quindi sono distratto, guardo Modern Family.
0: Sì.
1: Quando invece dico adesso mi guardo una serie, adesso sto guardando Mad Men. Gentleman l'ho accantonata un attimo, vediamo se mi viene voglia più avanti. Però adesso Mad Men, di una pesantezza.
0: Anche quella.
1: No, ma è bella, ma pesante.

0: non stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
4: Come mi immagino il Black Friday?
5: Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare. 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
12: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
14: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
14: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
15: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
14: Sediarreda.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
16: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
17: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
18: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità.
20: Forever Fun, Forever Young.

0: Che bella, che energia, 1900.
1: Vabbè, dai, TRCR comunque.
0: 99, The Riddle, il capitano Gigi Doug.
1: The Riddle of the Night.
0: Non pensa che quella. Una volta il capitano era Gigi Doug, adesso il capitano è Muva.
1: È Muva? Si fa chiamare il capitano adesso.
0: Capitano. Sì.
1: Allora, ragazzi, una cosa importante, questa mezz'ora storicamente dedicata ai servizi in camera, cioè alle telefonate per le persone che vivono una giornata o un periodo speciale.
0: Esatto.
1: Quindi adesso, se proprio non vi viene in mente diciamo di vostra sponte questa cosa, andate nella sezione compleanni di Facebook e guardate
0: bello,
1: questa cosa
0: bello,
1: qui.
0: Bello, bello, bello.
1: Guarda, io ho guardato oggi, non c'è nessuno che
0: c'è tempo
1: molto
0: comunque
1: bene.
0: Per fare quelli dell'ultimo, quindi
1: esatto.
0: Se avete bisogno siamo qui, scrivete su WhatsApp.
1: Ma non solo i compleanni,
0: richiesta.
1: Non solo i compleanni,
0: no.
1: Anche la laurea, anche la pensione, anche il cambio di lavoro, anche l'operazione, anche l'esame all'università e la patente e tutte queste cose qua. Qualsiasi cosa renda la giornata speciale.
0: Le luci, Babbo Natale.

0: anche molto attuale, ci stavamo rendendo conto, ci vorrebbe l'audio, quello che dice, no, Fabri Fibra becca sempre il momento, l'epoca dell'Italia, sì. E in questo caso Marrakesh nel 2024 beccava lo stesso, ma la becca ancora, cioè,
1: giuro,
0: tutte le persone che conosco intorno a me mi sembrano fuori di testa.
1: Giuro, Edo, che ero convinto che fosse Casini, la canzone Casini
0: che stavamo ascoltando.
1: Ero distratto e sentivo solamente non tanto la melodia quanto poi contenuto, e mi sembra che dica esattamente le stesse cose di Casini, che è uscita un mese e mezzo fa.
0: Allora, non facciamo Casini con gli eventi di Radio Peter Pan, perché vi abbiamo già raccontato dove saremo venerdì 9 e sabato 10, cioè alla Sagra delle Castagne e del Vindurello in provincia di Verona, a San Giovanni Ilarione, ma saremo anche media partner dell'antica fiera di Bresseo di Teolo,
1: provincia di
0: Amici di Padova!
1: L'appuntamento più atteso dell'autunno, tradizioni, divertimento, enogastronomia e musica dal 9 al 13 ottobre.
0: Da venerdì 9 ottobre fino al 12, ogni sera dalle 18, DJ set con l'aperitivo dal nostro Radio Track con i DJ e gli speaker di Radio Peter Pan. Io sarò lì il 10, ad esempio.
1: Ah, ok. Poi domenica 11 ottobre per tutto il giorno ci saranno le dirette, le interviste, la musica, poi porteremo anche i nostri gadget, quindi potrete provare a picchiare i bambini e rubargli i gadget dalle mani, perché di solito così succede, e passate a trovarci nel nostro Peter Pan Radio Track. Più precisamente saremo in piazza Mercato, appunto a Teolo, Padova.
0: Un giorno ci faremo spiegare anche che cos'è il DJ set in aperitivo, che Alice Fessina scrive sempre nelle citazioni: in aperitivo,
1: non durante l'aperitivo,
0: all'aperitivo, in aperitivo.

0: responsabilità.
1: Già ogni volta che c'è un nome che non conosciamo abbiamo mille paranoie per la pronuncia, però in questo caso sono sicuro.
2: Edo, Teolo, no Teolo.
1: Che Teolo?
2: Mi raccomando. Bacio ragazzi, buona giornata.
1: Guarda, tu lo fai apposta per metterci in difficoltà, è Teolo.
3: Teolo.
1: E l'altro è Meolo. Non metterci confusione dentro la testa.
3: Teolo.
1: Poi sbagliamo. Teolo. Meolo. Teolo. Capito? Hai capito?
4: Mio!
1: Esatto.
5: So. Programma in collaborazione con
1: dietro una fetta di prosciutto veneto di OP c'è molto più di una tradizione.
4: Eh sì, è perché c'è una terra, quella veneta, e il lavoro quotidiano di agricoltori, allevatori e famiglie che da generazioni fanno le cose per bene.
1: E così è così che nasce un prosciutto dolce, delicato e autentico, espressione di un territorio unico.
4: Il prosciutto veneto di OP, il fiore all'occhiello della nostra terra.
1: Richiedetelo nei migliori punti vendita.
6: Ci fu un'idea.
7: 2000 Heroes.
8: Un gruppo di persone straordinarie.
7: I supereroi degli anni 2000 mixati da
8: Silver.
9: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: È finito l'episodio del 2000 Heroes, ma anche del The Remix Show.
3: Esatto, e quindi noi torniamo domattina alle ore 7, giusto?
2: Alle ore 7 c'è l'appuntamento del mercoledì. Aia. Giro di boa.
3: Aia. Giro di boa.
2: Vi lasciamo con Joe e la Generation. Ciao, ragazzi.
1: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: The Remix Show.
5: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
6: Grazie, grazie mille. No?
7: Grazie
8: Programma in collaborazione con...
9: Salve, due etti di prosciutto veneto.
10: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
9: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
10: Allora me ne dai una fetta?
9: Adesso hai capito.
11: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
12: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
13: Vuoi risparmiare davvero?
14: Di più!
13: Vuoi prezzi bassi sempre?
14: Di più!
13: Vuoi prezzi sotto costo?
14: Questo è di più!
13: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
14: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
15: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
16: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
17: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
18: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
19: C'è chi sente una voce alla radio.
18: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
20: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
21: Chi non si batte, è troppo forte.
22: Peter Pan O'Clock.
23: Le 10 in punto, c'è la Generation.
22: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
24: Gli Body Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Zenis, online e app.
25: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
26: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
27: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
26: Ok.
27: Largo massimo 1,90 m.
26: Altro?
27: Da rivenditore verificato.
26: Trovato.
27: Wow!
26: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
28: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
0: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime? Con 2 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai.

0: Sono i Jubel con Ocean House. Saluto e ringrazio Edo e Nordio, i remix che tornano domani dalle 7 col The Remix Show. Oggi è martedì, mamma mia, quanti problemi.
1: Problemi!
2: No.
1: Problemi!
0: Ma li risolviamo, c'è la Generation!

0: buongiorno amici, buon martedì. Sì, giornata più complicata della settimana, però dai che ce la facciamo, ci prendiamo per manina e arriviamo al traguardo. 6 ottobre 2026, 5 minuti dopo le 10 fino alle 13. Un programma condito di tante stupidaggini, c'è una domanda del cavolo con due Z, c'è l'oroscopo che è una grande stupidaggine, c'è il GR sti cazzi altrettanto. Poi pensa, quando c'è la seconda ora arriva pure Emma Rossato.
1: E là diventa seria.
0: Ah, beh, guarda, è già qui, seduta sul tavolo come il bon ton prevede quando sei in un ufficio, in uno studio. Dove stai? Seduta sopra il tavolo. Brava,
1: grazie,
0: Emma.
1: Grazie.
0: Quindi seconda ora con lei, il dilemma, la Long the Broad, terza ora col computerone, altri due ticket. Però al centro del palco, al centro della scena, illuminata da un occhio di bue che le rende onore, c'è la musica di Radio Peter Pan che serve a migliorare le giornate complicate come questa e renderle belle, che è un po' la parola chiave di questa prima mezz'oretta. Belle. E quindi ho rubato un disco dall'archivio che non solo è bello, ma si intitola Beautiful, Beautiful Monster. Oh my.

0: Nuovo disco molto figo, quello di Bad Is Only, si chiama Coroa. State ascoltando Radio Peter Pan, nuova puntata della Peter Pan Generation. Ciao, io sono Joe. Ci sono già delle persone che hanno alzato la mano per dire delle cose.
1: Buongiorno, buongiorno Joe. Buongiorno. Martedì ho un problemino da risolvere.
0: Dica.
1: Ho un amico, carissimo amico da tanti anni, che fischietta sempre anche durante le canzoni.
0: Sono io.
1: Quando presenta, quando inizia, quando finisce.
0: Sì.
1: Diciamo che ha rotto un po' i coglioni.
0: No, ma non è vero.
1: Fai qualcosa?
0: Ma allora sì, sono io quello che fischia, faccio. Ma perché catcalling? Sai cos'è il catcalling? Quando fai dei complimenti sgradevoli, fra l'altro, che dici: ehi, bella signorina. È che voi siete dei bellissimi ascoltatori, quindi mi viene da farvi del catcalling e dire: siete bellissimi, siete bravissimi, siete ingambissimi. La parola bello è tornata sia nel disco rubato dall'archivio, sia nella prima mezz'oretta, che poi da là alla domanda del cavolo con due Z, perché ieri sera, dopo cena, mi scrive la social media manager Aurora e dice: Gio, domani potrebbe essere che facciamo un video per i social. Puntini, fatti bello, cuoricino. E ho pensato e le ho risposto: per quanto mi impegni, non sono mai riuscito ad essere bello. Ci provo. Infatti oggi mi sono vestito come al solito. Paio di jeans, una maglietta monocolore, delle scarpe bianche, semplice. Cioè, guarda che non è facile rispondere all'appello fatti bello. È questa la domanda del cavolo con due Z che ti lancio. Hai poco preavviso, non è che puoi passare dal parrucchiere, dall'estetista, dal mago, che magari fica, dal chirurgo estetico che ti rifà i connotati. Quindi 393 736 240, quando ti dicono fatti bello, te nel concreto cosa fai? Riesci a farti bello? Se

0: The Bowser, Lose Myself.
1: Base triste per l'ascoltatore Luciano che mi ha mandato un messaggio un po'... Sai, si sente in colpa perché scrive: perdonami, ma ho provato a cambiare radio. Che è una cosa che non si fa, non è corretto nei confronti di chi tutti i giorni viene qua, cerca di migliorarti l'umore. Poi però aggiunge: anche in un'altra radio ti ho sentito annunciare dei dischi, in particolare un disco dei Foo Fighters. Eh sì, perché io sono ubiquo, cioè conduco in diverse radio contemporaneamente. Per chi mi hai preso, io sono qui fisicamente. Nelle altre radio però sono registrato. Voglio assicurare che Radio Peter Pan è l'unica nella quale ho l'esclusiva di andare in diretta. Stamattina domanda del cavolo con due Z che ti chiede una cosa semplice ma allo stesso tempo complicata. È una domanda del cavolo con due Z. Se qualcuno ti dice: fatti bello, c'hai, che ne so, mezz'ora, come fai a dire mi faccio bello? Che fai?
2: Raga, fatti bello, figa, fatti bello, vai dal parrucchiere, ti fai la sfumatorina, ti fai bene la barbina, ti metti la cosa più carina. Ho rotto il cazzo con questa rima.
1: Sì, con la rimenina. Allora, la sfumatura la faccio, però non c'ho il tempo di andare dal parrucchiere. Ormai, tra l'altro, il video l'abbiamo fatto. Appena sono entrato dalla porta della radio, hanno detto: oh, dobbiamo fare subito questo video per i social. Ti sei fatto bello? Guarda qua che splendore. Trucchi, cioè quella roba lì. Mi faccio bello, magari mi metto la cera nei capelli, come ho fatto io questa mattina, magari ti regoli la barba, come non ho fatto io stamattina.
3: Io rispondo semplicemente: sono nato bello. Alessandro da Bologna.
1: C'è anche chi dice: se ho voglia lo faccio, se non ho voglia non mi presento. Quindi taglia la testa al toro non presentando. Fatti bello, non mi presento. 393-7366-240. Cosa fai se qualcuno ti ordina fatti bello o fatti bella?
4: Peter Pan Generation.
5: Ehi, Ligno. Ehi, hey, niño, escúchame.

0: cavaliere medievale col nome che porta Chris de Sarandì col suo stemma Good Old Days, il remix è quello di Adal su Peter Pan. Nella Generation stiamo parlando del concetto di fatti bello o fatti bella. Se arriva qualcuno e ti dice fatti bello o fatti bella, evidentemente è per un'occasione importante. Anche lei lo dice, Joe. Direi che la risposta più ovvia da dare è dove si va, perché anche da lì dipende quanto e come devi farti bello, anche il tipo di abbigliamento da scegliere. Perché se uno in generale mi dice fatti bello, allora camicetta, pantaloncino, mocassino. Però se devo venire al lavoro mi metto la camicetta, il pantaloncino e il mocassino, è ovvio. Risposta scontata che danno in tanti.
1: Sinceramente rispondo che ci ha pensato mia madre a farmi bello.
0: Ciao anche Alessandro da Mantova, che ha quasi 16 anni. Quando gli dico di farsi bello mi risponde: io sono nato bello e sarebbe mio figlio, il messaggio che manda Felicia. Quindi c'hai anche dei figli con una grande autostima.
2: Ciao Gio. Beh, ciao. Allora, se c'è poco preavviso su questo tema qui, chiaramente uno fa il possibile. Se hai un po' di più tempo, vai dal parrucchiere, un bel taglio sereno,
0: magari non c'è,
2: vai dal barbiere, ti fai fare anche una barba presentabile, insomma ti vesti bene, per carità, però l'importante è una cosa che non puoi preparare prima, cioè bisogna avercela, qualità sempre.
0: Bisogna averla, e se non ci lasci, porca miseria, è un casino. Sai cosa? Ti sei affidato a tutti i professionisti, il parrucchiere per farti i capelli, il barbiere per farti la barba, ma metti che non puoi affidarti a nessuno, quali sono le mosse pratiche? Tipo prendi la brillantina sui capelli e li spalmi tutti all'indietro. Che ti dico, che fai se ti dicono fatti bello o fatti bella?
3: Peter Pan Generation.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Poi si va in Rush su Peter Pan. Si sta parlando delle operazioni che svolgete all'affermazione, quando qualcuno ti ordina di farti bello. Cioè, se qualcuno dice fatti bello, poi nel concreto che fai? Scegli quel pantalone, vai già a colpo sicuro, scegli quella gonna, scegli quel top scollato, perché dici: oh, guarda, io queste sono le mie caratteristiche distintive. Ciao Joe, scrive Mauro, io taglio i peli dentro le orecchie, che comunque, cioè effettivamente, se c'hai i peli che spuntano dalle orecchie, è un casino, devi toglierli, sono brutti da vedere, lo dico io che di professione faccio lo speaker alla radio, indosso le cuffie tutto il giorno, tutti i giorni.

a volumi improbabili, e il corpo sviluppa questo sistema di autodifesa, cioè inizia a produrre dei peli molto lunghi che dovrebbero anche proteggerti, e tanti e folti, che dovrebbero proteggere, che schifo, che dovrebbero proteggerti dal volume molto elevato. Quindi ho comprato il trimmer per tagliare i peli delle orecchie e anche quelli del naso, e anche quelli mamma mia, sembro un hobbit, solo che gli hobbit ce l'hanno solo sui piedi i peli, io ce l'ho su tutto il resto del corpo. Bellissimo, l'uomo più peloso al mondo. Fra poco torniamo, chiudiamo questa storia. Che fai quando ti dicono fatti bello o fatti bella? Poi l'oroscopo e il GR sti cazzi. Peter Pan.

0: www.sos.it.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
2: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
3: È possibile.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
5: Bella Fraga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
6: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
9: Iperceramica.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre?
2: Di più.
3: Vuoi prezzi sotto costo?
2: Questo è di più.
3: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
0: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
5: il
4: un
5: tempo
4: operatore.
5: Di attesa.
4: La preghiamo di premi 2,48 per avere assistenza.
5: Sarai contattato.
4: Forse.
6: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
7: Buongiorno, come posso aiutarla?
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
10: C'è chi sente una voce alla radio.
9: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
13: Sediarredo.com. Da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
14: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
15: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.

0: disco storia dal 1993, la voce di Freddie Mercury, Living on My Own. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, domanda del cavolo con due Z, che andava in direzione bellezza, nel senso che alla affermazione, all'ordine quasi, mettiamolo fra virgolette, fatti bello, che dobbiamo fare questa cosa che è molto importante, fatti bella, che fai, come agisci? Io poco fa raccontavo anche della mia operazione di tagliare i peli superflui, un po' delle orecchie e un po' del naso. Chiara scrive: dopo questa tua affermazione sui peli nelle orecchie non riuscirò più ad ascoltarti allo stesso modo. Fai bene, devi immaginarmi, te hai visto magari qualcosa sui social della radio, miei personali, però è tutto finto, è fatto con l'intelligenza artificiale. Devi immaginarmi come una casa di quelle vecchie, hai presente che hanno le facciate ricoperte di edera? Ecco, io sono ricoperto di peli ed escono tutti dalle orecchie avvolto così. C'è la Cri che scrive: io per farmi bella mi vesto un po' meglio, metto un po' di mascara, un po' di matita come trucco, comunque un po' acqua e sapone, capelli ben pettinati e via, senza andare dal parrucchiere. Ok, certo, cose semplici, non è che devi far robe ricercate, però un po' di cura.
1: Ciao Peter Pan. Ciao. Diciamo che non è che son bello.
0: Che sta facendo?
1: Piuttosto direi che piaccio come un bel cioccolato fondente.
0: Ma sa,
1: salutoni, Michele da Ginevra.
0: Michele,
1: ciao, forza Peter Pan.
0: Michele, bello il tuo audio, cioè un po' citazione storica anni 80. Cosa so, belli libidine, doppia libidine, Jerry Calà. Però stavi sbombolettando, che suono era quello in sottofondo? Pulizia, scrive Antonio, gusto nell'abbinamento dei vestiti e personalità, ingredienti essenziali. Dai, chiudiamo con lui.
2: Ciao Joe, i miei amici lo sanno che quando mi dicono fatti bello mi devono dare 3-4 giorni il tempo di andare o a Fatima o a Medjugorje o da Padre Pio, e non garantisco il miracolo, quindi c'è anche il rischio che poi rimango la faccia di culo che io sono.
0: Bravo.
2: Buona giornata a tutti.
0: Il rischio c'è e bisogna correrlo. Un paio di dischi e c'è l'oroscopo, baby.

2013 Nelly e i Porsche, vedi, lui era avanti mille anni, cioè dopo anni sono stati inventati i comandi vocali per la macchina e già lui la chiamava ehi Porsche, rispondeva pure. Per chiudere il discorso legato al che fai se ti dicono fatti bello o fatti bella, c'è lui che scrive: io per farmi bello chiamo una ditta di restauro, per fortuna, aggiunge, sono già sposato. Che andava anche bene qualche anno fa, perché poi le spese per il restauro, anche sai, restauro

0: vanno quelli dell'Ariete.
1: Sì, sì.
0: Vanno bene quelli dei gemelli.
1: Grazie.
0: A braccetto con quelli del cancro.
1: Sì, sì.
0: Si salvano ancora Bilancia.
1: Grazie.
0: Sagittario.
1: Grazie.
0: Capricorno.
1: Grazie.
0: E Pesci.
1: Sì, sì.
0: Gli altri non citati, giornata un po' così così.
2: La vita è un casino, ma facciamo del nostro meglio.
0: Importante impegnarsi sempre nella vita. Rullo di tamburi, rimangono fuori i due segni principali, i migliori e i peggiori. Partendo dai più fighi col voto 8 in pagella, perché il 10, la perfezione, non esiste neanche nei film. I più fighi oggi sono quelli del Leone. Alcune cose la vita le sceglie per te, altre volte sei tu a scegliere. Ci sono scelte a cui arrivi con la testa, altre ascoltando il cuore, ma le più divertenti le puoi improvvisare con il culo. Fai una palletta di carta, mettiti a quattro passi dal cestino, fai la tua domanda, se fai centro è sì, se sbagli è no. Questo martedì fatti guidare dalle chiappe, i più fighi sono quindi quelli del Leone.
3: Buona fortuna, piccolo viaggiatore.
0: E oggi ne avete veramente a pacchi di fortuna, quelli che non ce l'hanno, i peggiori di oggi, sono quelli del Toro.
3: Hai paura?
0: Dovresti tanto.
3: E fai bene.
0: Giornata terribile, Toro.
4: Radio Peter

0: Sophie and the Giants, Mercy, DNA su Peter Pan. È il momento del GR, sti cazzi, ci colleghiamo con la redazione.
1: GR sti cazzi.
0: Carrellata, rassegna stampa delle ultime 24 ore, notizie che hai letto e ti hanno fatto esclamare
2: e sti cazzi.
0: Si parte dal Corriere della Sera che titola la corsa per creare un reattore nucleare sulla Luna perché gli USA ne vogliono uno entro il 2030
2: e sti cazzi,
0: che tra l'altro è dopodomani 2030, io entro il 2030 non riesco neanche ad alzarmi dal divano. Huffington Post Italia, Mario Dinolfi al giudice dichiara: restituirei i soldi ma non mi fate giocare a poker
2: e sti cazzi.
0: Mario, non è così che si guadagnano i soldi, di solito si perdono così. Fatto Quotidiano: moda del cavallo alto, moda del cavallo basso, rispondono loro, è il cavallo vivente più alto al mondo, ecco Ugo, il puro sangue inglese che può ancora crescere e superare i 199 centimetri di altezza.
2: E sti cazzi.
0: Quindi va di moda il cavallo alto. Sky TG24, Ben Affleck parla della sua vita sentimentale dopo Jennifer Lopez.
2: E sti cazzi.
0: Hanno chiesto: Ben, come va? E lui ha risposto: Ben. La Stampa: un uomo canta i fenicotteri rosa, la loro reazione è più calorosa di quanto si possa immaginare.
2: E sti cazzi.
0: Non è che si innamorano, è che hanno preso una fenicotta. Fatto Quotidiano: così Marc Marquez ha ingannato la MotoGP, la gara di kart con gli altri piloti ha mandato in pista un suo sosia.
2: E sti cazzi.
0: Che bello, nella vita vorresti avere un sosia, solo che il suo sosia era più alto di lui di almeno 40 centimetri, quindi non ci assomigliava molto. Chiudiamo col Corriere della Sera: Benin, chi sono i giocatori che sfideranno Messi nell'ultima partita con l'Argentina? Il portiere bomber, l'analista finanziario e il capitano che ha pagato la trasferta.
2: E sti cazzi.
0: Però anche se sono amatori, pare che quelli del Benin giochino Benin.
1: Peter Pan Generation.

0: Ho chiamato a disannunciare questo disco un'esperta, perché il titolo è suddiviso in due parole. La prima è Baby, l'altra la sai pronunciare bene perché...
1: Wella!
0: Non è Wella.
1: Sì.
0: Carol G, chiude la prima ora della Peter Pan Generation, ne abbiamo ancora due. È arrivata Emma.
2: Buongiorno!
0: Sei pronta? Sei reattiva?
2: Prontissima!
0: Sarà una figata?
2: Una figatissima!
0: E allora ci sono tutte le garanzie.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
9: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
10: Radio Peter Pan. Non si batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 11 e 2 minuti.
13: C'è il meteo.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Benvenuti da Ali.
15: Ma guarda, non sono mai state così basse.
14: Ma cosa?
15: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
14: A me sembrano normali.
15: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
16: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
11: Peter Pan, meteo.
17: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con tempo molto variabile sulle regioni settentrionali, con la possibilità infatti di qualche nota instabile sull'arco alpino, più probabile sui rilievi alpini occidentali. In pianura invece non mancheranno delle schiarite, ma con temperature in calo, valori massimi infatti che difficilmente andranno oltre i 23-24 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
18: Subito motori. Bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
19: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
18: Ok.
19: Largo massimo 1,90 m.
18: Altro?
19: Da rivenditore verificato.
18: Trovato.
19: Wow!
18: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
12: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
13: Così vicino.
12: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
13: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
20: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
21: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
22: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: mia, mamma mia.
1: I primi.
0: Voi siete i primi, certo. i primi nella planeta Terra. Ah. I primi. Peter Pan. I primi.
2: Correva l'anno 2009, Black Eyed Peas, boom boom pow. State ascoltando la Peter Pan Generation dalle 10 alle 13, poi alle 11 è vero, prende una piega un po' diversa perché arriva la miss.
3: Perché migliora la puntata, buongiorno Joe.
2: Buongiorno Emma Rossato, come stai?
3: Tutto bene, te come stai?
2: Perché ci stiamo urlando contro come se stessimo a 10 km di distanza?
3: No, non lo so.
2: Siamo a 3 cm letteralmente, siamo bocca a bocca.
3: Sì, bocca a bocca.
2: A proposito di bocca a bocca.
3: No.
2: Perché? Nella prima ora stavo raccontando che ieri sera mi è arrivato un messaggio dalla nostra social media manager Aurora, che tra l'altro ancora, pur essendo il 6 di ottobre e le temperature si sono abbassate, stamattina girava per la radio in infradito.
3: Dico, non sei l'unico che gliel'ha detto, lo sai.
2: Ma a parte questo, mi scrive: fatti bello che dobbiamo fare un video per i social. Io ho detto: faccio quello che posso, non garantisco. Se qualcuno ti dice fatti bella, te che fai?
3: Mi trucco almeno.
2: Che cosa ti metti addosso?
3: No, in questo momento sono molto sportiva oggi. Però mi sono truccata.
2: Oggi, no, in generale, se qualcuno ti dice fatti bella.
3: Beh, il vestitino stretto.
2: Lo metti il reggipetto?
3: Beh, certo. Dipende che vestito. Però siccome mamma non mi ha fatto con tanto materiale davanti, serve un po' di reggiseno per...
2: Ti piace il termine reggipetto?
3: No, è bruttissimo.
2: È molto vintage.
3: È veramente brutto.
2: Te lo chiedo perché c'è una notizia riportata da TGcom24 che parla di Megan Fox. Ti ricordi quella che faceva Transformers nel 2007?
3: Sì, sì.
2: Bellissima ragazza che è diventata testimonial di un farmaco. In particolare il farmaco si occupa di...
3: di disfunzione erettile.
2: Quindi te lo tira su come Megan Fox.
4: Attenzione,

0: Ante il disco degli Another si chiama Silver Lines. Nella Peter Pan Generation stiamo parlando in modo suadente di sensualità e di sessualità, perché abbiamo scoperto che Megan Fox è diventata testimonial di un farmaco che si occupa di
1: disfunzione erettile.
0: E un'ascoltatrice ha scritto: ma in che senso il farmaco per la disfunzione erettile te lo tira su? Cos'è che tira su?
1: Disfunzione e il rettile.
0: Quindi tira su il rettile?
1: Tira sul rettile, dipende, scegli tu che rettile. Il serpente.
0: Non è che c'è la lucertolina,
1: l'anaconda,
0: il boa constrictor, quello che ti tira su. Fondamentalmente lei veste i panni proprio del farmaco, cioè questa tutina rossa molto sensuale. Tra l'altro lei
1: non ti metto la foto perché sennò ti distrai.
0: Ha fatto un sacco di chirurgia estetica.
1: Sì.
0: Non assomiglia più a Megan Fox, non so chi sia. Forse adesso è Megan Puma, non è più una volpe, è una pantera, una cougar, non è più una volpe. Fox è volpe.
1: Comunque, no? Nella pubblicità lei dice: se mi prescrivono, arrivo direttamente a casa tua. E dopo, con un sorriso, strizza l'occhio e dice: non preoccuparti, la mia confezione è molto discreta.
0: Sì, perché comunque c'è ancora imbarazzo, no? Quando ti arrivano a casa queste cose, o comunque al lavoro, perché poi tante cose te le fai anche arrivare al lavoro. Non è che puoi farti mandare i cazzi. Cioè, non è carino che il tuo datore di lavoro dice: cos'è questo coso?
1: È un dildo.
0: È una spada? Che sei diventato un atleta olimpico del fioretto?
1: Sì,
0: no,
1: esatto.
0: È proprio una minchia di gomma. Però la cosa importante di questo qua adesso, a parte le minchiate,
1: letteralmente
0: il messaggio bello di questo spot è che è una questione che riguarda la coppia, anche in maniera ironica. Quello che dice Megan Fox è
1: non siete difettosi, non c'è niente che non va che vada in voi,
0: perché entrambi abbiamo un unico obiettivo.
1: Quello
0: cioè se a te non funziona, io non godo,
1: quindi
0: vabbè, insomma, quindi

0: titola:
1: un artista top può incassare 200.000 euro all'anno e 1.500.000 quello dopo.
0: Cioè sono partita IVA, quindi non hanno delle garanzie.
1: No.
0: Però è vero che dal punto di vista degli streaming, se tu arrivi a fare 1.000.000 di streaming, queste sono informazioni che abbiamo grazie all'avvocato Andrea Filippazzi,
1: sì,
0: che si occupa di diritto d'autore, economia degli artisti tra streaming, concerti e sponsorizzazioni, e lui dice: se tu fai 1.000.000 di ascolti su Spotify guadagni circa
1: 3-4.000 euro netti,
0: però da dividere fra tutti quelli che hanno i diritti su quella canzone.
1: Ovvio.
0: E tu, da artista che interpreta la canzone, ormai sono in 70, fare un disco non ci guadagni quei 3-4 mila euro, e fare 1.000.000 di stream
1: sono tanti.
0: Miseria, se sono tanti. Gli incassi degli artisti però possono oscillare enormemente da un anno all'altro, perché dipende anche dal tour che fai, quindi dai 200, come detto prima, fino al 1.500.000 l'anno successivo.
1: Poi ovviamente dipende anche dalla popolarità del cantante.
0: Cioè se tu fai tanti stream non è detto che tu faccia tanti incassi nei concerti. Vasco riempie San Siro 6.000 volte, Joliet, Sfera Ebbasta magari fanno più streaming ma fanno meno gente ai concerti, e dai concerti si guadagna un po' di più.
1: Però secondo me loro puntano anche ad altre piattaforme al di fuori.
0: Quindi
1: chiaro, un'altra generazione.
0: Comunque Filippazzi, l'avvocato, segue artisti come Baby Gang, Simba La Rue, Capo Plaza, Rondo da Sosa, Ensi, Mondo Marcio, gente dell'hip hop, quelli che hanno le collanazze,
1: sì,
0: no?
1: Quelli che sono usciti dal ghetto.
0: E lui dice: non fatevi ingannare dalle collanazze, dai macchinoni, dalle belle donne, dalla bella vita, dai gioielloni.
1: No, è tutta fuffa.
0: È un po' fuffa.
1: È molta fuffa.
0: Ce lo fanno un po' per dimostrare di essere qualcosa o qualcuno.
1: Che non sono.
0: Quindi i soldi veri li fanno quelli così, vestiti come me. Camici così.
1: Io e te li facciamo.

0: 17. I love you.
1: Me too.
0: Uno dei più bei video del web che io ricordi. Cioè, se ti dicono, guardi miliardi di video sui social tutti i giorni.
1: Sì.
0: Te ne ricordi uno difficile?
1: Beh.
0: Uno che proprio ti ha fatto ridere.
1: Mm,
0: è
1: no.
0: Lasky che dice I love you.
1: No, non
0: l'hai mai visto?
1: No.
0: Ah, se
1: io
0: vai,
1: se devo
0: YouTube,
1: pensare a bello quello, mi è venuto in mente. Sai che c'era l'orso che salutava e diceva ciao fioi.
0: Bello, sì,
1: no.
0: Però quello non lo faceva
1: no,
0: davvero.
1: Quello
0: Lasky
1: era
0: diceva veramente, aveva imparato a dire I love you.
1: A me piaceva il ciao fioi.
0: Ma era finto.
1: Vabbè.
0: Comunque alla fine, vedi, abbiamo parlato di cose che funzionano sui social. Gli animali. Anche
1: noi siamo animali.
0: Certo, siamo bestie.
2: Maglie e body te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi te Zenis, online e app.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa. Fai uno stop.
6: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra nastro azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
7: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
14: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
15: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
16: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
15: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
17: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
18: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
19: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
5: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Forever Fun, Forever Young.

0: disco di un paio d'estati fa, Tony F e Gaia, Sesso e Samba. State ascoltando Radio Peter Pan, io sono Gio, lei Emma Rossato.
1: Buongiorno a tutti!
0: Io credo di essere un acerrimo nemico di Tony F. Settimana scorsa ha pubblicato fra le sue storie questo video nel quale se la prendeva con quelli che sono schiavi dei carboidrati, e tu sai benissimo che io alle 13 scatta l'ora della pasta e quindi sono schiavo dei carboidrati. Tony F, io e te siamo acerrimi nemici. Senti, shish, cambia
1: basta,
0: argomento.
1: Basta, cambia.
0: Basta Along the Broad, basta storiacce, finalmente ci possiamo concentrare su una rubrica forte di questo programma. Si chiama
1: Il dilemma
0: rossato. Si parte da un articolo riportato da Vanity Fair che riporta le dichiarazioni di Kim Kardashian.
1: Sono stata single per 5 anni, prima di iniziare la relazione con Lewis Hamilton avevo bisogno di guarire dopo il divorzio con Kanye West.
0: Ormai è una cosa sodata, lui la porta ai Gran Premi di Formula 1, lei si fa anche notare rubando anche gli asciugamani a Kimi Antonelli, fa un po'
1: quello che vuole.
0: Sì, vabbè, l'ha sempre fatto. Però vedi, ha utilizzato questi 5 anni dopo il divorzio di Kanye West per starsene single e ha detto proprio che l'amore non va cercato.
1: No, l'amore se più lo cerchi più va via, più scappa.
0: Quindi ci sono dei momenti nella vita in cui essere single ti insegna qualcosa.
2: Il dilemma rossato.
0: Quindi vuoi che parliamo del fatto di essere single,
1: sì,
0: nel dilemma?
1: Mi appartiene molto questa cosa. Che cosa imparate nel vostro periodo da single?
0: Cioè, secondo me tutti nella vita, non è come Tarzan, passi da una liana all'altra.
1: No, non si può.
0: Dei periodi nella vita in cui sei single.
1: Sì.
0: E impari delle cose.
1: Tipo a star bene da solo, saper cucinare anche moltissimi.
0: Sia cose sentimentali.
1: Sì, chi anche cose
0: pratiche.
1: Esatto.
0: 393 7366 240.
1: Cosa hai imparato nel tuo periodo da single?
0: Ditecelo.
3: Peter Pan Generation.

0: questo disco è veramente fichissimo. Se dovessi commentarlo in poche parole direi:
1: bello, grazie, top.
0: Top. Stay the Night, The Daily Williams, dal 2013 su Peter Pan. Questa è una cosa che si dice a qualcuno del quale ti stai innamorando. Vuoi fermarti questa notte? Vuoi stare da me questa
2: Vabbè,
0: notte?
2: Vabbè, anche uno di una notte via comunque.
0: Sì, soprattutto se hai un lungo periodo di astinenza. Stiamo parlando del periodo da single. Nella vita capita a tutti di rimanere single per un po' e non è una roba brutta, anzi si imparano delle cose.
2: Tante.
0: Stiamo individuando le cose che si imparano nei periodi da single.
2: Sì, per esempio io ho imparato che il mio prossimo compagno non deve essere una persona che mi tagli le ali, che mi blocchi le ali.
0: Cioè, hai le ali?
2: Io le ali, dov'è? io volo, faccio
0: Fausto
2: mille cose, non puoi venirmi a dire no, non puoi far quello, no, non uscire, no, fuori questione.
0: C'è Erika che scrive: ciao amici, io single da 6 mesi, dopo 4 anni da fidanzato ho imparato a non accontentarmi mai e soprattutto a non far passare certe cose non passabili. Dato che avrei potuto interpretare male quelle certe cose non passabili, le abbiamo chiesto quali sono queste cose non passabili, Erika.
2: La prima tra tutti, il fatto di dire di essere stanco e non voler uscire con me e poi comunque uscire con gli amici a bere. NCS proprio.
0: Non ci siamo proprio.
2: No.
0: Però Erika, cioè la serata di libera uscita con i ragazzi a bere le birrette, è vero, se lui ti dice sempre che con te non c'ha voglia di uscire, è giusto tagliare. Poi però la libertà, vedi
2: lì,
0: tagliare le ali di Emma Rossato significa anche farla uscire con le sue
2: amiche. Ognuno ha i suoi spazi, io sono di questa idea.
0: Che ha imparato Giacomo?
2: Sono single da 27 anni e ho risparmiato tanto di quel denaro che nessuno immagina.
0: Ha scritto denaro.
2: Però dalla foto profilo, secondo me lui ha 27 anni.
0: Certo, è single da sempre, è quello che vuole
2: lei
0: dire.
2: Lei che poi poteva dire quello,
0: 393-7366-240.
2: Che cosa hai imparato nel tuo periodo da single?
3: Peter Pan Generation.

0: Hai mai preso una lastra di alluminio e l'hai fatta muovere ondeggiando?
1: Sì.
0: Fa proprio questo suono qui. Correva l'anno 2009, Dennis Ferrer. Ehi, ehi, ehi, ehi,
1: ehi, ehi, ehi, ehi.
0: Sono single da molti anni, non è vero, io c'ho la badante.
1: Ecco, bravo.
0: Però vedi che quando sei single impari delle cose. Nessuno fino adesso ci ha detto ho imparato a passare bene l'aspirapolvere.
1: Ho imparato a fare la pasta.
0: Le immondizie fuori con i tempi giusti, senza accumulare immondizie a casa, a cucinare bene. Si imparano delle altre cose.
1: Senti qui.
2: Ciao ragazzi. Sì, io ho fatto tanti anni da single perché ho voluto. Poi ho iniziato a frequentare tipe e tromba qua, tromba là. Ho capito che è meglio avere una tipa
1: tromba amica
2: dentro, certo. E quindi adesso mi sono sposato.
0: Bravo, bravo, che
2: è meglio avere una tipa che non avere nessuno, anche se spacca i coglioni. Ciao ragazzi.
0: Mi lui piace. È proprio un uomo con la U maiuscola, proprio quello che descrive lei.
1: Ho imparato che per mangiare una salsiccia non serve portarsi a casa tutto il maiale.
0: Beh, comunque,
1: brava, mi
0: principessa
1: mi
0: anche lei.
1: Di conseguenza, ora ho un uomo vero che sa esserci sia da nudo, ma è vero anche tanto da vestito. Uomo con la U maiuscola.
0: Lei dal salumiere. Scusi, vorrei una salsiccia.
1: Salsiccione.
0: Vuole basta la salsiccia o vuole anche tutto il maiale? Qualcun altro ha imparato cose?
1: Sì, senti.
3: Io ho mollato l'amorosa.
1: Fidanzata.
3: Sono stato single 2 anni e mezzo. Cosa più bella della storia. Ho imparato che da single spendo 500 milioni di euro in più che da fidanzato.
0: Davvero?
3: Per portare fuori tutte le tipe si spende una fucilata.
0: Quindi è più economico.
3: State single e non cercate le tipe, che è meglio.
0: Ma hai appena detto il contrario. State single senza uscire con le tipe. Ma magari se ti metti con una stabile risparmi.
1: Può essere. Oppure apri

0: ragazzi, che ritmo!
1: Guarda che per fare la voce del Gabibbo ti viene la tosse.
2: Cos'è successo?
1: Ho fatto
2: Giù?
1: Belandi, ho dovuto abbassare il microfono perché mi stavo strozzando. Belandi, ragazzi, che ritmo!

0: single, perché quando sei single devi fare tante uscite con tante ragazze e ti costano. La teoria invece di Matteo è un'altra.
1: Chi si sta meglio single?
0: Perché dice?
1: non dice il perché.
0: Ah, non lo so. Non è uno degli economisti che diceva che da single si spende meno che in coppia?
1: No, era l'audio diverse. Quello.
0: Cose che invece si imparano concrete, cose che impari a fare con le tue mani da single.
1: Single da quasi una vita, ho imparato a cucinare, stirare, lavare i vestiti e fare le pulizie di casa. Vedi, scusami, chi è che dovrebbe farle?
0: Lui è l'uomo con la U maiuscola che stava descrivendo l'ascoltatrice di prima. Lui sa far tutto.
1: Ma le basi, no? Cioè, penso imparare... che tutti debbano saperle fare.
0: Seriamente, adesso abbiamo cazzeggiato, però imparare a stare da soli, stare bene da soli ti permette anche di stare bene in coppia.
1: Vero.
0: Questo è il consiglio che mi sento di dare a quelli che sono single. Non cercate di riempirvi la vita con cose inutili. Devo far questo, devo far quello, per non stare con voi stessi. Imparate a stare con voi stessi. Quando troverete qualcuno, starete bene anche con quella persona.
1: Vero, vedi me, è da due giorni che leggo libri su libri.
0: Ma non sa star da sola, quindi non è l'esempio, non seguitela. Fra poco, terzo.

0: Il bello del sotto costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
1: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
2: il tempo di attesa.
1: La premi 2,4 per avere assistenza,
2: sarai contattato.
1: Forse.
3: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
4: Buongiorno, come posso aiutarla?
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
7: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
6: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
7: Sediarreda.com, da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
8: Speciale promo, anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Non si batte, è troppo forte.
10: Peter Panno Clock.
11: Le 12 e 3 minuti.
12: C'è il notiziario.
10: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Breaking news.
14: Ben trovati da Virginia Giacomin. Lanceremo una task force per aggregare la domanda di energia nell'Unione Europea. A parlare la presidente della Commissione, von der Leyen, che spiega: subiamo tutti l'impatto dei costi. In inverno la situazione potrebbe aggravarsi. Da oggi le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi, senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Nuove imponenti proteste studentesche oggi in Francia, dito puntato su mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici fatiscenti. Le mobilitazioni sono iniziate alla periferia sud-est di Parigi il 21 settembre e spesso sono sfociate in violenza. Oggi attesi migliaia di studenti nella capitale. Yannick Sinner annuncia la fine degli impegni per quest'anno. Su consiglio del suo staff medico, il tennista si sottoporrà a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. Il numero uno del mondo tornerà a gareggiare nel 2027, l'annuncio sui social. Questo è Breaking News di TGCOM 24.
15: Finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
15: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
15: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast. Le finestre di design.
18: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
19: In my mind.
20: Ora puoi ascoltare il suono Forever Funner, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
2: Vino Dechiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
13: Le uova naturelle.
19: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
21: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
22: Fun. Forever Fun, Forever Young, Peter Pan, 90.

0: artista degli Scotch, si chiamava Mirage, poi ripresa dai Pups and Scar, è diventata La Luna. Terza ora della Peter Pan Generation. La Luna ti porta fortuna e ne hai bisogno nella terza ora della Generation, perché
1: c'è la sala

0: rapidità di ragionamento, un
1: tutto.
0: Sacco di cose nella terza ora della Generation con la sala giochi che assegna altri due ticket oggi. I numeri
1: 3-4.
0: Certo, non lo facciamo da soli, abbiamo bisogno di un aiuto importante, la nostra intelligenza artificiale, anzi deficienza artificiale. Ciao computerone.
2: Ciao,
0: ti senti deficiente? Perfetto.
1: Tu puoi dargli deficiente, se lo dico io si arrabbia.
0: No, tu ovviamente non lo puoi fare, abbiamo un rapporto che si prolunga da anni. Per assegnare il terzo ticket di questa settimana, che giochiamo, computer Ozio? Dai, elabora.
3: ChatGPT.
0: Ah, il gioco nuovo che abbiamo presentato settimana scorsa, come funziona?
1: Esatto, sentirete un vero e falso molto molto molto veloce, ma il vostro compito è sbagliarlo, quindi le parole, le frasi vere devono essere false e le frasi false devono essere vere, è giusto?
3: Ci ho capito, è un cazzo.
0: Cioè praticamente vero o falso, facilissimo.
1: Al contrario.
0: Però devi sbagliarle tutte, non solo, devi essere il più veloce di tutti a sbagliarle tutte. Al 393 7366 240. Ciao.

0: pipistrelli sono uccelli. I pomodori sono frutta e non verdura. Il ferro da stiro è stato inventato prima della ruota. Il blu è un colore freddo. La Gioconda è al Louvre.
1: Fine della corsa, amico.
2: Vero o falso? Solo che tu devi risponderle tutte sbagliate. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
3: Attenzione,
0: non

0: non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Che vedo, Elvis Crespo, la graziosa. Terza ora della Generation, si è già giocato per assegnare uno dei due ticket messi in palio oggi, in particolare al numero
2: 3.
1: Il gioco era ChatGP, è una gara di velocità a sbagliare tutte le risposte. Questo ti incricca il cervello sia nella spiegazione iniziale, però alla fine è più semplice farlo, esatto, che spiegarlo. Cioè, un vero o falso che parte da queste 5 affermazioni e tu le devi sbagliare. I pipistrelli sono uccelli.
2: I pomodori sono frutta e non verdura.
1: Il ferro da stiro è stato inventato prima della ruota.
2: Il blu è il colore freddo. È un colore freddo.
1: La Gioconda è al Louvre. Rispondendo sbagliato, la combinazione era
3: falso, falso, vero, vero.
1: No, no, non era questo.
4: Vero, vero, vero, falso.
5: Tutte sbagliate.
4: Falso.
2: No, oppure
6: falso, falso, vero, vero, falso.
1: Sai che mi incasina tantissimo sentire le risposte.
7: Vero, vero, vero, falso, vero.
2: Ne ha dette anche di più.
8: Vero, vero, vero, falso, falso.
1: Vabbè, insomma, senza incasinarmi, diamo la soluzione. I pipistrelli sono uccelli.
2: Vero.
1: Perché in realtà non lo sono, quindi sarebbe falso. I pomodori sono frutta e non verdura.
2: Falso.
1: Perché sarebbe vero. Il ferro da stiro è stato inventato prima della ruota.
2: Vero.
1: Perché sarebbe falso. Il blu è un colore freddo.
2: Falso.
1: Perché sarebbe vero. La Gioconda è al Louvre.
2: È falso.
1: Perché sarebbe vero. Quindi vero, falso, vero, falso, falso. L'ha scritto lui più velocemente degli altri. Si porta a casa il terzo ticket di questa settimana. Lui è
2: Riccardo Pin.
1: Bravo Riccardo. È felice Riccardo?
9: Ma dai, ma vieni.
1: E poi ride. No, quella che ti incasinava secondo me nella risposta era i pomodori sono frutta e non verdura, perché tu sei convinto che siano verdura, in realtà sono frutti.
2: A me incasinava i pipistrelli sono uccelli.
1: Davvero? Perché sì, tu pensi che il pipistrello sia un uccello?
2: È un mammifero, ma
1: beh, non è un uccello.
2: Vabbè,
1: non
2: è
1: un
2: uccello. Difficile.
1: Bravo Riccardo, you win.
10: Peter Pan Generation.

0: fibra, pinguini tattici nucleari, Goya su Peter Pan, è tempo di parlare di cose belle.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Che sono le cose belle, marossato.
2: Che belle sono i nostri

0: siamo lì col Peter Pan and Gover.
1: Dalle 22 in console Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer, Lex Serafo, Rocky e il Pole Dancer, per una notte da leoni. Special guest c'è anche DJ Matrix.
0: Siamo lì anche sabato, quindi il giorno dopo, il 10 ottobre, col Peter Pan e Super Impatto. Dalle 22 in console
1: Marco Baxo, Lady Ellen e il performer Robo Led Man. Special guest Angemi from Tomorrowland.
0: A parte che te l'ho detto che l'accento è Angemi, non Angemi, però se proprio vuoi chiamarlo Angemi,
1: con queste dita mi confondi tu.
0: Che miseria. Tutti gli appuntamenti li trovi sul sito peterpan.it alla sezione
1: eventi.
0: È stato un successo il tuo intervento, brava.
2: Titi me pregunto si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias.

0: Che disco? Sono passati 4 anni. Bad Bunny, Titi mi preguntò. Emma mi preguntò: ma fra poco c'è lo spicchiettino finale della Generation? Cosa c'è?
1: Certo.
0: E si è anche data una risposta.
1: Arriva Andrea De Luca con il 2000 Heroes e poi c'è il secondo ticket della sala giochi. Il numero 4. Bello.
0: Della vita?
1: Sì.
0: No, della settimana. State
1: sì.
0: con noi.
2: Sono le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
3: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black.

0: a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
1: Obi, tutto è possibile.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
8: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
7: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi risparmiare davvero?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi sotto costo?
3: Questo è di più!
2: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store di reti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
9: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
9: Lo conosco, è sediarreda.com.
11: Certo, ma Sediarreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: ci fu un'idea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
3: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Mega Galattico Andrea De Luca ci ha portati al 2012 con TJR O Tuoi.
3: Al 2014 Calvin Harris, John Newman Blame.
2: A chiudere dal 2013 Sebastian Ingrosso Reload. Thank you.
4: Thank you.
2: Andrea De Luca DJ.
4: Thank you.
2: Numero uno.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiattino finale della puntata del martedì della Peter Pan Generation con Joe ed Emma. C'è pure il computerone. Fra un attimo torniamo a giocare con lui per il quarto ticket di questa settimana della sala giochi, ma
3: c'è anche il Dome.
2: Certo. Dome, dai Dome, dai.
5: Ciao Joe, grande Joe.
2: Dai,
5: senti, allora devo avvisarti che sta per iniziare la nuova stagione di C'è posta per te.
2: Sì,
5: allora io e il Bassanese abbiamo pensato di andare da Maria.
2: Sì.
5: Diciamo che abbiamo litigato, poi chiamiamo un VIP che sei tu. Ci fanno arrivare in studio,
2: okay.
5: E poi litighiamo un po' così, apriamo la busta e dopo ci sono tanti regali. Dai, dai, è una bellissima idea, Gio, tieni pronto per nessun impegno per sabato, eh.
2: Ma il fatto è che quando tu proponi me come VIP, loro dicono: ma chi cazzo è questo?
3: Che arriva il postino in casa,
2: cioè. Ma chi è questo qui? Dai, è computerone, giochiamo per assegnare il quarto ticket. Sì, ma con che gioco?
6: Elabora, vai.
2: Il gioco geografico della sala giochi si chiama Provinci.
3: Giochiamo con una provincia,
2: sì.
3: Ok, vengono elencati 10 comuni,
2: okay.
3: Di cui però uno non fa parte di quella provincia, individualo.
2: Qual è il comune estraneo? 393-7366-240.
7: Metto la sigla e dopo ripassiamo insieme un po' di geografia.
8: Benvenuto in Italia!
9: Uno di questi comuni non si trova in questa provincia. Oggi la provincia è...
10: Provincia di Modena!
2: Muggia! Finale Emilia! Maranello! Bastiglia! Sassuolo! Zocca! Nonantola! Formigine! Carpi! Camposanto!
8: Benvenuto in Italia!
2: Quale fra questi 10 comuni non fa parte della provincia di Modena? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.

0: so.
1: Hai rovinato
2: sembrava
1: tutto.
2: Sembrava fatta hai così l'originale tutto. Di Calvin Harris. Cantava alla fine Peter Pan Generation. Satisfy su Peter Pan, spicchiettino finale della Peter Pan Generation. Tra poco Peter Pan a manetta con Fede e Alice. Si è giocato però e dobbiamo dare la soluzione al secondo gioco di oggi. Assegnava il quarto ticket della settimana. Il gioco era
1: Provinci.
2: Abbiamo giocato con una provincia che oggi era quella di
1: Modena.
2: E abbiamo elencato 10 comuni:
1: Muggia,
2: Finale Emilia,
1: Maranello,
2: Bastiglia,
1: Sassuolo,
2: Zocca,
1: Non Antola,
2: Formigine,
1: Carpi
2: e Camposanto.
1: Mai sentita.
2: Non Antola?
1: Mai sentita.
2: C'era anche una famosa discoteca Non Antola. Dai, no, però, te che fai parte del club della notte. Quale di questi comuni non faceva parte della provincia di Modena?
3: Sassuolo.
2: Sassuolo è modenissima.
1: Questo lo so anch'io.
4: Zocca.
2: È dove vive, dove è nato, cresciuto Vasco Rossi. È in provincia di Modena.
3: Camposanto.
2: Camposanto, vedi, è strano perché è un altro modo per definire il cimitero. Ah. Però c'è un comune in Italia che si chiama Camposanto ed è proprio in provincia di Modena.
1: Pensate.
3: Quale il prossimo 10 comuni non
1: Carpi.
2: Pure.
1: Zocca.
4: Ostiglia.
2: Ok, tutti questi sono in provincia di Modena, ma quello estraneo era
1: Muggia,
2: che si trova in provincia di
1: Trieste.
2: Sì, brava. Incredibile, ma vero, solo perché l'hanno detto gli ascoltatori.
1: Sì, esatto.
2: Se no figurati se lo sapeva. In provincia di Trieste c'è Muggia, che era il comune estraneo. Il più veloce a individuarlo vince il ticket numero 4. Lui è
1: Stefano Troi.
5: Bravo Stefano.
2: Geografico Magellano, Stefano, you win.
6: Peter Pan Generation.

0: artisti veramente.
1: Sono degli artisti loro.
2: Senti, con la voce quella fastidiosa di Mia Lobosco, mi annunci il prossimo disco?
1: Bit of Life.
0: Di chi?
1: Kinu Silva, Kickbite, Corpo al Boy.
0: Anche te. Grazie. Come se fossi una speaker radiofonica.

0: capito che disco che spinge, perché fra poco, questo è solo l'antipasto, fra poco comincia Peter Pan a manetta, e come deve andare? Moscia, no!
1: No, vai a manetta!
0: Va a manetta! Anche se c'è Fede da solo.
1: Vabbè, ma
0: riuscirà
1: anche
0: ad andare
1: Fede
0: a manetta.
1: Con una mano.
0: E con l'altra che fa si tocca.
1: Dai, Gio, però!
0: Ci sentiamo domani dalle 10 alle 13 con la Generation. Ciao Emma!
1: Ciao Gio! Ciao.

0: Podcast.
1: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
2: Te chi parla? E chi vuole essere ascoltato?
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati.
9: Giro se batte, è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Sono le 13 da 2 minuti. Bella.
10: Peter Pan O'Clock ti è offerto da
12: Benvenuti da Ali.
13: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
12: Ma cosa?
13: I biscotti Colossi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
12: Ma mi sembrano normali.
13: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
14: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
15: Avversario numero 2.
16: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
17: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
18: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
19: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
20: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
21: Sì! Allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
20: Ok.
21: Largo massimo 1,90 m.
20: Altro?
21: Da rivenditore verificato.
20: Trovato.
21: Wow!
20: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito.

0: su fitactive.it.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
2: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

Ciao, io sono Fede. Non c'è Alice Fassina. Conduzione solitaria, condizione precaria soprattutto. Fatto stamattina, anzi ieri, prima lezione di CrossFit. Domani mi abbono e devo dire che più le ore passano e più il mio corpo si sta mummificando. Però vabbè, dai, secondo me già sono

0: lei ha iniziato il suo corso d'allenamento, quello tanto criticato perché lei si allena a casa, dice che non c'ha tempo per andare fuori a fare un po' di palestra, e quindi ha fatto sto abbonamento 3 mesi, 120 euro circa, non ricordo. E ieri sera parlavamo, no? Tramite messaggi verso le 9, mi ha detto com'è andata, ho detto a te com'è andata, mi ha mandato una foto, tra poco la pubblico sulle mie stories, Fede trattino basso dice cose, per percularla un pochino, dai, che poi secondo me lei deve andare a fare le selezioni, quelle per le nonne di Ostuni, ve le ricordate quelle signore anziane in Puglia che ballavano espresso macchiato? Mio amore, espresso macchiato, por favore. Vabbè dai, si inizia come sempre, si parla di cose grandi oggi, IKEA, posti grandi, centri commerciali più grandi del mondo, ma non perché io sono esperto di cose grandi, ma semplicemente perché io mi perdo, senso dell'orientamento zero, ne parliamo tra poco, prima un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione, nuovo

devo dire, sicuramente ci avrà un senso dell'orientamento migliore del mio. Io comunque a pezzi con le gambe. Proprio oggi, stamattina, ho deciso di fare un giretto all'IKEA. Ho dovuto comprare dei bastoni per attaccare le tende, che sono state subito criticate dalla Emma Rossato, perché io l'ho prese casa in affitto, ho preso le tende quelle base, ho pagato 10 euro a tenda. Lei subito, ma io quelle che ho preso, che ho regalato al mio amico, l'ultima volta ho speso 600 euro.

0: d'Italia più o meno siano strutturati nella stessa maniera, mi perdo, non ci capisco nulla, seguo le frecce ma proprio in una maniera molto disorientata, neanche se stessi andando al centro commerciale più grande del mondo, è quello che si trova a Teheran, con una superficie di circa 1.950.000 metri quadrati, oppure quello che dice Matt che è a Dubai, che è comunque abbastanza grande.
1: Ciao Peter Pan.
0: Ciao.
1: Allora, se volete perdervi ma con classe, vi consiglio il Dubai Mall. Ecco. Là dentro vi perdete sicuramente, però c'è anche il taxi che eventualmente vi porta da un posto all'altro, quindi non c'è male, dai.
0: Beh, non è male, soprattutto perché credo sia un po' più grande dell'IKEA, e quindi pensa se io che mi perdo nel negozio svedese, pensa quanto ci metto a perdermi dentro il centro commerciale di Dubai, che c'ha pure, che c'ha pure il taxi, ma credo che è lo stesso centro commerciale che c'ha pure la pista da sci, se non sbaglio. Fammi sapere, Matt. Grande? Grande, ma mai grande come il campo da calcio di Olly e Benji. Vabbè, però quello è un altro discorso. Comunque, tra parentesi, ho pubblicato la storia per andare a prendere in giro Alice Fassina, Fede trattino basso dice cose, però io non voglio parlare di cose troppo grandi, vorrei capire com'è il vostro rapporto con il senso dell'orientamento. Il mio pessimo, ma voi tipo girate sempre col navigatore o vi basta un minimo per osservare la strada e subito, oh, te la ricordi? Io ancora giro per Castelfranco col navigatore. 393 7

0: commerciale di Dubai, quello che diceva Matt, sì, c'ha ragione Fede, c'ha la pista da sci e pure l'acquario, bello, però il più grande è Teheran, e senti la battuta del nostro ascoltatore, mamma mia.
1: Sì, sì, lo conosco anch'io quel centro commerciale, tu pensa che è talmente grande che per girarlo in una giornata bisogna correre.
0: Perché bisogna correre? Non la dire.
1: Teheran.
0: No. Vabbè, detto ciò, com'è il vostro rapporto con Google Maps o comunque in generale col navigatore, a partire magari dagli anni d'oro del TomTom? Perché dovete sapere che più lo usate, più peggiora il vostro senso dell'orientamento. Ne parliamo tra poco, perché loro sono sempre precisi, arrivano sempre puntuali, sempre a destinazione, si vede che hanno il navigatore oppure una buona memoria. Tutti i martedì e giovedì intorno alle 13:25 ci sono loro, gli amici del Miami Baby.
2: Este es el flow latino del Miami, coñazo.
3: Baby, c'è il flow latino del Miami su Radio Peter Pan, anche se in pillole.
4: Flow latino.
3: Praticamente una piccola anticipazione di quello che succede nel weekend alle ore 17 per un'ora intera. Oggi solo 6 minuti, poi weekend un'ora intera, hai capito?

0: 10 ottobre, segnatelo, segnato, perfetto. Con la presentazione del nuovo Team Miami per il 27 al Palma Riva Fossalto di Porto Guaro. Now let's go.
1: Esto es el sonido picante del Miami, baby.

0: El sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
1: Peter Pan Spot.
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
9: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché
13: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo.

0: sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. De Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
5: On Radio Peter Pan.
6: Ogni sabato alle 2 del pomeriggio, la classifica dance di Radio Peter Pan. Con Alice Fassina, Matteo Demo e DJ Maxwell. Mi cassa. È stu cassa. Cassa.
7: Nuovo weekend, cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
8: Nuova puntata di Mi cassa stu cassa.
7: Mo bravo.
9: Una sequela di negatività.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Jack Jones. Dal 2014 ad aprire la seconda mezz'ora, quella di Peter Panamanetta, conduzione solitaria, condizione precaria. Allora, cosa divertente, visto che prima parlavamo, non me ne sono andato, giuro per un attimo ci ho pensato ad andarmene a casa, stavamo parlando di senso dell'orientamento. Questa volta ce l'ho avuto buono, sono andato diretto dalla Dall'Anna a farmi offrire un bel caffè, perché oggi, non essendoci la mia partner Alice Fassina, e poi piccola informazione di servizio, dalla settimana prossima mancherà perché va in ferie. Quella dopo, quando tornerà a metà settimana, andrò in ferie io, insomma, io e la Fassina ci vedremo molto poco nel mese di ottobre fino agli inizi di novembre. Vabbè, a proposito di senso dell'orientamento, torniamo un po' a parlare del discorso GPS. C'è Alina che dice: Fede, io e l'orientamento non siamo buoni amici, ci ho provato diverse volte ma non ci riesco. Io faccio parte del tuo stesso team, Alina, perché leggevo un po' sull'internet, queste cose potrebbero anche derivare magari da un deficit dell'attenzione basso, o almeno non parlo per te ma parlo per me. Sono uno che si distrae molto facilmente, c'ho anche un leggero principio di ADHD e quindi di conseguenza entro da una parte, esco dall'altra, mi giro, mi distraggo, mi perdo, quindi ci può stare. Però a proposito di GPS, devi sapere che più ne usi, cioè più ne abbiamo.

a 100 metri, eccetera, eccetera, la nostra mente si concentra solo sul comando immediato, quindi non prestiamo attenzione ai punti di riferimento visivi. Ad esempio, quel negozio famoso che sta lì, tu te lo perdi perché hai sentito la voce e ti basta e avanza. E poi un altro discorso è la mancanza di sforzo cognitivo. Tanto dici, c'è qualcuno che pensa a me, ma perché ci devo pensare io? Ci dovresti pensare, perché sennò poi rischi.

utilizziamo il navigatore e più peggioriamo il nostro senso dell'orientamento. E come facciamo? Dobbiamo allenare di nuovo il nostro cervello senza appunto rinunciare alla tecnologia, cioè possiamo utilizzarla magari per studiare il percorso prima di partire, quindi ci mettiamo lì col telefonino, scrolliamo un pochino, guardiamo la mappa generale per capire la direzione globale, così possiamo poi utilizzarlo, però almeno un minimo di sforzo per capire dove stiamo andando, in che direzione lo facciamo. Poi possiamo utilizzare soltanto l'audio. Spegni lo schermo, sforzati di collegare le indicazioni vocali all'ambiente circostante, così che un minimo di lavoro di cervello lo devi fare. E poi potresti magari azzardare la mossa, spegni il GPS al ritorno, tanto la strada è sempre quella. Ho capito Fede, ma poi se c'è traffico devo tornare, c'ho da fare. E c'hai ragione pure tu, non posso neanche darti torto. Un'altra cosa che potresti fare quando c'hai tempo libero, quindi mai, potresti partire e andare a fare una passeggiata col telefono, senza navigatore, magari vai anche in qualche ristorante senza recensione.

0: perde. E quando parli di sta roba non puoi parlare di lui. Non puoi, lui che la bussola l'ha persa tanti anni fa. C'è Andrea De Luca con il 2000 Heroes.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire.

0: La Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Forte Andrea De Luca, che quando deve mixare l'orientamento lo riporta sempre a casa. 2000 Heroes che torna puntuale anche domani, torno alle 13.55 qui su Radio Peter Pan. Io torno tra poco, perché tra poco si aprono le ricorrenze certificate.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. Peter Pan Squad.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Vuoi risparmiare davvero?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi bassi sempre?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi sotto costo?
5: Questo è di più!
4: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
8: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
9: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
13: Chi non si batte è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Sono le 14 in punto.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
16: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
17: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
18: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
19: È possibile.
20: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
21: Amore, la vasca?
22: Leviamo.
21: Le piastrelle?
22: Leviamo.
21: Anche i mobili del bagno?
22: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
21: E i lavori?
22: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
21: Mi hai levato le parole di bocca.
22: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: di Peter Pan Manetta. Ciao di nuovo, buongiorno, anche buon pranzo, buon pomeriggio, quello che vuoi, se magari hai già preso il caffè o devi ancora andare in pausa. Ciao, io sono Fede, sono da solo, in condizioni precarie, in conduzione solitaria, perché la Fassina oggi ha degli impegni di lavoro. Non è vero quando vi ho raccontato nella prima ora che ha fatto degli esercizi e fisicamente oggi non riusciva ad alzarsi dalla sedia. Però se vuoi vedere la storia, che è molto divertente, Fede trattino basso dice cose. Nella prima ora, se non ci sei stato, ti sei perso il discorso su Google Maps, sul navigatore, sul fatto che molti di noi soffrono, me compreso, di scarso orientamento. E però più utilizzi il navigatore, più in realtà poi c'hai difficoltà dopo, e quindi insomma dovresti limitarlo, eccetera eccetera. Non riparleremo di questo, però mi piace anche il messaggio che mi aveva mandato sul photo finish Carmine, che dice: Fede, a noi adesso il navigatore, noi che lavoriamo con i trasporti, mi aiuta tantissimo, perché mi permette di trovare delle strade che prima non conoscevo, prima cosa, seconda cosa, torno a casa anche prima, e non è male, soprattutto per chi sta tutto il giorno sul mezzo. Comunque di solito a quest'ora facciamo il forse accade oggi, però per oggi ho selezionato 6 ottobre due ricorrenze molto molto certificate. Una, ovvero, è il festeggiamento dei 102 anni di radio. 6 ottobre 1924 alle ore 21 andava in onda qualcosa, ne parliamo tra poco. E poi 6 ottobre 1889, quindi facciamo due conti, 137 anni fa, non è vero, non ho fatto i conti ma ce l'avevo già segnato, sì, ci fu l'inaugurazione del Moulin Rouge a Parigi, però ne parliamo tra poco. Prima un nuovo disco molto figo, che è quello di Mick insieme ai Purple Disco Machine.
1: Attenzione,

4, la prima ricorrenza di oggi, 102 anni di radio. Alle ore 21, dalla stazione radio di San Filippo a Roma, iniziarono ufficialmente le prime trasmissioni radiofoniche italiane dell'URI, Unione Radiofonica Italiana. La prima voce ascoltata fu quella della violinista Ines Viviani Donarelli, che annunciò l'inizio delle trasmissioni presentando anche un concerto inaugurale. All'inizio ovviamente la radio era un mezzo destinato a pochi abbonati, poi hanno fatto il pezzotto pure per le radio e quindi è diventata accessibile. In realtà, scherzi a parte, durante l'era del fascismo la radio venne fortemente utilizzata come propaganda, no? Però continuò col tempo a conquistare sempre più ascoltatori, e durante e dopo la guerra, con la nascita poi della RAI nel 1944, l'offerta radiofonica si ampliò ulteriormente, arrivando poi a includere quiz, programmi divulgativi e poi anche dal 1951 il Festival di Sanremo. Radio che, per quanto mi riguarda, è il mezzo più bello, quello più naturale, quello più spontaneo e quello che ci accompagna sempre, anche quando c'è qualsiasi problema in giro per il mondo, tipo il blackout, quello che c'è stato lo scorso aprile, quindi 28 aprile 2025 in Spagna, nella penisola iberica. Tutto ha smesso di funzionare tranne la radio. La radio era l'unico mezzo di informazione che non solo ti faceva passare un po' di tempo, come facciamo anche noi di Peter Pan, in amicizia, scherzando e ridendo, ma ti dava anche delle informazioni necessarie per capire quando magari i problemi avrebbero smesso di esserci. E quindi la radio va sempre festeggiata come l'unico mezzo importante. Certo che se mi chiamasse la televisione e mi offrisse un sacco di soldi, quasi quasi vi saluto.

0: ricorrenza certificata, 137 anni fa fu inaugurato domenica 6 ottobre 1889 il Moulin Rouge, scusatemi, stavo impicciando, una delle maggiori attrazioni turistiche di Parigi, simbolo della cosiddetta Belle Époque, che sarebbe poi stato il cuore pulsante della capitale francese. Sono stato tantissimi anni fa, purtroppo era chiusa perché quando sono andato io erano passati credo tipo un mese, 20 giorni dall'attentato di Charlie Hebdo, quindi c'era una situazione molto surreale, c'era pochissima gente, gente armata ovunque, si camminava veramente tra virgolette in santa pace perché ovviamente le strade erano deserte, c'era tanta paura, però ho detto vabbè, vado, perché sicuramente essendoci stato qualcosa adesso probabilmente potrei essere abbastanza fortunato. Trovai tante cose chiuse, la fortuna fu che magari sono riuscito a girare con pochissima gente, però ho perso alcune attrazioni perché era sempre stato uno dei miei sogni andare al Moulin Rouge, fare insomma vedere uno spettacolo, spettacoli del burlesque, no? Che poi furono spettacoli pieni di polemica, no? Perché insomma erano spettacoli un po' sopra le righe. Poi ad oggi è diventato il posto che è diventato, quartiere un po' malfamato quello lì, perché ricordo c'erano tantissimi sexy shop, ovviamente tutti malandati, tutti un po' trasandati, e quindi boh, metteva un po' paura quella zona, però bello, bello il Moulin Rouge. Peccato non essere riuscito ad andare a vedere uno spettacolo. A proposito di Francia, c'è Moi Bijou con Pilé qui su Radio Peter Pan.
1: Le

0: Io nel frattempo archivio le ricorrenze certificate e ti faccio ascoltare la remaster track del giorno.
1: Su Peter Pan Amanitta. Remaster the Tracks.
2: Remaster the Tracks.
1: Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: fresco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia che mega traccia che ci hanno fatto ascoltare la versione di Wishpar remixata e remasterizzata proprio per noi. Io torno tra poco perché nell'ultima mezz'ora del martedì andiamo in giro per il mondo con l'hashtag parole intraducibili.
0: Peter Pan
2: Remastered. Peter Pan. Fino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino a

0: Radio1.it.
1: Bollettino digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
10: E per cosa, ingegnere?
9: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
11: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
12: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
11: Minchiomariano.it.
13: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
14: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
16: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
17: C'è chi sente una voce alla radio.
16: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
18: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
19: Hit Universe of Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
20: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
21: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
22: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
23: Perché Nova del gusto è la prova.
20: Radio Peter Pan è anche in video.
24: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
25: Life is simple.
20: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.

Sarikannit, che probabilmente è la parola che più si addice a me, a Joe e a tutte le persone che non hanno grossa confidenza con la palestra o con l'attività fisica, perché descrive una situazione molto precisa: restare a casa in intimo con qualcosa da bere senza avere alcuna intenzione di uscire. Cioè, non è soltanto rimanere a bere a casa, no, è proprio uno status. Calzari, ovvero biancheria intima. Cannit, ubriachezza. È diventata famosa anche fuori dalla Finlandia proprio perché quella serata in cui non vuoi nessun piano, stai nel chill, tranquillo, beato a casa, dici: ma chi me lo fa fare di andare a CrossFit con Edoardo? Anzi, domani lo pacco. E se mi dice: ma perché non vieni? Calza di Cannit. Sto a casa in mutande a bere una birretta mentre magari guardo una bella serie TV, magari anche con la mossa, no? Quella che fai, oh, che ti tiri su, ti sposti da una parte all'altra il batacchietto. Però vabbè, quello è un dettaglio, quello non è obbligatorio. È bello, ma quanto è bella questa parola, ma quanto sarebbe bello fare una bella serata a Calzari Cannit ogni tanto con sta vita frenetica che ci gira sempre attorno.

calzaricannit, cioè sono in stato di ubriachezza in biancheria intima, cioè sdraiato sul divano in mutande nel chill più totale. E mi dispiace, non ci vengo con te a fare crossfit, ma come faccio? Come faccio a togliermi da questa condizione di vita così bella? Questa parola è quella dell'hashtag parole intraducibili che viene direttamente dalla Finlandia. Si chiama calzaricannit, qui su Radio Peter Pan, tutti i martedì Peter Pan a manetta.

0: muova nella casa per fare un po' di casino con voi. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo domani mattina alle 6 con le sveglie indesiderate. Nel frattempo abbiate fede, ciao.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di De Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. De Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
4: il
3: un
4: tempo
3: operatore.
4: Di attesa.
3: La preghiamo di
4: premi 2,4
3: per avere assistenza.
4: Sarai contattato.
3: Forse.
5: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
6: Buongiorno, come posso aiutarla?
7: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. Corona trattino craniscagora.com.
9: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%, ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
10: Gesù si batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Sono le 15 da un minuto.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
13: Benvenuti Dali.
14: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
15: Che cosa?
14: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
15: A me sembra normale.
14: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
16: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la...
17: Unieuro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro, fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
18: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
19: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
20: Sì! Allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
19: Ok.
20: Largo massimo 1,90 m.
19: Altro?
20: Da rivenditore verificato.
19: Trovato.
20: Wow!
19: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
21: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
22: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
23: Aspetta un secondo.
13: Trovato! C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
15: Così vicino.
13: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
15: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
22: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
23: Fun, forever fun, forever young.
24: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: come state in questo martedì, giorno più difficile della settimana, soprattutto se ritorni dopo 7 giorni di ferie, ti tocca rimbastire tutto quanto, sarà una giornata da oppobacco, oppobacco, sentiamo, pronto?
1: Oppobacco, oppobacco, buongiorno Magoma, buongiorno, buongiorno. Splendido, splendido questo martedì, sembra quasi estate la mattina,
0: sì.
1: Il freddo tagliore, il pomeriggio si sta molto bene, sì. Mago, si starebbe anche molto bene se sessualizzi un po' questa trasmissione, mancata la cara vecchia faiga della Fassina, quello là, quello nuovo da Roma, non capisci niente,
0: fatto
1: trasmissioni blande, discorsi di qua, discorsi di là, dai Mago, fa un po' di sesso, vai Mago, oh my God.
0: Ma volete sessualizzare subito? Se avete un argomento, 393-7366-240. Oggi puntata speciale, come d'abitudine c'è la boombox track di oggi che ci aspetta fra pochissimo, poi l'appuntamento del martedì con Essentials, quindi un viaggio essenziale all'interno delle produzioni di un DJ, di un gruppo, di un cantante. Andremo a scoprire più tardi chi sarà il protagonista di oggi, poi canzone novità, perla del pirla che parla e anche un piccolo avvenimento che accade e non accadde, ma accade oggi, ma vi spoilerò tutto mano a mano. Ci sarà pure la possibilità di vincere qualche premio all'interno della trasmissione di oggi, ma nel frattempo un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, no

0: Ma che vita sto vivendo? Ogni tanto me lo domando anch'io, nel senso positivo e negativo, a seconda poi della giornata. Oggi devo dire, cosa c'è? Oggi è una bella giornata oppure...
1: C'è crisi, no. Crisi patocchia.
0: No, anche oggi crisi patocchia, non è possibile. Volevo salutare Teo, che si è collegato adesso, Teo il monzese, Teo da Monza, che dice: sono venuto a scovarti anche qui, bellissima trasmissione. Un saluto a tutti i fradei veneti e non solo, dalla Lombardia, molto bene. Ciao Teo. Allora, oggi è il 6, di ottobre. 6 di ottobre è una data importante perché è passato esattamente un anno dall'inizio di questo programma, di questo nuovo programma. Io sono qui a Radio Peter Pan da circa 7 anni qualcosa. Ho condotto Peter Pan a manetta con tanti ospiti al mio fianco e poi l'anno scorso torno dalla mia prima vacanza in Umbria e Marco Baxo mi chiama e mi dice: cosa ne dici di iniziare a fare il pomeriggio di Radio Peter Pan in solitaria? Quindi dalle 15 alle 17 con un tuo programma inizi domani. E più o meno è stata così. Ed è iniziato questo nuovo viaggio che si chiama Muva nella casa. E ricordo ancora il post, anzi ve lo leggo, il post uscito il 3 ottobre del 2025, aka l'anno scorso, che recitava: i tempi sono maturi ed i pianeti allineati per l'avvento di Muva nella casa, il nuovo show del pomeriggio a Radio Peter Pan, musica, storie di ordinaria follia ed un pizzico di magia, programma vietato ai minori di 75 anni. Molto bene, quindi oggi festeggiamo, se vi va, assieme un anno di programma, di community tutta assieme. E tutto è iniziato grazie a una canzone che è nata un po' per scherzo assieme al DJ Maxwell, ad Andrea Martini e a Ulysses Tales, che si chiamava per l'appunto Nella Casa.

0: Grazie ad Andrea Martini, The DJ Maxwell e Ulissi Stales per questo disco, la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Ho suonato questo disco perché un po' ha dato il leitmotiv poi per creare la sigla di questo programma. Insomma, abbiamo deciso in 448 di realizzarlo, per cui abbiamo detto: come lo chiamiamo, come non lo chiamiamo, e chiamiamolo Muva nella casa. Abbiamo già gli stamps. Però c'è un complotto, nel senso che io raramente vado a riascoltarmi poi le canzoni che scrivo. Oggi vado su YouTube, vado su Spotify dicendo: vabbè, dai, me la riascolto, vedo se è il caso di riproporla dopo tanto tempo, questa canzone che si chiama Nella casa. È scomparsa da tutti i digital stores, è scomparsa, non si trova più. Qualcuno deve avere fatto un grande cappello, un cappellone. Per cui probabilmente è l'ultima volta che sentirete questa canzone, perché al momento è in

0: sbagliata, anche perché non si capiva quanta AI fosse stata utilizzata all'interno di questo brano. Insomma, un po' di casini, un po' di casini, come lui che scrive: ciao mitico, oggi la mia crisi patocchia è al 60%. Dobbiamo tirare fuori quindi il crisi patocchiometro, che è lo strumento che ci permette di misurare la percentuale di crisi patocchia nell'aria, e lui segna 60%, che non è malissimo, cioè, ma potrebbe andare meglio, soprattutto nel compleanno di Muove nella casa. Oggi si festeggia un anno di questo programma di musica, storie di ordinaria follia e un pizzico di magia. Se aveste delle storie di ordinaria follia, quindi dei dubbi, delle cose che volete raccontare, appunto degli argomenti che vorreste sottoporre alla nostra giuria demoscopica di Peter Paniani e Peter Paniane, il numero lo sapete. Per quanto riguarda invece questo anniversario, c'è lui che dice:
1: prima ti ascoltavo dalle Trout in officina, ora che faccio l'autista di bus ti ascolto cassa Bluetooth e gli scolari sono tutti felici e contenti di ballare in corriera.
0: Auguri, grazie nonno, auguri anche a te, che è una di quelle frasi, quando ti dicono auguri tu diresti istintivamente auguri anche a te, come quando il cameriere ti dice buon appetito e tu rispondi anche a te, e invece ti morderesti le labbra. Ecco, c'è anche lei che dice: auguri maestro Muva, ma davvero oggi ero convinta che il programma fosse iniziato il 13 di ottobre 2025, comunque tanti tanti auguri, grazie raga. Oggi fra l'altro puntata speciale, perché il martedì andiamo a completare l'opera un po' della divulgazione musicale con Essentials, per cui non poteva capitare in un giorno migliore. Una delle canzoni che ci siamo vissuti al meglio tutta assieme, che abbiamo cercato di lanciare all'interno di questo programma, è sicuramente quella che sta partendo in sottofondo, una canzone che ci ricorda l'estate, anche se siamo al sesto giorno di ottobre, a me un po' queste vibes d'estate mi piace portarle comunque. Classmatic, Sick and Sam con Make Me Feel, ancora qualche raggio di sole. Let's go.
2: 1, 2, 3, let's go.

0: Vai Buba, stanno saltando pure le sospensioni del camion.
1: Bene.
0: E un saluto al mio collega Riccardo, che ha avuto una mattinata impegnativa a lavoro. Ciao Riccardo.
1: Ciao Riccardo. Ciao Riccardo, a fra poco con
2: Buba nella casa.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: Radio.it. Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su Orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh. Oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Lasciami stare, sono white girl.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Di più.
12: Vuoi prezzi bassi sempre?
11: Di più.
12: Vuoi prezzi sotto costo?
11: Questo è di più.
12: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
9: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
13: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energy.

0: per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubri Service. Fiorese Lubri Service è parte del gruppo Fiorese.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
5: Sediarreda.com, adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
6: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Fun, forever fun, forever young.
11: On Radio Peter Pan.
12: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il

muva nella casa. Allora, oggi facciamo un anno di questo programma. Dico facciamo perché io mi sento all'interno di un grande gruppo. Nella casa c'è tanto spazio e devo ringraziarvi per ogni giorno bussare per entrare. È stato un esperimento che abbiamo cercato di realizzare anche in 448 e devo dire che per il momento sta funzionando. Io oggi vi voglio regalare delle coppie di biglietti, per cui apparecchiate la chat al 393-736-6240, tre coppie di biglietti per Dolomiti Horeca 2026. Hai voglia di respirare l'aria fresca di montagna e tuffarti nel mondo dell'ospitalità, della ristorazione, del turismo rurale? Partecipa al nostro gioco e vinci due biglietti per Dolomiti Horeca, la sesta edizione della fiera per l'ospitalità e la ristorazione in montagna, dal 12 al 14 ottobre 2026 al quartiere fieristico di Longarone Fiere Dolomiti Belluno. Che cosa troverai alla fiera? Troverai degli incontri tra albergatori, ristoratori e aziende fornitrici di beni e servizi per il mondo Horeca, masterclass, dimostrazioni ed approfondimento con grande spazio alle novità sostenibili e al turismo rurale. Il focus sarà sui temi di grande attualità come accessibilità, reclutamento del personale, innovazione nei servizi della montagna. Allora, se vuoi vincere una coppia di biglietti al 393-7366-240, condividi un ricordo che abbia a che fare con questo programma. Visto che stiamo festeggiando un anno assieme, mi fai felice e vinci due biglietti, quindi condividi nella nostra chat un ricordo legato a questo programma, che può essere un argomento, una canzone che ti è piaciuta, una cosa che ti è accaduta nella vita mentre stavi ascoltando.

0: 26. Come si faceva a vincere questa coppia di biglietti? Visto che oggi è il compleanno di Muva nella casa, condividendo un ricordo che abbia a che fare con questa trasmissione. Un brano che ti è piaciuto particolarmente, una cosa che è accaduta ascoltando, un tormentone, una cosa che ti ha fatto ridere, emozionare, piangere o anche schifo, chiaramente, giustamente. Allora abbiamo sentito Bobbo Sinclair, da non confondere con
1: Bobbe Malle.
0: Esatto.
1: Aveva tutta la pianta zona.
0: Come?
1: Aveva tutta la casa verde. Io.
0: Sì. Bobby Roberto. Da non confondere appunto con Bobbe Malle. Allora, cominciamo subito con un po' di condivisioni.
2: Buongiorno, fratellone Muva.
0: Buongiorno.
2: Io ricordo con tantissimo piacere quel giorno che sono venuto a trovarti in radio.
0: Ah, che bello!
2: E sono rimasto lì un quarto d'ora, 20 minuti mentre trasmettevi, mi hai anche coinvolto.
0: Sì.
2: E lo porterò sempre con me perché è stata un'esperienza bellissima.
0: Grande, mi fa molto
2: tu sei
0: piacere.
2: Un grande. E niente, quando ascolto Peter Pan mi viene sempre in mente quel giorno, sempre.
0: Beh, mi fa molto molto piacere. Io spero che vi possa rimanere impressa anche qualche canzone, visto che tutti i giorni si cerca di fare proposta, tutti i giorni almeno 3 canzoni sono nuove, proposte every day. Questa è la canzone novità di oggi, Casablanca con Time is a Circle.

0: mix. More music in the mix.
1: Un bacione sulla nuca al nostro Andrea De Luca, gli diciamo un grande augurio, ma soprattutto un grande suca.
2: E buva, prima di essere nella casa. Dov'era?
1: Lui
2: che si è stato legato?
1: Ma no.
0: Davvero molto bello.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Dal 3 al 6 novembre Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOnce presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione, scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, stand 300. eOnce, smart, green, always on. Scopri di più su eOnce.com.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
13: Giro se batte, è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora di Essentials, le 16.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
15: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Taranto, code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale, il bivio a 14, raccordo a 1, Bologna-Casalecchio per traffico intenso. In direzione dell'autostrada Milano-Napoli, code a tratti tra Castel San Pietro e Bologna-Fiera, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.
16: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
17: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
18: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
19: Amore, la vasca?
20: Leviamo.
19: Le piastrelle?
20: Leviamo.
19: Anche i mobili del bagno?
20: Leviamo. Tanto sopra i €500 iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
19: E i lavori?
20: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
19: Mi hai levato le parole di bocca.
20: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
21: Iperceramica!
14: Fan, forever fan, forever young.
22: Hola, amanti della musica!
0: Menestrello della coscienza della musica.

Clash con Lucky Ones, i fortunati, gli unici fortunati. Allora, adesso iniziamo un percorso musicale che va in onda solitamente dalle 16 alle 16:30 alle

Sto piangendo nel frattempo leggendo i vostri messaggi al del 393-7366-240 con appunto una condivisione su questo programma, magari mano a mano le leggeremo, pure l'ultima mezz'ora della trasmissione sarà dedicata a questo, però adesso vorrei farvi viaggiare con la musica. Visto che festeggiamo un anno di Muva nella casa, ho scelto un artista che possa farci fare

assaggino di The Boxer, primo singolo, diciamo, a fare un po' di casino di Dom Dolla del 2013. Lui lavorava ancora, lui era un graphic designer, un grafico pubblicitario, come si suol dire, e quindi lavorava nei disco pub suonando ogni tanto, e questo fu il primo singolo. Nel 2015 invece, assieme a Go Freak, esce Define, e questo comincia a definire

2015 comincia a mollare il lavoro. Lui lascia il lavoro appunto da graphic designer e si dedica solamente alla produzione ed al DJing. Allora, una cosa particolare però è che dal 2015 lui produce, fa cose, ma non ha mai realizzato un disco. Cioè, lui ha sempre prodotto o solo singoli oppure remix sempre più importanti, un po' perché il genere ti permette di vivere anche solamente di quello. Però appunto seguiamo nonostante non abbia pubblicato nulla a livello di album, cioè proprio aver racchiuso all'interno di un disco una sua ricerca musicale, riusciamo tramite questo Essential a capire un po' che tipo di nuance ha adottato per poi esportare la sua musica al di fuori. Siamo in Australia, appunto, lui è un producer australiano. Andiamo al 2016, l'anno dopo esce un pezzo che a me piace tantissimo e si chiama You.

Casino sia un po' romantica, però dal 2018 io voglio portarvi una che vi farà esplodere le casse dell'auto. Dom Dolla, chiaramente sempre lui come

0: c'è qualcuno che mi dice ma metti questo, metti quello, purtroppo non ce la facciamo coi tempi, però dalla regia come sta andando?
1: Che sporata ragazzi, che canzoni, wow, wow, pigiali, grazie ragazzi, grazie.
0: Dai che andiamo, e allora questa sicuramente te la ricorderai, quella che faceva San Francisco, where's your disco?

Esattamente, San Francisco, direttamente dal 2019, Dom Dolla, probabilmente il suo pezzo più famoso, il suo pezzo più iconico. Nel 2019 lui aveva già superato una sordità temporanea mischiata all'acufene, perché suonando nei clubs, eccetera, gli venne questa sordità temporanea che gli causò un po' di problemini. E poi, a proposito di curiosità su di lui, è riuscito a mettere in pratica in maniera propositiva, diciamo, il disturbo ossessivo compulsivo. Lui soffre di disturbo ossessivo compulsivo, gli è stato diagnosticato, e quindi dice: io cerco di metterlo a lavorare per la mia musica. Per quanto riguarda le particolarità sue, che sono anche il fatto che non ha mai realizzato un disco per intero, ma solamente dei singoli e dei remix, ha puntato chiaramente a remixare nomi sempre più grossi, arrivando al 2023 con i Gorillaz.

e siamo giunti alla fine. Siamo giunti alla fine di questo viaggio e vi voglio lasciare con un singolo freschissimo. L'ultimo singolo con Solomon e Skepta si chiama Danger Danger.

0: discografia di Dom Dolla, questo disco freschissimo. Magari ne parliamo fra poco perché continua.
1: Muva nella casa.
2: Il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! Incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
9: Finite le vacanze!

0: radioactive.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo

0: I prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
3: il
2: un
3: tempo
2: operatore.
3: Di attesa.
2: La preghiamo di premi 2,4 per avere assistenza.
3: Sarai contattato.
2: Forse.
4: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
5: Buongiorno, come posso aiutarla?
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
9: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.

bentornati e bentornate, e secondo perché abbiamo giocato, abbiamo regalato dei biglietti, abbiamo scoperto un po' di più il mondo di Dom Dolla all'interno dell'appuntamento del martedì Essentials. Però c'è stato chi al 393 7366 240 ha condiviso un ricordo, un momento che ha a che fare con questa trasmissione, ok? Visto che sono arrivati dei messaggi bellissimi, io ve li vorrei andare a leggere, per cui prepariamo le letterine, aprite la busta. Molto bene. Allora, un po' di messaggi che sono arrivati, di condivisioni, di bei momenti. Ciao Muva, quello che mi è rimasto impresso del tuo programma è la tua presenza. Leggera, scherzosa e mai banale, lasci sempre trasparire la tua personalità attraverso la musica e la passione che fa da motore. Dai sempre dei bellissimi messaggi e ci vorrebbero più esempi così. A pelle sei una persona con cui passare una piacevole serata davanti ad una birra parlando del più e del meno. Simone da Udine. Simone, ma io ti voglio bene, m'hai fatto commuovere. Ciao Muva. Le volte in cui mi hai divertito e sollevato il morale neanche le conto. Mi ricordo però una storia / canzone particolarmente emozionante riguardante un padre che stava arrivando al divorzio con tutte le conseguenze del caso. Non ricordo la storia esatta, ma il succo del discorso era questo: hai sdoganato un argomento di cui pochi parlano. Eh sì, il mio amico Giggo, fra l'altro, fece questo pezzo, per cui se so di aver rotto qualche cuore con un brano di Giggo che si chiama Nicola, andatevelo a recuperare, perché parla proprio appunto dei padri che hanno dovuto divorziare. Adesso Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya.

Allora, raga, io vi voglio ringraziare perché nonostante sia il martedì, nonostante oggi ci sia una grande crisi patocchia, mi state mandando dei messaggi veramente toccanti. Un po' per fare questo gioco, ma anche un po' per celebrare un anno di Muva nella casa, io vi ho chiesto di condividere un ricordo che poteva essere bello, brutto, legato comunque a questo programma. Cioè, magari io vi stavo accompagnando durante una cosa importante, o avete ascoltato un pezzo che vi è piaciuto, un argomento che va intrigato, che va fatto ridere, piangere, anche schifo volendo, e mi state mandando dei messaggi veramente veramente belli. Per esempio, Muva, io in questo programma ho conosciuto al Muva diverso di quello che pensavo. Posso dire che quello che mi ha colpito di te è il tuo modo di comunicare tramite la musica, ma anche il conforto che riesce a dare alle persone che ti chiedono un parere o un aiuto. Come dicevo poche settimane fa, amo la tua psicofilosofia, onorato che tu possa dirlo. Poi il mio campo musicale si è arricchito grazie a te, sei ancora il mio mentore musicale. Beh, questa è la missione numero uno, essere il tuo pusher musicale numero uno. Quella è la prima missione di questo programma. Poi, infarcita di qualche cazzata e infarcita chiaramente ogni tanto anche di qualche avventura o disavventura. Tu ce l'hai avuta un'avventura con un cavalino? Andiamo!

0: testimonianze come questa. Senti qua, let's go.
1: Ciao Muva, buon anniversario. Io non è tantissimo che ti ascolto e non sempre riesco a farlo, ma devo dire che sei veramente bravo. Io credo che il lavoro di speaker sia un lavoro difficilissimo, perché riuscire a entrare in empatia con gli ascoltatori non è una cosa che si può ottenere con lo studio e solo con l'applicazione. Io credo che speaker si nasca e tu sei nato per fare questo lavoro. Ciao.
0: Grazie mille. Tu pensa che io stavo pensando di smettere in realtà, per cui grazie per questa cosa. Chissà se festeggeremo anche un

Burello di San Giovanni Ilarione Verona, venerdì 9 ci sarà il Peter Pan Hangover e sabato 10 Peter Pan Super Impatto con Marco Bazzo, Lady Ellen e il performer Roboled Man. Venerdì ci sarà special guest DJ Matrix, mentre sabato ci sarà special guest Angemi direttamente dal Tomorrowland. Io vi voglio lasciare con questa perla del Pirla che parla, secondo me molto sentimentale, il leggendario Pit Tong assieme a Kolsch con On the Nature of Death.

0: Spero che questa canzone possa trasmettere la gratitudine che voglio infondervi. Pete Tong e Kolsch con On the Nature of Daylight. Io vi do appuntamento a domani. Grazie, ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Peter Pan.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Vuoi risparmiare davvero?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi bassi sempre?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi sotto costo?
5: Questo è di più!
4: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
10: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
11: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
12: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
15: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
17: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Non si batte, è troppo forte.
19: Peter Pan O'Clock.
0: Le 17:92:10. Ciao.
19: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
20: Benvenuti Dali.
21: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
20: A chi?
21: La birra Ichnusa non filtrata a 3 pezzi da 33 cl.
20: A me sembra normale.
21: Ma no, il prezzo! 2,69 euro.
22: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
23: Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
24: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork. Offerta valida fino a esaurimento posti disponibili.
25: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
26: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
25: Chiama l'810 1010 o va

0: uno stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre. Solo da Unieuro.
5: Forever Fun, Forever Young.
6: On Radio Peter Pan.
7: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

e il carissimo e gentilissimo DJ Maxwell hanno scelto un disco storia di quelli veramente pericolosi. Allora, voi che andavate la domenica pomeriggio in discoteca in quel decennio lì, dal 90 al 99, ecco, vi ricordate di questo pezzo? 1992, antico, We Need Freedom.

sparatoria e energetica creava. Bene, sbloccati anche i ricordi del 1992, ma siccome oggi siamo birichini un po' birbanti, vogliamo rimanere proprio in quel periodo, anzi un anno prima, nel

0: arrivati anche nel cuore di questi 30 minuti e quindi sganciamo anche un ricordo cinematografico. Vai DJ Max, il contributo audio.
1: Dottor Storm, vi abbiamo dato 6 anni e milioni di dollari praticamente per nulla. Cos'è cambiato?
2: Reed Richards conosce risposte a domande che non sappiamo nemmeno porci. Possiamo imparare più cose del nostro pianeta e forse salvarlo. Ti presento mia figlia, Sue.
3: Vuoi diventare famoso?
4: Voglio solo fare la differenza.
5: Johnny,
4: Reed. A lui non piace obbedire agli ordini.
5: Sì, soprattutto a quelli di chi dice che non mi piace obbedire.
4: Non farti nemici tra i signori in camice, ok? Nel caso so chi chiamare. La forza.
3: Lo sai, è piacevole averti qui.
4: Davvero?
3: No.
1: Quello che hai creato qui è incredibile.
4: Siete sicuri di essere all'altezza?
5: Sì.
0: I Fantastici 4 2005, ma che bel film, molto leggero, colorato, spensierato e vicino proprio alle origini dei fumetti Marvel. Diciamo che il personaggio del Dottor Destino, il cattivo di questo film, è stato ampiamente criticato dagli appassionati e dai recensori per una scrittura ritenuta un po' debole, poco fedele alla sua controfodera cartacea. A me è piaciuto, Maxwell, E a proposito di supereroi, tra poco, dopo questo disco, vi racconterò qualcosa di molto importante. Ma ora, 1995, Corona, Baby Baby.

0: fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
3: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
16: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
17: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
18: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
17: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
19: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
20: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
21: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
22: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
23: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
24: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
25: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo speciale.

0: organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni, viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Immediatamente iniziate a sfogarvi al 393-7366-240 perché inizia il martedì dello sfogatoio e si sa, il martedì dello sfogatoio è...
2: Ignorante.
1: Ignorante.
2: Va bene, ignorante.
0: Peter Pan.

0: ci vorrebbe una bella sigla ignorante, ce l'abbiamo?
1: Certo che
0: ma
1: sì.
0: Ignorante?
1: Ignorantissima. Sfogati, il martedì ignorante dello sfogatoio. Lo sfogatoio in diretta
2: su Twitter. Ci viene facile oggi, eh.

0: oggi.
1: Siamo sicuri che Friulano crea egemona?
2: Allora, l'intelligenza artificiale friulana che fa la sigla dello sfogatoio di Cremona. Hai capito? Cremona.
1: L'intelligenza artificiale friulana.
2: Non di Gemona, Cremona. Ah, la usa Max. Che tra l'altro non è nemmeno quella a pagamento.
1: Ma tra l'altro non è neanche friulano. Comunque, vabbè, non entriamo.
2: Sì, ma metà sì, metà no. Metà sì. 50% friulano, Maxwell.
1: Va bene, selvaggi. Maxwell. Come sempre, se vi hanno fatto incazzare per qualunque motivo, lasciateci un audio al 393-7366-240. Se non siete abbastanza incazzati, ci pensiamo noi.
3: Buonasera, selvaggi. Volevo chiedervi cosa ne pensate del nuovo progetto approvato a Torino della nuova moschea costata 17 milioni di euro.
2: Approvato?
1: A me mi fa una specie di 17.
2: Ma i soldi di chi?
1: Esatto, mi fanno specie di 17 milioni di euro.
2: Mi sembrano un po' tanti,
1: costano le moschee.
2: Le moschee sono abbastanza vuote.
1: Costano.
2: Le moschee. 17 milioni di euro fai un palazzo, fai un grattacielo quasi.
4: Attenzione!

0: Sfogatoio, il programma incredibilmente più ascoltato dai bimbi.
1: Buon pomeriggio.
0: Lololo, che me... Vabbè, è il programma dato per i bimbi,
2: Sì, ci ha dato il buon pomeriggio, messaggio inutile, poteva metterci qualcosa in più.
0: Poveretto, stavo dicendo che tu assomigli un po' a Mucciaccia. Ma scusa, sai chi è Mucciaccia?
2: Sì, assomigli a Mucciaccia?
0: Sì, un pochetto sì.
2: Mucciaccia, ma va chi bene. È con la colla vinile?
0: Sì. E va bene, parlando della moschea di Torino, più che altro dei 17 milioni.
3: Buonasera. Ma scusate, moschea 17 milioni di euro? 17 milioni di euro di chi? Da quale tasca sono stati tirati fuori? Perché a me risulta che le chiese non è che le fa lo Stato italiano, le chiese se le farà, o comunque le strutture del Vaticano se le fa lo Stato del Vaticano. Lolo.
0: Però non sappiamo chi li tirerà fuori, magari invece tutto cose sì, dopo tutti i soldi loro.
2: Lo quindi. Stato del Vaticano fa le strutture su terre che non ha mai comprato, però vabbè, insomma.
0: Come se Pignolo. Se Pignolo però.
2: Non paga nemmeno gli affitti a nessuno.
0: Se Pignolo. Amici, questo è il martedì ignorante, l'audio che stiamo per sentire lo è abbastanza.
4: Un vaffanculo a tutti quei titolari che ti tengono ore su ore. Pensando che tu a casa non hai un stracazzo di niente da fare.
0: Vedi?
4: E vai!
2: Vabbè, ma queste ore te le pagheranno.
0: Ma
2: puoi anche dire, guardi, posso stare fino a quest'ora, poi devo per forza andare perché ho degli impegni personali.
0: Ma

0: prima di parlare della futura moschea di Torino, lui ha questa domanda qua.
1: Ciao selvaggi, io voglio che voi mi spiegate una cosa.
2: Sì.
1: Ma che problemi hanno quelle persone che quando tu sei in fila al supermercato e stai per pagare, come mi è successo poco fa, sei fermo col carrello, ti arrivano da dietro e ti chiedono scusi, è in fila?
0: E niente, una domanda stupida, cosa vuoi?
2: Perché probabilmente vorrebbero che tu poi dicessi vuole passare davanti che lei ha poca roba da pagare? Perché ci sono quelli.
0: Io non lo chiedo mai, però se c'è una cosa cerco di farmi notare da quello davanti per capire se mi può far passare, magari se c'è 100 cose.
2: Io tengo le cose in mano, perché sennò
0: sì, certo, sì,
2: perché
0: sì.
2: Perché se le metti sul carrello.
0: Mi faccio notare che ne ho una, certo.
2: Sì,
0: sì, sì.
2: Però lì.
0: Però non chiedo mai.
2: Esatto.
0: Se mi fa bene.
2: Deve essere quell'altro che ci vuole passare. Ma io ogni tanto faccio passare.
0: Anche io, certamente, certamente. Va bene, parliamo della moschea di Torino. Lui sembra ne sappia, amici.
3: Ciao selvaggi, allora per la moschea di Torino chi ha acquisito il diritto a costruire lì è sostanzialmente un'associazione che è riconducibile all'associazione islamica italiana.
0: Vedi.
3: Dopodiché 8 milioni di euro arrivano dal Marocco e altri 7 milioni sono ancora da reperire. Autofinanziamento, si chiama colonizzazione del luogo.
0: Si chiama colonizzazione del luogo?
2: A Torino, dicono che è una colonizzazione.
0: Una colonizzazione.
2: Hai capito?
0: Anche lui sembra ne sappia.
4: Ciao selvaggi, ho sentito parlare del discorso della moschea. Allora, intanto non sono soldi, quindi tranquilli cari italiani, non sono soldi degli italiani, tasse e roba, sono soldi delle comunità dell'estero, come Dubai, Abu Dhabi, come ad esempio in Marocco ci sono delle grandi chiese che chi li paga non sono gli arabi, li paga giustamente il Vaticano e tutto il resto.
2: Il
4: cioè è normale, non è che puoi venire dentro casa delle persone e pretendere che ti pagano anche dove è un luogo di culto, diciamo.
0: Diciamo.
2: Vabbè, comunque stiamo capendo che non sono soldi delle tasse degli italiani.
5: Radio Peter Pan.

0: lasciateci un audio al 393 7366 240 parlando della moschea.
1: Beh, la moschea verrà finanziata dalla comunità musulmana e gira già voce che i paesi arabi mandano migliaia e migliaia di soldi ogni anno ai paesi che confinano con loro, arrivano fino all'Albania anche per finanziare la comunità, la religione musulmana. Dopo, ragazzi, anche colpa nostra. È inutile che ce la prendiamo perché costruiscono la moschea e noi che dovremmo essere cristiani nelle nostre chiese siamo sempre in meno.
0: Lolo.
2: Molto bene, ragazzi, a questo punto arriva anche il tentativo di Fedro barattare la benzina con la propria fidanzata in modo da non spendere più soldi per fare il pieno.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
5: Pronto il distributore?
4: Sì.
5: E chiamavo perché ho un piccolo problema. Io sono di Roma, devo andare giù a Roma questo weekend, però ormai con quello che costa la benzina non me la posso più permettere il pieno della macchina. E pensavo con la mia fidanzata, io sono d'accordo con lei, vengo da lei, le lascio la mia fidanzata il tempo che ci vuole, lei mi fa il pieno e così.
4: No, conosco nessuno io.
5: Ah no?
4: Però io non sono da qua da vedere l'ago.
5: Capito come facciamo? Io vengo da lei, gliela lascio un'oretta e lei mi fa il pieno la macchina.
4: Chiedi come lei li trovo dappertutto, sa?
5: Ah, le hanno già fatto questa proposta?
4: Sì, l'ho già fatta e l'ho già respinta.
5: E lo vede?
4: Alla mia età ormai mi tengo la mia e è morta.
5: Ma scherza, con una pasticchetta blu fa un figurone.
4: Dai, che vogliamo noi, usio.
5: Come?
4: Dai, che vogliamo noi, usio. Io sto bene lo stesso.
5: Vabbè, ci mancherebbe, però un'oretta con una patata non è male.
4: No, dai, che vogliamo noi, mi sia bene, arrivederci.
5: Ma continuate a pensare la benzina, come faccio io?
4: Arrivederci.
5: Però col caro benzina io non riesco più a fare il pieno alla macchina. E allora, d'accordo con la mia fidanzata, pensavo, io vengo da lei, gli lascio la patata un'oretta e lei mi fa il pieno alla macchina, eh?
6: Sei bruciato il cervello.
5: Perché?
0: Era benzinaia,
2: traduci. Che ha detto quindi?
0: Ma

0: adesso lui si incazza con gli ignoranti, ma l'avevamo detto che era il martedì ignorante.
1: Sì, sì, sì. Allora. Non ti devi incazzare perché il martedì dello sfogatoio è il martedì. No, oggi è ignorante.
0: Allora, amici, lui ce l'ha con voi, ignorante.
2: Volevo rispondere al ragazzo che ha detto che ci stanno colonizzando. Non è vero, perché se vai in Marocco, io sono stato in ferie, è pieno di chiese dappertutto e nessuno rompe i coglioni. C'è la moschea e in parte c'è la chiesa. I musulmani vanno in moschea, i cristiani vanno in chiesa. Ora che la finite di rompere le palle con ste cagate sempre a giudicare, prima di parlare informatevi, ignoranti.
0: Ho capito, però
2: lollo.
0: È il martedì ignorante, scusa,
1: ma ha fatto bene a dire ignoranti.
0: Occhio amici, che lui avrebbe questa soluzione poco percorribile, diciamo così.
3: Fate una cosa saggia a quelli che costruiscono la moschea, i musulmani che andranno in moschea,
0: sì,
3: buttategli le teste di maiale,
0: no, dai,
3: sulle porte, fateli perché sentire indesiderati,
0: no, dai,
3: almeno prima o poi questi se ne vanno via i coglioni.
0: Ci manca solo che cominci a lanciare teste di maiali davanti alle porte delle case dei musulmani.
1: E poi lasciamo stare i maiali, poveri, che già fanno una vita di merda e poi li usiamo anche quelle, dai.

0: in pausa, amici selvaggi. Parlando della moschea, io sono abbastanza d'accordo con quello che stiamo per sentire.
1: Ragazzi, il problema non è tanto fare la moschea, il problema è il tipo di religione. Quindi quello che dice che siamo ignoranti non è quello il discorso. Il discorso è che, ripeto, è il tipo di religione. Il tipo di religione che è una religione estremista, che ghettizza e soprattutto forma estremisti. Quello è il problema. Se fosse qualsiasi altro tipo di religione bella, pacata, che porta pace, ma nessun problema, ma sono loro il problema.
0: Guarda, questo. Voglio dire una cosa al volo: secondo me non è proprio la religione non nasce che ghettizza e estremista. Secondo

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
5: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. Il luce batte, è troppo forte.
11: Peter Panno Clock.
12: È l'ora dei selvaggi, le 18 e 3 minuti.
11: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Breaking news.
14: Buonasera da Esther Roletto. La Francia ancora teatro di proteste, in piazza migliaia di studenti e docenti per chiedere maggiori risorse per l'istruzione. Continuano anche gli incidenti e le violenze. A Parigi e a Strasburgo scontri con la polizia. Il ministro Le Cornu chiude i licei sino a venerdì. Legge elettorale, sì della Camera dei Deputati alla fiducia posta dal governo sugli articoli 1 e 2. Approvati, capilista bloccati. Il testo contiene anche le modifiche apportate dal Senato in materia di firme preferenze. L'approvazione definitiva giovedì con il voto a scrutinio segreto. Caro carburanti, non scattano le accise mobili sul gasolio più 6,1 centesimi. Il viceministro Leo, ci stiamo ragionando, non c'è una decisione. Il tetto praticato da Eni resta ma senza lo sconto del governo. Tre navi mercantili affondate nel Mar Nero, due di proprietà turca. Il Cremlino accusa. I piani su basi NATO e armi nucleari in Lituania portano all'escalation. Massiccio attacco ucraino con 650 droni su Mosca, due i morti. Jessica Moretti chiede l'indennità per l'infortunio nell'incendio di Crans Montana. Lo prevede la legge svizzera. La comproprietaria del Constellation potrebbe percepire un risarcimento giornaliero per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute. Nel rogo di Capodanno morirono 41 giovani. Ufficiale la nomina di Malagò a commissario della FIGC. Elezioni entro il 31 gennaio 2027. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner. L'annuncio in un video: ho bisogno di un ciclo di cure al ginocchio. Il numero uno del mondo si ferma altri 3 mesi. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Finestra è una finestra.
15: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
13: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
13: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
13: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design.
17: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
18: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
19: Parte Amazon Prime con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
21: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
22: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
21: Ok.
22: Largo massimo 1,90 m.
21: Altro?
22: Da rivenditore verificato.
21: Trovato!
22: Wow!
21: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
23: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
24: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
25: È possibile.
26: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
27: Amore, la vasca?
28: Leviamo.
27: Le piastrelle?
28: Leviamo.
27: Anche i mobili del bagno?
28: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
27: E i lavori?
28: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
27: Mi hai levato le parole di bocca.
28: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
29: Iperceramica.
30: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
31: Puoi dirlo forte.
30: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
31: Sì.
32: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
30: Scegli ora ING Business Banking.
32: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
33: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. 2 funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: album capolavoro di Justin Timberlake nel 2006. Grandi successi.
1: Pirla. Secondo quartile dello sfogatoio, oggi è ignorante. Sfogatevi, amici incazzati. Sfogatevi, anzi, co-conducetelo insieme a noi. Lasciateci un audio al 393-7366-240. Lo riprendiamo con lui che...
2: Ciao Maxo, ciao Pedro. Mi fate morire da ridere, siete troppo forti, bravi, continuate così. E per, riguardo anche alla, al benzinaio che deve fare benzina, allora lasci la tua ragazza. Troppo forte, bravi, bravi. Ciao belli.
0: Ridi anche tu, no?
1: Era un complimento. Amici,
0: ma non c'era anche uno che voleva regalarmi le castagne?
1: Vuole che lo metto?
0: Fa anche perché saremo lì, cioè nel senso promuove anche una presenza della radio.
1: No, dopo lo metto. Ah. Che volevo dire? Sì, amici trattoristi
3: 02910.
2: Ma dove cazzo vanno i contadini con i trattori, con le mie trebbie a quest'ora? Dove cazzo vanno? Ma andate a lavorare, andate a trebbiare. Appunto. No, rompere i coglioni per la strada.
0: Come fanno a lavorare sti poveri agricoltori se non possono spostare i mezzi?
1: Abbiamo un'alternativa più civile a lasciare le teste di maiali davanti la casa dei musulmani, ok? Noi c'è un'alternativa più civile.
4: L'idea non è male. Ogni domenica di fronte alle moschee è una sagra, della porchetta, del cinghiale, dei ciccioli, del salame, del prosciutto.
1: Comunque c'è una sagra di salumi e affini, invece sì, che lanciare teste di maiale, che dici?
5: Attenzione! Nuovo disco molto figo!
1: È più civile.
0: Eh sì, secondo me sì.

0: Michael.
1: Un po' d'amore in questo martedì ignorante, che dici? Lo mettiamo?
0: Sì, dai.
2: Nessuno sfogo, solo per dire alla mia ragazza Giorgia che l'amo da morire, che è tutta la mia vita.
1: Bravo, bravo. Questi sono i selvaggi che ci piacciono.
0: Non ho ricordi di quando riuscivo a dire certe cose io.
1: Non credo che tu le abbia mai dette.
0: Ma non me l'ha detto, dici?
1: Oddio, mi vorrei raccontare a me. Non lo racconto, dai. Non lo racconto.
0: Ma poi quello lì del cartello?
1: Sì, non è che si ammazzi qualcuno 20 anni fa e ecco qua. Amici, invece questo è un po' meno d'amore. Lui è un trattorista e risponde a quello di prima.
3: L'imbecille, andate a lavorare con la trebbia, imbecille. E nel campo come ci vado con lo Stargate? Ignorante.
1: Molto bene, amici. La signorina che stiamo per sentire è un po' schifata dai vostri messaggi. L'audio non si sente benissimo, però.
4: Buonasera, sfogatoio. Io quando sento certi commenti, guarda, veramente rimango sempre basita di fronte alla pochezza della gente. Triste, molto triste questo.
1: Molto triste.
0: Lollo. Un po' arrogantella, lei è un po' caffona.
1: No,
0: tiene un po' le distanze. Resto veramente basito.
1: Eh sì, è basita, è basita.
0: Di basso livello.
1: Comunque, il prossimo audio è per voi, amici ignoranti, però coerenti con la puntata di questa sera.
0: Lo dicevamo a tutti, quelli che si lamentano dei messaggi di basso livello.
1: Eh?
0: È il martedì ignorante.
1: Sì.
0: È lo stile di questo giorno dello sfogatoio.
1: E quindi, amici coerenti, ignoranti.
5: Buonasera, volevo entrare nel discorso anch'io delle moschee, non moschee, essendo che purtroppo noi siamo un popolo di ignoranti, e lo ripeto, siamo ignoranti come la trasmissione di stasera, dà fastidio tutto. Non è il problema la moschea, il problema è un popolo ignorante che non sa cosa significa la religione islamica e per quello commenta sentendo solamente le TV, le quattro squadrine che urlano, per voi sono non so cosa dire. Perché siete tutti ignoranti.
6: Radio Peter Pan.

0: siete tutti ignoranti. Siete tutti ignoranti.
1: Il martedì.
0: Siete tutti ignoranti.
1: Il martedì ignoranti.
0: Professore dei miei coglioni.
1: Lololo. Questa cosa di aver ricevuto dell'ignorante ha colpito molte persone.
2: Ciao Selvaggi, visto che noi siamo tutti ignoranti, dobbiamo capirne di Islam, facciamo la serata religiosa, e così il nostro selvaggio ci spiega cos'è l'Islam. Sappi bene una cosa però, che mi sembra che l'Islam vuole diventare al potere di tutte le religioni in Europa e non.
3: Ecco.
2: Quindi forse più attirarsi un po' le antenine.
3: Ecco.
2: Tra 50 anni non mi tocca vedere, mio figlio o mia figlia con il burka che gira per strada.
3: Ecco. Ma saranno scelte loro.
4: Radio Peter Pan e Next Event.
3: E sabato 10 ottobre saremo alla 91esima sagra delle castagne del Vindurello di San Giovanni Larione. Con il venerdì 9 faremo Peter Pan Hangover, la nostra notte da leoni con Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio, tutti i performer, l'ex Serafo, Rocky, la pole dancer e special guest soprattutto il DJ Matrix. Sabato 10 super impatto con me, Lady Ellen, Roboland Man e special guest Angemi from Tomorrowland. Saremo media partner anche dell'antica fiera di Bresseo questo fine settimana, dal 9 di ottobre fino al 13 di ottobre. Saremo lì dal venerdì fino al lunedì a fare con il nostro Radio Track sia le dirette che i DJ set in orario aperitivo a Bresseo.

0: Amici selvaggi, al poco democratico selvaggio e romagnolo avete fatto girare i maroni.
1: Yeah.
2: Buonasera selvaggi. Ciao Pedro, ciao Pazzo. Ciao ma un zirimarò, giro forte. Quando sento certe storie mi girano forte. La moschea. Ma voglio vedere se vado io là da loro, a vedere se mi fanno costruire la chiesa. Se giro con il crocifisso, con la catenina d'oro, col crocifisso, mi tagliano la testa e noi gli facciamo fare la moschea. In la testa in la moschea, ai splash tot, prima per la moschea, a voi che il muro è tot, a voi che muore. Sti maruccate cazzo, i musulmani, chi vega cassova, chi vega. I marotti, i marò, i marotti. La la la la.

0: causa quella di cui stiamo parlando, è una guerra tra poveri, e lui ci spiega il perché.
1: Ma ancora questa storia delle religioni, che la mia è quella giusta e quella degli altri è quella sbagliata, e quindi devo portare i maiali, la testa davanti a, alla loro associazione. Non si capisce il motivo poi. Perché è stato la nostra religione italiana è quella giusta e quella loro sbagliata. Io sinceramente non.

0: mangi ris in testa.
1: Sì, è una cosa veneta.
0: Sì, non è una cosa veneta.
1: Sì,
0: è
1: roba.
0: Se mangi ris in testa vuol dire che.
1: No, il significato lo so.
0: C'ho l'esperienza per.
1: Ok.
0: Per...
1: Ma i risi sono i chicchi di riso, cioè vuol dire, certo, ti mangio il riso in testa?
0: Sì. Quello è... Cioè, in senso che ti raggiro così bene che ti mangio il riso in testa e non te ne accorgi.
1: Sei sicuro?
0: Questo voleva dire. Ti mangio il riso in testa vuol dire che.
1: No, ma il significato l'ho capito. Non fosse quello è il riso, si parla di riso, quindi. Riso.
0: Riso, dico.
2: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
3: Delle offerte Amazon Prime con 2 giorni di grandi offerte, ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili.
4: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime, è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 1.01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Davvero?
16: Di più.
15: Vuoi prezzi bassi sempre?
16: Di più.
15: Vuoi prezzi sotto costo?
16: Questo è di più.
15: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo €1,35 o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo €1,99.
17: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
18: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
19: il
18: un operatore.
19: Di attesa.
18: La preghiamo sia premi 2,4 per avere assistenza.
19: Sarai contattato. Per
18: forse.
0: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
5: Buongiorno, come posso aiutarla?
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
8: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store. S

0: music.it.
1: Nei tuoi reparti produttivi devi gestire ogni giorno polvere, residui di lavorazione, oli e grassi? Matteo Carradore, Supply Chain Manager di PM SRL, eccellenza metalmeccanica specializzata nella produzione di pompe ad immersione, racconta:
2: con l'acquisto della lavasciuga e delle spazzatrici Eureka abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze, garantendo efficacia e rapidità nella pulizia dei nostri pavimenti.
1: Scopri l'esperienza di PM e trova la soluzione più adatta alla tua azienda. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.

0: No, l'hai detto. No,
1: è certo che sì.
0: L'hai detto.
1: È il nipote di Paul Newman.
0: Sì, il nipote di Paul Newman.
1: Certo.
0: Che cazzo
1: John Newman. Vai a vedere se non c'era un nipote di Paul Newman che si chiamava John Newman.
0: Si chiama sicuramente John, un qualche nipote, ma non credo che sia lui.
2: Vedrai.
0: Terzo quartino di Sfogatoio Selvaggi. Sfogati, no, co-conducete insieme a Fede Marco. 393-7366-240. Per lasciarci un audio, stiamo parlando della moschea, la probabile futura moschea di Torino. Ma prima, amici automobilisti.
1: Poco traffico?
3: Ah, si vede benissimo che incominciano a accorciarsi le giornate, meno luce. E gli anavaglianti incominciano ad alzarsi sempre di più verso la luna a illuminare gli alieni. La la la la.
1: Lolo
0: lolo. Torniamo a parlare di dell'argomento che stiamo trattando. Uno ha detto che siamo un popolo di ignoranti.
4: Dite buonasera, dite che la persona che siamo tutti ignoranti, che si mette lui alla pecora nasale in culo degli altri dentro la moschea. Ciao selvaggi!
0: Lolo lollo! Il romano invece vorrebbe spendere diversamente, però forse non ha sentito la parte in cui si diceva che i finanziamenti non saranno italiani, almeno speriamo.
5: Ciao selvaggi, ma io dico una cosa, no? La moschea che hanno fatto a Torino, mi sembra che ho letto 17 milioni di euro, sì, non so quanto viene a costare, cosa del genere.
0: Sembra.
5: Non so se mi sto sbagliando però, però comunque c'ha un costo alto. Ma invece da fare queste cose, no? Ospedali, posti di lavoro, centri fatti bene per gli anziani, cose nostre, cose per noi, prima, no, questo no. Poi siamo noi quelli ignoranti, Mannata vena a fanculo, voi e l'Islam.
0: Ma sembrerebbe che i finanziamenti non siano italiani, quindi.
1: 393-7366-240. Radio Peter.

0: Allora, buonasera Selvaggi. Allora, in merito ai musulmani e all'Islam, comunque sono loro i primi che non rispettano i nostri simboli religiosi, perché se guardate, diciamo, certi video sui social che decapitano le Madonne, che spaccano monumenti, diciamo, di simbolo religioso, poi sono mezzi fuori di testa. La cultura loro è incompatibile con la nostra, vogliono, hanno l'arroganza che vogliono comunque comandare, imporre le loro culture, le loro leggi, che sono una minoranza qui in Europa.
1: Lolololo. Il prossimo invece è per te. Perché sì, quando prima quello ha detto che temeva che tra 50 anni la figlia potesse girare col burka e tu hai detto ma saranno, sceglieranno loro, lui contesta questa cosa.
2: Tutti. Allora, per uno dei due, di Radio Peter Pan, che ha detto che ha risposto signore dalla figlia,
1: No,
2: e dopo sarà costretta a mettere il burka, è uno dei due intelligenti, ha risposto.
1: Maxo.
2: Ma se la devono vedere loro dopo. Ma ci siamo dimenticati loro come trattano le donne? O vi siete dimenticati? Punto primo. Punto secondo. Io so che sono gli arabi che vanno in giro a bruciare le chiese e non i cristiani a bruciare le moschee. Quindi, ma siete tutti ignoranti.
1: È il martedì ignorante.
3: Lo facciamo apposta, perché se dobbiamo essere ignoranti facciamo bene il nostro lavoro, no?
1: Anche lui sull'idea che loro si comportano in maniera diversa da nostra.
4: Buonasera Selvaggi. Per il comunello fascio comunista sapientello di prima,
1: fascio comunista,
4: forse dovrebbe chiedersi se nei posti dove loro praticano il loro culto, nei loro stati, nella musulmania, si possono costruire chiese e praticare il culto cristiano. Non mi sembra che sia proprio così. Vediamo in Nigeria, bruciano le chiese con i cristiani dentro. Quindi prima di parlare deve azionare l'unico neurone che gli è rimasto e poi dire qualcosa. Sicuramente sarà quelli con bandiera della Palestina e a casa non hanno neanche la bandiera italiana. Ciao, lolololo.
5: Peter Pan.

0: fammi salutare quegli ignoranti dei replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di mercoledì mattina.
1: Esatto, il martedì ignorante, per questo venite chiamati ignoranti, non offendetevi.
0: Stanno ascoltando, spero.
1: No, perché se sì, dipende,
0: sì,
1: magari
0: ma
1: uno si è appena messo in macchina e gli dai dell'ignorante.
0: Sanno.
1: Lo svegli male, poverino.
0: Occhio all'alternativa che io condivido alle moschee.
2: Adesso no, niente moschee, niente chiese, riappiamo le case chiuse.
0: Ci sta.
2: Ecco. E andiamo a divertirci, vaffanculo a tutto.
1: Ecco.
2: Ma sì.
0: Beh, meno moschee, più case chiuse, io direi anche sì, cioè non è che... Va bene, che volevo dire? Ah sì, parlando del futuro, lui prevede che... Ma no, però...
3: Ciao selvaggi, tra qualche anno in spiaggia le donne dovranno vestirsi, non più andare in costume, perché ai musulmani daranno fastidio le donne mezze nude.
1: Ma gli daranno veramente fastidio o gli piacerà vederle?
0: No, non credo che arriveremo a quel livello. Là, ma amici ignoranti, stiamo per sentire un marocchino e sentite cosa dice su questo argomento.
4: Beata ignoranza, parlo per quello lì che ha detto marocchini del canto. Io sono marocchino, se vai in Marocco non ti dico che ci sono più chiese che moschee, però ce ne sono un bel po' di chiese e della religione cristiana è un bel po' rispettata, quindi cerca di acculturarti un pochino prima di parlare. C'hai un cervellino da Homer Simpson, porco di quel sto zitto, va, che è meglio.
0: Bravo.
1: Ma anche Homer aveva un bel testone.
0: Sì, ce ne fossero, beh. Un po' di cultura, amici. Ti mangio i risi in testa?
1: Vai.
5: Ma i risi in testa penso che dicono, sta per dire i risi, ti ridono, o ti ridono in testa, dall'alto ti guardo, ti ridono in testa e se la godono. Penso che sia questo, risi, ridono, ti ridono in testa, penso per questo.
0: Non si è capito quasi niente. Credo che voglia dire che mentre mangi risi gli...
1: Stranamente l'ho spiegata meglio io.
6: Peter Pan!

0: in testa a qualcuno ha il significato che tu mangi e gli sbrigioli in testa, indifferente di...
1: Vabbè, stiamo lì a...
0: No, no, ce l'abbiamo.
1: È un detto.
0: No, no, no, no, no, no. Ce l'abbiamo e lui ci spiega anche la versione sua, però...
2: Ciao selvaggi, allora mangiare i risi in testa, io la conosco come mangiare gli gnocchi in testa, ma penso sia la stessa cosa. Qui a Vicenza sì. Si dice così. Il significato, I credo, testa, risieda no, nel fatto che chi mangia risi o gnocchi in testa è più alto, l'altro invece è piccolino,
1: ma
2: quindi
1: no,
2: sta per un bambino,
1: sì.
2: Un te, un ceo, quello che è.
1: Ma non deve un cane.
2: E quindi deve ancora crescere.
0: Ma perché no?
2: Di età e maturare.
1: Allora, è
0: ciao.
1: Come dire, ne deve ancora passare di acqua sotto i ponti perché tu riesca a fare.
0: Io
1: ti mangio i risi in testa perché sono un po' più furbo di te, perché sono, ho più esperienza di te, quello vuol dire.
0: Ma a me convinceva anche questa versione qua.
1: Ma guarda, l'altezza non c'entra nulla.
0: Va bene, torniamo a parlare delle moschee.
3: Buonasera Peter Pan, ciao ragazzi, ma scusatemi tanto, ma perché dobbiamo fare sempre le cose che non ci non, no, che ce ne frega, non ce ne frega proprio nulla della moschea? O soldi italiani, o soldi spagnoli, o soldi arabi, non ci interessa, che se la vadano a fare al paese loro, non ho capito. Ma noi quando andiamo all'estero eccetera, siamo padroni di comandare queste cose? Dai ragazzi, su, smettiamola, non è questione di essere ignoranti o non ignoranti, è questione che in Italia si fa come diciamo noi, non è che comandano loro. Oh, raga, ma dove stiamo?
0: Lolo Lollo
1: 393 736 204
4: Peter Pan.

0: terzo quartino, amici selvaggi, ci lasciamo con lui che conferma che è una guerra tra poveri e ci spiega perché.
1: Buonasera a tutti. Ha ragione l'ascoltatore che dice che la guerra fra poveri. Mi rode molto più il culo pensando a una persona a me molto cara che doveva fare un'operazione e gli hanno detto 6 mesi d'attesa o 4.000 euro, fra 3 giorni fai l'operazione. E i nostri politici che fanno? Pensano a fare i post su Facebook, sulla moschea, su queste cose qua, su fondi europei che noi non mettiamo un euro. E soprattutto quando tu crei questi centri, se ci sono delle infiltrazioni pericolose, è molto più facile quando tutti si concentrano in un unico posto e puoi infiltrare qualcuno che controlla se ci sono dei pericoli e non che stanno nelle cantine in giro sparsi in 1000 posti. Ma i nostri cialtroni al governo pensano solo a mettere paura e intanto magnano. La la la la.
2: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
3: Peter Pan.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Vuoi risparmiare davvero?
6: Di più!
5: Vuoi prezzi bassi sempre?
6: Di più!
5: Vuoi prezzi sotto costo?
6: Questo è di più!
7: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
8: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
10: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
12: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
13: Non si batte, è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora dei selvaggi, le 19 e 2 minuti.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
15: Benvenuti da Ali.
16: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
17: Che cosa?
16: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
17: A me sembra normale.
16: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
18: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
19: Breaking news.
6: Buonasera da Esther Oletto. Alla Camera dei Deputati approvati i primi 2 articoli della legge elettorale sui quali il governo ha posto il voto di fiducia. Il testo contiene le preferenze introdotte dal Senato e l'aumento delle firme. Domani toccherà il terzo articolo, mentre l'approvazione finale sull'intera riforma è prevista per giovedì a scrutinio segreto. Gasolio, scaduto lo sconto sulle accise, prezzi in salita e governo alla ricerca di una soluzione. Il viceministro Leo: ci stiamo ragionando, non c'è una decisione, e si alza la la soglia del price cap ENI. Il diesel costa 2,25 euro al litro. Scontri e incendi in Francia durante le manifestazioni studentesche. Le più colpite Parigi, Lione e Strasburgo. Chiusi licei sino a venerdì. Il presidente Macron convoca il governo. Per Donald Trump è colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation di Crans Montana, ha inoltrato la richiesta di un'indennità giornaliera per infortunio sul lavoro collegata al rogo del locale che a Capodanno è costato la vita a 41 giovani, 115 furono i feriti. L'assicurazione Zurich ha aperto la pratica come prevede la legge elvetica. Ex Ilva, sindacati convocati a Palazzo Chigi giovedì prossimo. Il procuratore generale della Corte di Cassazione apre ad alcuni ricorsi dell'azienda contro lo stop dell'area caldo. Le sezioni unite si pronunceranno il 20 ottobre. Yannick Sinner salta anche le finals. La mia stagione è finita, annuncia il numero uno del tennis mondiale in un video. Deve seguire un trattamento per l'infiammazione del ginocchio, ma la GO commissario della Federcalcio, la giunta CONI, vota all'unanimità. Elezioni il 14 dicembre. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Finestra è una finestra.
17: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
15: Vedo.
17: La maniglia centrale è davvero elegante.
15: Sì, bella.
17: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
20: Ocnoplast. Le finestre di design.
21: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
22: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
23: Tagli e body te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi te Zenis, online e app.
24: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a €699 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
25: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
26: Puoi dirlo forte.
25: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
26: Sì.
27: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
25: Scegli ora ING Business Banking.
27: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
28: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
29: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
30: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
31: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: Machine.
1: Ultimo quartino di sfogatoio selvaggi, 393-7366-240, co-conducetelo, sfogatevi insieme a Fede Marco, lo riprendiamo con lui che parla di falso perbenismo.
2: Falso perbenismo, benvenuti in Italia, questo falso perbenismo delinque ovunque, immigrati, poveretti, facciamoli, tanto faccio soldi. Clandestini, vabbè, facciamoli entrare, tanto facciamo soldi. Droghe, vabbè, sì, facciamoli entrare, tanto facciamo soldi. Debiti, vabbè, facciamoli, tanto poi ci facciamo i soldi sopra. Chi è che paga tutto? Falso perbenismo!
1: Lolololo!
0: Viva il falso perbenismo!
1: Lui a sentire le vostre stupidaggini, amici, proprio guarda.
0: Comunistone?
3: Buonasera, selvaggi. Io sento tante di quelle stupidaggini, guarda, io non sono credente. Non me ne frega niente dei musulmani, degli induisti, dei cristiani, me ne frega niente nessuno. Però tutti quelli che criticano i musulmani, andate a messa la domenica, che non c'è più nessuno che va a messa, allora pentitevi, andate a messa prima di rompere i coglioni. Lolololo.
1: Tu ti penti mai di non andare a messa?
0: No.
1: Dovresti pentirti.
0: Sì.
1: Amici, stiamo per sentire un musulmano che ci spiega come funzionano le cose.
4: Io sono musulmano. Sto ascoltando tutti voi fascistoni che parlate così.
0: Perché
4: alla cazzo?
0: Fascisti?
4: Nella mia famiglia
0: fascisti?
4: Nessuno obbliga nessuno a fare niente o indossare niente. E nessuno tratta male le donne. Mia madre è trattata da principessa, mia sorella pure. Continuate a vedere i vostri social da fascisti e seguire quelle robe lì, perché nessuno ne verrà più fuori. Svegliatevi, fiori, svegliatevi, perché vi stanno annebbiando, che i problemi seri sono altri.
1: No.
0: Però tu devi imparare a utilizzare i termini giusti. Adesso sta parola fascismo.
1: Va di moda, va di moda.
0: Sì,
1: vai.
0: È un'offesa fatta a qualsiasi cosa si dica contro
1: quella
0: globalizzazione, l'umanità, e sei un fascista. Ragazzi, utilizzate meglio quel termine, anzi, non utilizzatelo a cazzo, va?
5: Attenzione!

0: sì, i finanziamenti per questa moschea vengono dall'estero, dai loro compari musulmani. Sarebbe meglio che facessero una bella donazione allo Stato italiano per pagare gli ospedali, le scuole, tutti i servizi di cui usufruiscono e per i quali sono arrivati qui e non hanno mai versato niente. Sarebbe proprio una bella figura invece che usarli per la moschea. Lolololo.
1: Lolololo. E allora, prima abbiamo sentito un messaggio per un fascio comunista. Sì. Adesso il prossimo è per un catto comunista, ok?
2: Va bene.
1: Sentiamo.
2: Sentiamo.
3: Lolololo, ciao Baccio, ciao Fedro. Faccio un appello a quei catto comunisti radical chic con il Rolex del politically correct.
2: Allora, un fascista.
3: In merito appunto alla religione musulmana. Andatevene lì a dire le vostre cacate in merito al fatto che tutti hanno gli stessi diritti. Smettetela di riempirvi la bocca con la cacca. Lolololo.
1: Lolololo. E poi abbiamo anche la signorina che vuole dire la sua sull'argomento.
4: Allora, però io voglio dire qualcosa rispetto a tutta questa storia.
1: Dilla.
4: Perché alla fine gli ignoranti non sono loro, gli ignoranti siamo noi, perché siamo noi che gli permettiamo di fare tutto quello che vogliono, gli permettiamo noi di sovrastarci, comandarci e fare gli arroganti, non rispettare le leggi, a tutti, ai Maranza, a tutti quelli che vengono qui a non rispettare le nostre leggi, stuprare, violentare, rubare e tutte le cose che non sto qua ad elencare.
1: Lolololo.
2: 393 736 6240.

0: voi amici non avete idea degli audio che non sentirete perché sì, non erano radiofonici, ah, di quello che dite, di dov'è, lasciamo perdere. Prima del prossimo messaggio ne sono arrivati tantissimi che dicono: ma perché gli rompete i coglioni sul costruire le moschee quando gli italiani non vanno a messa? Ma non c'è un'attinenza da questa cosa.
1: No.
0: Non è che uno non ce l'ha con la moschea in quanto moschea fine a se stessa, perché spesso sono frequentate da persone che poi alla fine rompono i coglioni. Questa è la verità. Non è che uno ce l'ha con la moschea in quanto moschea.
2: Riguardo alle moschee, vorrei sapere quanti di quelli che hanno chiamato, mandato messaggi oggi, vanno a messa, perché noi facciamo tanto gli sbirroni verso gli altri, no? Però guardassimo un po' in casa nostra, ci lamentiamo di una cosa, difendiamo chi? Che le chiese sono vuote, nessuno va più a messa, però ci dà fastidio che gli altri abbiano una loro religione.
0: No, non è così, non è così.
2: E poi c'è un'altra cosa da dire.
0: Dilla.
2: La loro è una religione di Stato, quindi se vai da loro la loro religione è legge. Da noi l'Italia non è una religione di Stato. Questa fa un bel po' di differenza.
1: Per fortuna non è legge.
0: Io ti ricordo che l'Italia è un paese laico, quindi noi non abbiamo religione perché siamo un paese laico. E comunque nessuno ce l'ha con la moschea fine a se stessa, però è un dato di fatto. Spesso gli islamici in Italia sono

0: Sara Dallan che farà Feel the Vibe.
1: Strano però questa cosa.
0: Ah no, è il programma dove il conduttore, pur essendoci, è tipo intelligenza artificiale.
1: Che meraviglia. Va bene, molti non si sentiranno, vi chiediamo scusa, finiamo con gli ultimi due. Dovremmo fare come i cinesi, ma faranno così davvero?
2: Per quanto riguarda l'Islam, bisogna fare come i cinesi, che la considerano una malattia mentale. E le moschee le stanno smontando.
1: In serio?
2: Bisogna fare così.
1: Lolo. I cinesi considerano l'Islam una malattia mentale. Va bene amici, finiamo con un po' di cultura. Cosa significa mangiarti i risi in testa?
0: Vai!
3: Praticamente il detto ti mangi i risi in testa si dice quando una persona te la fa di nascosto, nel senso che uno ti mangia il chicco di riso in testa un po' alla volta e tu neanche te ne accorgi.
1: Un'altra versione.
3: Questo vuol dire.
0: No.
3: Lolo.
1: Un'altra versione. No. Che meraviglia. Vabbè, che meraviglia. Che meraviglia.
0: Ma non è proprio
1: la migliore questa.
0: È la migliore.
1: Sì.
0: Ci sentiamo domani poco dopo le 17:30.

0: Quote.
1: Motori. Bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
2: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
1: Ok.
2: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
2: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
2: Wow!
1: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
5: Così vicino.
6: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
5: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone.

0: non c'è altra scelta.
1: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
4: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
5: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: C'è la Dallan, c'è la Dallan.
1: Ma mi fate anche le sigle? Peccato che l'originale sia proprio questa.
2: Peter Pan è Feel the Vibe.

0: questo programma, accomodatevi pure, c'è posto, siamo in tanti, siamo veramente in tantissimi, vi ringrazio come sempre anche perché oggi è il compleanno della nostra amata radio, quindi happy birthday cara radio, che ti amiamo veramente tanto. In radio si parla, in radio si ascolta musica, io all'interno della mia trasmissione parlo appunto di musica, di intrattenimento, a volte parlo anche di moda perché stasera andremo a vedere anche cosa ha combinato Naomi Campbell in giro per Parigi e non solo. Prima però, se volete interagire con me come ha fatto insomma questo ascoltatore, il numero è il 393 7366 240, messaggio scritto o messaggio vocale. Iniziamo subito con un nuovo disco molto figo che sta andando alla grande, è Miley Buzz Persuades.
1: Attenzione,

0: la Cardi B de Special. Ah, che pezzo, che pezzo. Parliamo proprio di Rosalia, perché sta per aggiungere un altro riconoscimento alla sua collezione, perché il prossimo 22 ottobre a Miami riceverà il Billboard Hall of Fame Award durante i Billboard Latin Music Awards. È un premio che celebra gli artisti che hanno avuto un impatto enorme sulla musica, e lei sarà appunto soltanto la seconda artista spagnola ad entrare in questo club dopo Rocío Dúrcal. Proprio un solo così ironico. La cosa interessante è che Rosalia, nonostante insomma non abbia intenzione di fermarsi, perché ha appena concluso il Lux Tour. Lei ha fatto 57 date, tutte sold out, e già si parla della sua prossima era musicale. Lei ha fatto un'intervista e alla domanda su quale sarà il suo prossimo capitolo, lei ha lasciato tutti un po' così sulle spine, perché ha detto: guarda, la settimana prossima, quando terminerò la mia routine, ti farò sapere. Lei sarà anche ospite del nuovo album dei Fontaines DC, questa cosa forse l'avevamo anche già accennata, Dopamine Chamber, che è in uscita il prossimo 16 di ottobre, e il brano si chiamerà Where Is Gone, quindi è una collaborazione un po' inaspettata, visto che in realtà questa band irlandese non aveva mai pubblicato prima d'ora un album con un featuring, e chissà perché ha scelto proprio Rosalia.
1: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Forever Fun. Forever Fun. Forever Young.

0: questi ragazzuoli. Allora, intanto Carte Blanche è un nuovo duo indie dance londinese. Guardate, ho un punto di domanda sulla pronuncia di questo duo, ma mi riservo da confermarvelo nel prossimo intervento, perché è stata così un'improvvisazione. Ho detto, ma questi ragazzi, ma chi sono? Allora, Joshua Grimmett, cantante, autore, DJ, già membro dei Good Boys, che è il duo dietro hit come Piece of Your Heart, ve la ricordate, con Medusa, Lose Control, sempre con Medusa, Becky Hill. Poi c'è Tancred Roof, songwriter, produttore, che ha lavorato anche con artisti come Odessa, Portugal, The Man e Zerb. Quindi non è un solo artista, ma sono in di più, sono in due. Come è nata Lucky Ones? A7S, Topic e Carte Blanche si sono incontrati in uno studio a Londra per scrivere insieme, ed è stata la seconda canzone che hanno scritto durante queste sessioni, quindi non è stata la prima. Inizialmente non stavano in realtà pensando a questa produzione dance, però Topic ha dato, insomma, il suo contributo. Io contentissima di averlo conosciuto quest'anno ad Aperishow, un artista devastante, veramente un grande e molto molto umile. Il risultato, beh, lo avete appena sentito all'interno di Field Vibe, questa dance pop, indie, elettronica, da good vibes, devo dire, con molti sintetizzatori che hanno utilizzato nella produzione. E la casa discografica cita come riferimento sonoro anche gli Empire of the Sun. Ho passato l'intera serata con Alice, che saluto, l'altra sera appunto, a parlare, ma perché mi ricorda gli Empire of the Sun? Dov'è lo zampino? Alla fine l'hanno confermato.
1: Radio Peter Pan. Peter Pan.
2: Peter Pan.
1: Forever Fun.
2: Forever Fun.
1: Forever Young.
2: Forever Young.
3: Hi, this is Swedish House Mafia, Nicky Lee, and you're listening to our new single, Happiness Is So Sad.

0: Time, Armin Van Buren, Maya Wright, a chiudere la prima mezz'ora di Feel the Vibe.
1: Radio Peter Pan.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Vuoi risparmiare davvero?
4: Di più!
3: Vuoi prezzi bassi sempre?
4: Di più!
3: Vuoi prezzi sotto costo?
4: Questo è di più!
3: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
7: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
8: C'è chi sente una voce alla radio.
7: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
10: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Radio
1: Beat Repair. Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan Meteo.
3: Ben trovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan. Dopo un'estate infinita, anche nello scorso weekend 26 gradi diffusi qui al nord Italia, ora parentesi di pieno autunno, perché tra mercoledì sera e giovedì una perturbazione riporterà nuvole, piogge e un calo delle temperature, perturbazioni in arrivo dalle isole britanniche. Quindi nella giornata di mercoledì inizialmente tempo più che buono, poi nuvole in aumento e domani sera le prime piogge al nord-ovest in movimento verso il Triveneto. La giornata di giovedì sarà incerta con molte nuvole, qualche pioggia rovescio intermittente e appunto questo calo delle temperature sia minime che massime. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: erano Medusa, Hozier, Tell It To My Heart ad aprire la seconda mezz'ora di Field Vibe. Oggi parliamo proprio di loro, di questa collaborazione che ha unito due mondi musicali apparentemente molto diversi, quello elettronico di Medusa e quello soul e folk della voce di Hozier. Il risultato appunto è Tell It To My Heart, brano pubblicato nel 2021. La canzone parla del bisogno di comunicare apertamente i propri sentimenti all'interno ovviamente di una relazione. Il titolo significa letteralmente dillo al mio cuore, tell it to my heart. Richiama questo desiderio di sapere cosa prova davvero l'altra persona. Questa collab è nata dalla passione di Medusa, pensate, per la musica di Hozier, quindi erano super fan, e infatti il trio italiano gli ha fatto ascoltare una demo del brano e Hozier ha deciso di partecipare al progetto con la sua voce. Il risultato è un incontro tra il mondo dance appunto di Medusa e elettronico e il suono un po' più soul e folk di Hozier. Ha avuto un gran successo anche perché un successo internazionale, è stato certificato disco di platino anche in Italia. Ci sono Clooney, Prospa, Tristan con Good Girl su Field Vibe.
1: Attenzione,

What a Life, Fisher, Florence Arman su Peter Pan. What a Life per chi è grande amante dei Grammy, perché arriva una super novità, riguarda appunto la musica asiatica. Per la prima volta nell'edizione 2027 arriva la categoria Best Asian Pop Music Performance. Un nuovo premio nasce per riconoscere ufficialmente la crescita internazionale della Asian Pop e comprendere generi come K-pop, J-pop e C-pop. Per essere quindi eleggibile, un brano deve avere un uso significativo di almeno una lingua asiatica. Quindi una canzone cantata esclusivamente in inglese non può concorrere in questa categoria. Tutto chiaro? Il premio sarà assegnato direttamente agli artisti che realizzano la performance e non dipenderà dalla nazionalità dell'interprete, quindi dalle caratteristiche musicali del brano. Questa decisione però ha fatto discutere, perché i BTS, l'avevamo già detto, hanno annunciato che non presenteranno la loro musica ai Grammy, spiegando di preferire un riconoscimento della musica che non venga divisa per regione oppure lingua. E proprio oggi è uscito un articolo di Billboard Italia, perché si aggiungono anche gli Stray Kids, quindi neanche loro si presenteranno ai Grammy 2027. Nuova categoria appunto debutterà ufficialmente il prossimo anno alla 69esima edizione dei Grammy, che è in programma proprio il 7 febbraio. Arriva un pezzo che mi piace moltissimo, Kungs, Theophilus London, questa è Galaxy.

0: Moving to the Sun. E a proposito di moving, parliamo di questa curiosità nel mondo della moda. Naomi Campbell è tornata a far parlare di sé perché questa volta ha preso una bicicletta. Sì, durante la Fashion Week di Parigi la supermodel si è trovata bloccata nel traffico e ha detto: ma io cosa devo fare per raggiungere più velocemente uno dei miei appuntamenti? Beh, prendo una bici, le bici quelle da bike sharing, no? Quelle che inquadri il QR code e puoi andare ovunque. Quindi guanti alla mano, una bella disinfezione nel mezzo, soprattutto delle parti che lei avrebbe toccato, ed è salita su questa bicicletta. Lei ha raccontato che era molto, no, che non saliva in una bici, a parte la cicletta per tenersi in forma, e nel video si mostra inizialmente infatti un po' impacciata, un po' esitante nel tornare insomma sulle due ruote. È partita, insomma si è divertita, dietro aveva il suo inseparabile staff di sicurezza. Una scena un po' insolita, però, che ha fatto capire quanto anche quelli che pensiamo siano degli dei arrivati all'Olimpo, perché lei è una vera dea, una vera jiva, possono essere persone normali che fanno cose da tutti i giorni. O sbaglio? Brava Naomi, anche io ho dovuto fare così. Non ho trovato una bicicletta, ma mi sono dovuta caricare il mio trolley per arrivare in tempo in stazione. Prima di dare l'annuncio agli amici dell'Occhera, ci sono Ben Kim, ADOR, Reload The Renegade Master.
1: Forever young. D4 Damage up, power to the people, back once again for the Renegade Master. D4 Damage up, the ill behavior, back once again for the Renegade Master. D4 Damage up, power to the people, back once again for the Renegade Master. D4

0: tu sabe.
1: E anche per stasera la nostra dose di latino e dembow ce la siamo portata a casa. Grazie amici dell'Okera, grazie Edo Cancian. Feel the Vibe si prende una piccola pausa.
2: Feel the Vibe. Con la Zalanda.
3: Spot. Taglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: RN Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova
1: naturelle. È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: mi tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
8: E per cosa, ingegnere?
7: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
9: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
9: Minchiomariano.it.
11: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
12: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
13: il
12: un
13: tempo
12: operatore.
13: Di attesa.
12: La preghiamo sì, per 2,4 per avere assistenza.
13: Sarai contattato. Per
12: forse.
14: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
15: Buongiorno, come posso aiutarla?
16: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
18: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Per il 91esimo anniversario della Sagra delle Castagne e del Vindurello di San Giovanni Ilarione, Radio Peter Pan esagera. Venerdì 9 ottobre, Peter Pan and Gover. Dalle 22 in console, Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer per la Notte da Leoni di Radio Peter Pan. E super ospite, DJ Matrix. DJ Matrix. Venerdì 9 ottobre, Peter Pan and Gover a San Giovanni Ilarione, Verona.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Ultima mezz'ora di Field Vibe, sono la Dallanda, abbiamo aperto con Calvin Harris, Frank Ocean, Slide. Non spesso, anzi poco, parliamo di musica italiana, però secondo me questo è un momento speciale per la carriera di Cesare Cremonini. Esce il nuovo album Amateur e chi arriva a collaborare con lui? Inaspettato, ma ce lo potevamo aspettare in realtà. È Salmo, qualcuno doveva pur metterci lo zampino. Infatti sarà presente nella title track del disco, intitolata appunto proprio Amateur. È la prima volta che i due artisti collaborano ufficialmente su questo brano e l'incontro è nato dopo la conclusione dell'ultimo tour di Cesare, perché lui lo ha chiamato per coinvolgerlo, ha chiamato appunto Salmo per coinvolgerlo in questo nuovo progetto pensato come una svolta rispetto al suo percorso precedente. Salmo lo ha raggiunto a Londra nello studio 13, dove l'album è stato registrato e ha anche partecipato alla lavorazione del brano. Cesare Cremonini ha raccontato di aver trovato in Salmo, pensate, una sorta di guida spirituale durante questa fase creativa, definendolo addirittura il suo angelo custode e il suo Virgilio. Questa collaborazione però non resterà soltanto nel disco, ma Salmo sarà infatti anche il primo ospite annunciato al concerto di Cremonini del 20 ottobre al O2 Shepherd's Bush Empire di London City, dove l'album verrà presentato dal vivo. La musica su Feel the Vibe non si ferma mai, perché arriva Jubel, Ocean House.

0: Harry Styles. Feel the Vibe va a fare un giro da It Pausa, perché parliamo di Lose Myself, una delle nuove proposte della scena dance internazionale. Appunto, sono It Pausa, questo progetto che con Lose Myself ha portato proprio un nuovo stile, molto fresco, molto interessante. Questo singolo è uscito proprio a giugno di quest'anno ed è arrivato dopo il successone di Magnetic, che appunto ha fatto conoscere It Pausa, raggiungendo tra l'altro importanti posizioni nelle classifiche viral e radiofoniche internazionali. Lose Myself racconta quella sensazione di lasciarsi completamente trasportare dalla musica, dalla connessione, no, che si crea con un'altra persona quando magari ci dedichiamo anche le canzoni, no? Il tutto attraverso una produzione elettronica molto ritmata, con un sacco di influenze, soprattutto house dance, ma ormai lo sappiamo. Arrivano da Bærum, It Pausa, in Norvegia, sono attivi dal 2021, quindi non tantissimo. La loro consacrazione nel nostro paese è arrivata con tournée che ha portato al gruppo 3 nomination agli Spelleman, che sono i principali premi musicali norvegesi. Beh, dopo averne parlato, che dite, ce l'ascoltiamo? Ci sono proprio loro, It Pausa con Lose Myself.
1: Peter Pan. Peter Pan. Forever Fun.
2: Forever Young.

0: Is Wild su Peter Pan. Prima di salutarci, però, lo sapete, ci sono i prossimi eventi con Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan.
0: Due giorni con Radio Peter Pan alla 91esima Sagra delle Castagne del Vindurello di San Giovanni Ilarione, provincia di Verona. Venerdì 9 ottobre Peter Pan Hangover dalle 22. In console Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Norghi e tutti i nostri performer. L'ex Serafo, Rocky e Pole Dancer. Per una notte da leoni, special guest DJ Matrix. Sabato 10 ottobre arriva il Peter Pan Super Impatto dalle 22 con Marco Baxo, Lady Ellen e il performer Roboled Man. Anche qui mega special guest, perché direttamente dal Tomorrowland arriva Angemi. Ricordo anche che Radio Peter Pan è media partner dell'antica fiera di Bresseo di Teolo, provincia di Padova. Torna l'appuntamento più atteso dell'autunno tra tradizioni, divertimento, enogastronomia e tanta musica dal 9 al 13 ottobre. Da venerdì 9 ottobre fino al 12, ogni sera dalle 18, DJ set in aperitivo dal nostro track con i DJ e speaker di Peter Pan. Domenica 11 ottobre, tutto il giorno con dirette, interviste, musica, gadget e intrattenimento. Passa a trovarci al Peter Pan Radio Track, fronte Piazza Mercato a Teolo, Padova. Per tutto il resto delle informazioni seguiteci sempre sulle nostre pagine social oppure andate direttamente sul sito peterpan.it alla sezione eventi.
1: Peter Pan.

0: E con Mauvais Jeu, Malagé ci dobbiamo salutare.
1: Peter Pan è...
0: Cari ragazzuoli, cari givi, care give, noi ci diamo appuntamento come sempre a domani sera dopo lo sfogatoio dalle 19.30 alle 21 con una nuova puntata di Feel the Vibe con tante notizie di musica e del mondo dell'intrattenimento. Dalla Dallana è tutto, vi mando un beso, ciao ciao!
2: Tra poco, Miami Flow Latino.
3: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Me tiene loco, loco, contigo, che tra tutti i pasti è scopo.
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Techiversario numero 1.
16: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
15: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it. Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
17: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
15: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
18: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
19: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
17: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
17: Le piastrelle?
6: Leviamo.
17: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
17: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
17: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
5: Iperceramica.
2: Forever Fun, Forever Young.
1: Una cosa antisputo davanti alla...
14: Eh sì, perché sennò poi hanno lo fasito, no?
1: Non l'antistupro, ma l'antisputo.
20: No. Come decía un caro amico, non ti sputo in faccia perché ti lascio la lacrima sul viso.

0: fase di lancio sigla, dicevo, sì. Ultima puntata, poi facciamo due puntate super mixate, poi cominciamo.
1: Claramente.
2: Che lo che stiamo rulando? Llegó el Miami, baby. Miami.

0: una marea de cagate.
1: Ecco, benissimo, questo è il flow latino riassunto nello specifico da Salito Sanchez.
0: Ecco, però, facile facile.
1: Però insieme a noi c'è anche, ormai è diventato la star.
2: Non è un gioco,
0: sì,
2: eh?
0: Sì, signor.
2: Non è un gioco, eh?
1: Dici?
0: È una star biblica.
1: Profeta Cubita, anche conosciuto come...
3: Profeta Cubita, lo che se necessita.
4: Il hueso. Dai, loco, ahí, tírala.
1: Come stai? Come stai? Tutto bene?
4: Benissimo, mi gente, benissimo.
1: Sì?
4: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Trump ha detto che siete morti.
4: Il huesazo, sì, no?
1: A Trump ha detto che Cuba è morta, è defunta.
4: Ah, esattamente.
1: L'ha detto lui, io.
4: Si apagò la luce.
1: Lasciamo perdere i discorsi tristi e noiosi che ci circondano ogni giorno. Noi siamo qui per portare un po' di... Non mi viene proprio.
0: Allegria.
1: La parola felicità e allegria proprio di questi tempi.
0: Ah, è difficile.
1: Non è un gioco, eh?
0: Non è un gioco, no.
1: Profeta, tu questa settimana mi sa che è la tua settimana, cioè quella di gusti di frontiera, Gorizia.
4: Me mato.
1: È la tua settimana.
2: Non è facile per voi, eh?

0: io sono molto amico, cioè molto, sono amico dell'assessore che si occupa dell'organizzazione di Gusti di Frontiera, la festa, la kermesse goriziana, famosa in tutta la regione da anni, secondo me la migliore festa del Friuli. Mi dispiace cugini del Friuli Doc, ma siete stati superati. Però, però c'è una cosa in cui Friuli Doc invece supera Gusti di Frontiera. Con tutto il rispetto, noi siamo musicisti, facciamo musica, facciamo divertimento, ma il fatto che sia vietato ballare a Gusti di Frontiera proprio non ci va giù.
1: Ci crede.
2: Già.
0: Non è una cosa bella. Cioè, festa e ballare, secondo me, sono un binomio come
3: Flow Latino
0: e Sale Sanchez. E Profeta Cubita e Shaddai. È una cosa che va assieme, ci vuole impatto, no?
1: Sì,
0: Niente, questa è la nostra opinione da gente che vive.

0: questo.
1: Ok.
0: Mi ha rompito un tobillo.
1: Però ci sono un sacco di città con feste di grosse così, dove il piano sicurezza effettivamente viene affrontato.
0: Cioè, claro.
1: Non cancellato, cioè nel senso fai una cosa e cerchi la soluzione per affrontare in modo che tutti siano contenti.
2: Claro. Arriegandola e solucionando. Claro.
1: Non solo gli anziani, non solo quelli che vogliono passeggiare, ma anche quelli che in quei quattro giorni vogliono ballare, perché alla fine la festa del paese, della città è quello. È

0: tutte le città, tutte le feste, la questione degli assembramenti e delle feste in pubblico così dal vivo sta diventando un problema.
1: Sì, sì. Soprattutto mentre más pequeña la ciudad y la cosa es siempre más difícil, pero bueno.
0: Quello può essere un motivo, ma può essere anche che la volontà di gestire queste cose, che sono robe che professionalmente possono essere gestite, non c'è.
1: Può essere
0: che dicano, vabbè, sai cosa, chi se ne frega, state

0: party.
1: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
2: Gino, il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
5: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
6: Obi, tutto è possibile.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! Incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
15: Cosa?
16: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
17: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
16: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
18: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
19: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
20: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
21: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica.
0: elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
11: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.

0: Profeta Cubita, lo che se necessita.
1: Il flow latino.
2: Allora, svegliamo gli altarini, perché noi siamo quelli che svelano gli altarini. Perciò c'è. Tutti. Anzi, lo dico come lo direbbe Bello Figo. Tutti sanno che. Tutti sanno che c'è un pezzo che sta andando un sacco su TikTok. In stile funk brasilero.
1: Sì, che sta pegato.
2: Ok, che sta pegato. Bellissimo, cioè. Suonabilissima, una hit, tutto quello che vuoi. Però il flow latino ha suonato forse la versione originale già da qualche mese a sta parte.
3: Può essere o no? Sì, sicuro che sì.
2: Facciamo una cosa, le mettiamo a confronto una dopo l'altra.
1: Claro, sì.
4: Ella chiama sua amica, prova a farci una privata. Fica ci

0: No, lo demás no lo entiendo.
1: La focaccia.
0: Sí.
1: La focaccia.
0: Creo que dice algo así como que después nos vamos a una fiesta privada o algo así.
1: Però secondo me abbiamo capito cos'è la focaccia in brasiliano.
2: Ah, il diavolo.
1: È come voi dite la cucchiarina, dico.
0: Ah!
1: Loro hanno la focaccia.
0: Quella da riempire.
1: Il maritozzo con la pappa. Bene, dai.
0: Bello!
1: Bene.
2: Suelta la pappa.
0: Quella che finisce per no.
1: Il.
2: No, papaya.
1: La pussy, no? Vabbè, dicevamo che secondo noi questa

0: Rulai, llegó el Miami, baby.
1: Fammi ricordare un po' come funziona da qui al 10 ottobre, perché noi andiamo in vacanza, perché io vado in vacanza.
2: Wow, sì, okay. Sono tutti.

0: Miami 27, arrivano i nuovi Miami Kings, attenzione. Wow.
1: Las espero a todita, ¿viste?
0: ¿Cómo?
1: Las espero a todita, ¿viste?
2: Ah, claro, te estás pendiente ahí.
1: Claro. Sì.
0: Quindi 10 ottobre, signorine, venite a conoscere i nuovi gemellini peruviani. Dico solo questo.
2: Ya.
0: Gemellini peruviani.

0: dicembre sale la
1: 4 dicembre
0: la un corte dell'appello.
1: Un giudice di un tribunale. Il 4 dicembre, signore e signori, un giudice di un tribunale deciderà chi ha vinto il dissing fra Drake e Kendrick Lamar.
0: Sì, praticamente, è un processo, un appello che hizo Drake a riguardo a Not Dai Cosi.
1: Sì,

0: Eso hacía parte del juego una vez en nuestros tiempos, ¿no?
1: Claro.
0: Sí, era sí. Fa parte del gioco quello, non c'era niente di...
2: Vabbè, però dai, cioè...
0: Siamo male.
1: Molto male.
2: Anche perché la sfida nelle competizioni in generale fa crescere entrambi.
0: Esatto. Yo. E era más que nada un beef.
2: E cosa dovrebbe dire Michael Jackson allora?
0: A
2: Lil Nye, cosa

0: Il bello del sotto costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
1: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
2: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
11: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
12: Forever Fun, Forever Young.
13: Music in the mix.

0: Jackpot.
1: Tornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
2: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
3: È possibile.
4: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: E chi vuole essere ascoltato?
10: C'è chi sente una voce alla radio.
9: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aaron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
13: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Nei tuoi reparti produttivi devi gestire ogni giorno polvere, residui di lavorazione, oli e grassi? Matteo Carradore, Supply Chain Manager di PMSRL, eccellenza metalmeccanica specializzata nella produzione di pompe ad immersione, racconta:
15: con l'acquisto della lavasciuga e delle spazzatrici Eureka abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze, garantendo efficacia e rapidità nella pulizia dei nostri pavimenti.
14: Scopri l'esperienza di PM e trova la soluzione più adatta alla tua azienda. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
16: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
17: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
18: Perché Nova del gusto.
19: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
21: Forever Fun, Forever Young.
22: Music in the mix.

0: I'm a fireball.
1: Ogni sera su Peter Pan.
2: More music.

Io sono Karinz e questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo martedì prossimo, sempre alle 22.30. Io vi saluto, ma voi restate sintonizzati, perché su Radio Peter Pan la musica non si ferma mai.

0: Sport.
1: Che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora, ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
5: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
6: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
8: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
10: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
11: Sotto costo 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
12: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Orocash.
14: Bollettino Digiversario numero 1.
15: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
14: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
16: Forever Fun, Forever Young.
17: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Max Morgani.

0: era il suono di
1: Max Morgani. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
3: Forza.
4: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
5: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
6: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
8: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
10: il tè per le signore,
9: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
11: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
13: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delix.it.
14: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
13: Delix.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
14: Delix.it.
13: Delix, il tuo partner al lavoro.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: c'è altra scelta. Peter Pan.
1: Spot. Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Te chi parla? E chi vuole essere ascoltato?
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.

0: La notte è mixata dai top DJ mondiali. È Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte è mixata dai top DJ mondiali. Su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: Blaster Jax. Blaster Jax.

0: 3, 2, 1, let's go!
1: Stai ascoltando Pleasure Nights Major League.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta. Peter Pan.
2: Sport. Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
3: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
4: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
8: Forever Fun, Forever Young. La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.